Eccoci ben ritrovati con la notte firmata Radio 3i, notte già iniziata con Max B, continua con me, poi continuerà anche con il Vale e poi ci sveglieremo tutti di nuovo per un nuovo giorno, dai che è già giovedì. Allora, il giro di boa è stato fatto, compiuto, adesso si sente già un pochettino, ogni tanto ti arriva una qualche ventata, una folata di weekend, sta già arrivando, con calma arriva tutto. Partiamo subito con la musica, lo facciamo con una canzone eccezionale con Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, un titolo bellissimo per una canzone altrettanto splendida, forse non la sua più conosciuta, ma comunque vabbè, un repertorio smisurato il suo, quindi non si possono conoscere tutte.

E questa era Sunshine di Jungle, dei ritmi belli belli tranquilli che accompagnano la notte. Noi siamo quasi pronti adesso. Un paio di canzoni abbiamo ascoltate con calma, siamo quasi pronti per inoltrarci decisamente nella notte. Questa notte faremo un viaggio in un territorio molto molto lontano, molto affascinante, cioè quelli che ci sono stati giurano che ci vogliono tornare. Io credo che siano in pochi che una volta che vanno dico ma non ci tornerei mai, cioè quella cosa lì dubito, magari qualcuno sì, però credo che siano molto pochi. In tanti ci vogliono andare, non è un viaggio diciamo così immediato anche dal punto di vista economico, ma anche perché siamo dall'altra parte del mondo. Ma vi dico tutto tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo ancora la canzone, un po' di Tamarranza con Florida e la sua Whistle.

Quindi io volevo andare, magari in tanti l'hanno intuito, l'avete intuito, volevo spostarmi verso il sollevante, volevo andare in Giappone, così, patria di una cucina eccezionale, gente, anche quando si terrà magnifica, poi viverci là è tutta un'altra storia, comunque loro sono educatissimi, lo si vede anche ad esempio nelle varie competizioni sportive, quando la squadra giapponese se ne va, non lascia neanche un rifiuto, lascia tutto piegato, tutto bello, insomma un paese anche dalle mille contraddizioni, perché loro lavorano tantissimo, ma nonostante questo sono sempre lì, ligi, e è un onore lavorare tanto e vedere che si è impegnato in odore. Un onore addormentarsi in giro, perché già no, quello ha lavorato tantissimo, è stanco, morto, si addormenta sui marciapiedi. Ma è anche un paese che ha un bel rapporto con le invenzioni o gli inventori, alcune per facilitare la vita o sulla carta te la facilitano, poi effettivamente magari un pochettino meno, o sono un po' più difficili da così riuscire a mettere in pratica. Allora, la prima invenzione, che secondo me è abbastanza geniale, era nata da una grande ditta elettronica ed è un frigo mobile che si sposta per casa, tipo il robottino. Emilio, ce l'avete in mente? Ecco, questo frigo qua, voi fate un fischio, lo chiamate e bzzz, arriva mentre siete spaparanzati sul divano o sparapanzate e potete servirvi, quindi la bibita fresca piuttosto che uno snack, qualsiasi cosa possa stare dentro in un piccolo frigo che vi segue e vi viene dietro. Ma ancora, giusto per aumentare il fattore robotico, sono riusciti a diciamo creare quello che viene definito free parasol, così anche un po' spagnoleggiante, un ombrello praticamente che è sostenuto da un drone che segue la vostra persona e voi potete andare in giro e camminare senza dover tenere l'ombrello, cioè questo qua vi copre sempre, tipo la nuvoletta di Fantozzi, ma che vi ripara dalla pioggia. Geniale. Ciao.

Gli Stretch, why did you do it? Così come punto di domanda, e continuiamo il nostro viaggio in Giappone, o meglio tra gli inventori giapponesi, perché con la prossima invenzione ci addentriamo già un pochettino in un mondo un po' più bizzarro. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del mocio da bambini o il vestitino per bambini a mo' di mocio, praticamente una tutina one size per bambini che gattonano, quindi sono sul pavimento. Voi li mettete su questo qua e ce l'ha tutti degli specie di mini straccetti, assomigliano, avete in mente i rulli dove si va a lavare l'auto? Ecco, siamo sulla falsariga di quella sensazione lì, da vedere almeno visivamente. Così il pargolo, intanto che si sposta gattonando per casa, impara a muoversi, gattona, ma vi lucida anche il pavimento. Allora, in teoria idea geniale, dici, va bene, ok, già che deve stare in terra, molto brutto da dire, fa, ma chi è che ha lavato il pavimento oggi? No, ha fatto mio figlio. Ma scusa, ma c'ha 8 mesi? Ma si arrangia già, è bravo, manca un po' negli angoli sotto i mobili, però funziona, sotto il tavolo che non va tanto volentieri. Nella realtà, appunto, dicevamo, sì, a parte che i bimbi, girano lì, devi anche interagire con loro, non è che lo lasci andare in giro e sono un robot pulisci i pavimenti. E poi non è che puoi rovesciare dell'acqua, questi qua passano, te l'asciugano, cioè è qualcosa che sulla carta potrebbe funzionare, in pratica c'ha più effetti negativi di quelli positivi. Una cosa che secondo me invece potrebbe funzionare, e funziona parzialmente almeno in Giappone, ce ne sono alcuni che l'hanno creato ma non è stato un boom di vendite, è il burro in stick, tipo burro cacao ma un po' più grosso chiaramente. Voi tirate fuori sotto, svitate tipo la colla stick, e poi imburrate una fetta di pane tostato e via, colazione fatta.

Emma featuring Arcomi con Vacipiano. E torniamo per chiudere il nostro giro in Giappone con, vabbè, diciamo che le invenzioni di cui abbiamo parlato prima, alcune possono essere utili. Già quella del mocio rientra, diciamo, in quelle invenzioni che vengono definite inutili ma geniali e appartengono all'arte dei Chindogu. Probabilmente la mia pronuncia sarà sbagliata. Comunque, sono i Chindogu, sono degli oggetti strani o rari, diciamo. Il concetto è un pochettino questo, è un concetto nato negli anni 80 grazie a un inventore tale Kenji Kawakami. Ma quali sono gli esempi più prestanti di questa nobile, nobilissima arte giapponese che ti vuole? Perché loro in sé partono da qualcosa di come, ma quella roba lì mi semplifica la vita. Poi appare qualcosa che dice, sì, me la semplifica sulla carta in alcune situazioni, però è comunque molto strano da idealizzare o come concetto, quindi va a finire che non è che me la semplifica poi più di tanto, no, questa vita, ma... Le invenzioni quali sono? Beh, tra le più famose c'era una famosa cravatta che all'occorrenza si apriva diventando un piccolo ombrello per riparare il viso, una sorta di ombrello che lo lasciavi l'attaccato, c'è cioè una sorta di ventaglione in sostanza. Oppure anche un mini ventilatore da agganciare alle bacchette e quindi al polso, che così veniva puntato quando te tiri su i ramen incandescenti, il ventilatore ce l'hai sotto che punta verso i ramen e al posto di starli a soffiare c'è il ventilatore che soffia l'aria e ti raffredda il cibo. Ecco, queste qua sono tra quelli più famosi di questi Chindogu. C'erano anche gli occhiali per il collirio, o meglio per prendere la mira quando metti il collirio. Vabbè,

Zucchero 2007, un chilo, la voce di Sugar Fornaciari. Qui su Radio 3 abbiamo iniziato ufficialmente la nostra seconda ora assieme, la continuiamo con lei, Olivia Dean, con la sua Baby Steps, uscita in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi del 2026, quindi dal 2007 di Zucchero ritorniamo ai giorni nostri con una cantante che è molto promettente, molto molto brava. We'll

A Cause des Garçons 1987, un classicone che poi era stato ripreso anche in epoca Tectonic, ve la ricordate? Attorno alla fine degli anni 2000-2007, coi balli un pochettino, sì, un pochettino strani, no? Che agitavi le gambe, le braccia, insomma una roba che era nata in Francia, morta anche in Francia, si salva ancora qualche meme su quella cosa lì, se lo ricorda la mia generazione e penso nessun altro. Da un lato devo dire grazie al cielo, perché non è che è stato proprio uno dei momenti di picco a livello musicale, a livello danzereccio, però vabbè, chi come me se lo ricorda si è fatto una risata. Adesso arrivano i Black Eyed Peas, Rock Your Body, 2010, era poco dopo gli anni da Tectonic, questa qua, arrivava lì, arrivava lì.

Turtles, Happy Together, qui su Radio 3. E c'è un'altra una cosa che, allora, qua sono forse quelli che hanno qualche anno più di me, magari più una roba anglosassone, perché lì diciamo che non c'era ancora la tecnologia di adesso, quindi la globalizzazione certi processi li fermava. Siamo nel mondo dei videogiochi. Ad oggi chiaramente esiste internet, quindi se te non riesci a superare un livello puoi andare, ci sono i forum, c'è qualcuno che ti spiega, cioè trovi le soluzioni, ci sono anche tutti i codici, insomma c'è qualcuno che ci ha giocato, ci sarà sempre qualcuno che ci ha giocato molto più di quello che ci hai giocato te. Fino a 15-20 anni fa esistevano ancora le riviste, dove in alcuni casi si trovavano appunto la stella mancante là, ci abbiamo giocato, difficile arrivarci, tutte queste cose qua. Ma nei primi anni, dei videogame, quando i giochi iniziano a diventare importanti, no? Su più livelli, o devi sbloccare dei livelli per sbloccarne degli altri, penso a Super Mario ad esempio, c'era un servizio, soprattutto negli Stati Uniti, era praticamente una sorta di Google umano. In pratica che cosa facevi? Te componevi un numero di telefono, mentre eri bloccato là nell'impasse videoludica, chiamavi e dicevi: sì, ciao, guarda, sono Rubet, sto provando a fare il livello 4, muoio sempre perché la pianta carnivora ora esce e mi mangia, non so come andare avanti, ho perso 150 vite, cioè una cosa, tra un po' lancio tutto dalla finestra. Dall'altra parte c'è un interlocutore molto molto calmo che dice: allora no, allora fai una roba, torna indietro lì, eccolo, vedi che c'è quel coso, devi sbloccare lì quel gradino, poi da lì sali e così eviti la pianta carnivora. Cioè funzionava così veramente.

Rolling Stone qui su Radio Terrei. You can't always get what you want. Questa qua è una delle ultime, diciamo, negli ultimi tempi uscita dai ragazzini inglesi, dai baronetti, insomma, del rock, che loro continuano, hanno prodotto ancora anche quest'anno una nuova canzone. Inossidabili, cioè 80 anni superati alla grandissima, ma proprio come loro, io ci metterei la firma, tra l'altro dopo aver fatto tutto quello che hanno fatto loro. Cioè Keith Richards era dato per spacciato negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, ed è ancora qui a raccontarlo, dato per spacciato, niente, lui continua. Grandiosi i Rolling Stone, noi continuiamo. Tra poco poi siamo ai saluti finali, ma ci abbiamo ancora qualche canzone da ascoltare assieme.

Panzer Flower featuring Hubert Taps, difficile da pronunciare, non so come si dice. Vabbè, siamo oramai arrivati ai saluti finali. Tra poco, come detto, arriverà il Vale a tenervi compagnia. Io torno poi con la Moca più tardi, ci sentiremo a partire dalle 6. E allora vi lascio con questa bella canzone, ci riporta al 2001. Loro sono i Green Day e questa è Waiting.

0: Sia il giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo in piena notte, però noi dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Il nostro appuntamento si chiama Prima che sia giorno e siamo qua per cercare di fare in modo che tutto funzioni alla grande. Valerio Ventura con voi per le prossime due ore. C'è la nostra musica protagonista, tra l'altro la possibilità, come diciamo sempre, di richiedere la vostra canzone preferita, perché c'è il disco sveglia, quindi bisogna prenotarsi tramite il nostro numero di WhatsApp allo 079 449 9537. Cominciamo così, ben trovati e buonanotte.

fino a collaborazione con Manuel Miranda, quindi siamo tornati indietro di qualche anno con questa Love Make the World Round, che così abbiamo voluto risentire, canzone che effettivamente non è tra i grandissimi successi di Jennifer Lopez, però una di quelle che ci si ricorda, insomma. Ben trovati nel nostro appuntamento, ora arriva un grande Bruce Springsteen che riapprezziamo con uno dei suoi classici, dobbiamo tornare indietro al 1980, questa è veramente una perla, è Angry Heart su Radio 3.

La voce di Boy George e i Culture Club con questa The War Song. Beh, insomma, sono passati tanti anni dall'uscita di questa canzone che citava la guerra è stupida, eccetera, eccetera. Però, insomma, non è che sia cambiato poi molto. 84, quindi sono 42 anni, non è poco, eh. Beh, vabbè, insomma, siamo sempre lì più o meno. Bentrovati, Valerio Ventura con voi. C'è la nuova canzone di Malika Yan che è tornata con un singolo nuovo che vogliamo risentire insieme in questo giovedì 17. Tra l'altro, ricordiamo, magari facciamo gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa.

John Legend con André 3000, Green Light. Beh, insomma, torniamo indietro di qualche anno e tra l'altro proprio in questi giorni, esattamente no, tra qualche settimana, esce il nuovo album di John Legend. Lo stiamo aspettando da quanto tempo, insomma, speriamo che sia qualcosa di veramente alla grande. La produzione c'è Pharrell Williams, quindi sicuramente qualcosa di molto molto interessante. Vedremo, insomma. Ben trovati, l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi. Sì, sì, sto parlando con voi che in questo momento magari state cercando di aprire gli occhi e dite: ma com'è? Come mai questo parla alla radio a quest'ora?

vogliamo anche un po' di energia nel nostro appuntamento, perché comunque dobbiamo cercare di svegliarci, magari è troppo presto per alcuni, però sicuramente quelli che stanno cercando di svegliarsi in questo momento hanno bisogno magari di quella scossa in più per fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Buon giovedì, c'era la canzone di Darin ed era intitolata Superstar.

Olivia Newton-John, è sempre bello risentirla, lei protagonista. Quando senti parlare di Olivia Newton-John, la prima cosa che ti viene in mente, che cos'è? Ma è Grease, ma per forza, effettivamente. Poi è uscito anche questo disco qualche anno dopo, tutto suo, intitolato Fisico, che è una delle canzoni che è rimasta, insomma, ce ne sono tante altre, insomma, che lei ne ha fatte nel corso della sua carriera, però tra quelle che ricordiamo, a parte quelle che facevano parte della colonna sonora di Grease, c'è sicuramente questa, che era un po' dedicata al culto del fisico. Tra l'altro salutiamo quelli che magari stanno già allenandosi in qualche modo, stanno già magari correndo in giro, o magari sono in palestra, ma forse è un po' presto, però insomma, magari sicuramente c'è qualcuno che sta facendo attività fisica in questo momento. Questa è Radio 3i, prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, ci diamo una bella carica con Mooney, tornando indietro al 2003. Questa è Flying Away.

Kiss Me, la canzone di Holly Mars, personaggio britannico che nel corso del, sì, da tra il 2015 e il 2020 si è regalato le sue cose migliori, e questa è una delle sue canzoni, quella che abbiamo ritrovato, intitolata Kiss Me. Se volete c'è il disco Sveglia, da prenotare allo 079 449 9537, vi prenotate e noi domani vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. Tra poco ne avremo una di quelle che sono state selezionate al nostro numero. Yeah,

0: Living in America con il grande James Brown. Beh, lui è quello che quando arriva ti dà quella bella sensazione, il padrino del soul che ci dà sempre della positività con la sua musica. Questa era Living in America che abbiamo riapprezzato nel nostro appuntamento. C'è un disco sveglia e salutiamo Olivia, protagonista, perché ci ha mandato un messaggino ieri che voleva essere svegliata oggi intorno alle 5:20 con una bella canzone di Vasco, e noi ci aveva segnalato appunto proprio questa e noi la facciamo prontamente sentire. Se anche voi volete prenotarvi per un disco sveglia di domani, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi vi sveglieremo all'ora che ci chiederete voi. Per Livia la canzone è quella intitolata Vivere una favola. Che meraviglia quest'ora. Buona sveglia Livia, ciao.
1: Guarda.

0: con te.
1: La voce di Alessandra Amoroso e la sua canzone, quella intitolata La mia storia con te, beh, devo dire che lei ormai da un po' di anni a questa parte è diventato uno dei punti di riferimento per

Un altro grande personaggio che nel corso degli anni ci ha regalato le cose più belle negli ultimi anni, soprattutto, è sicuramente LP, Laura Pergolizzi. Questa canzone intitolata Angels, che così abbiamo voluto risentire, bella, perché lei, insomma, ci ha sempre regalato delle cose davvero molto molto interessanti. Buon giovedì, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando di aprire gli occhi. Dai, alzatevi, è ora di andare al lavoro.

la canzone di Tresor, quella intitolata Never Let Me Go, che ci ha riportato indietro di una decina d'anni più o meno, e anche la l'ultima, anzi la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Io vi aspetto più tardi però nel pomeriggio, perché c'è un'altra puntata dei Tre Tenori da non perdere, come sempre, quindi vi aspetto. Tra poco invece c'è Ruben, prontissimo per un'altra moca, quella di oggi, e quindi insomma tra pochi minuti sarete in sua compagnia. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella di Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors. Eccola qui per voi.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 6 e un minuto per essere precisi. Come state? Avete passato una buona nottata? È arrivata un po' di pioggia a rinfrescare, magari meno di quella che ci aspettavamo, però qualcosina ha piovuto dal punto di vista delle temperature, sni, perché beh, a parte il vento, questa mattina erano comunque 19 gradi e mezzo, ormai diventa un mantra anche quello delle temperature la mattina. Però vabbè, la prendiamo come viene, per forza. Non possiamo farci niente, non possiamo farci qualcosa sulle temperature ormai. Cioè, possiamo agire sì, ma sul lungo periodo, cercando di cambiare un po' il nostro modo di vivere, lo diciamo spesso. Ma diciamo che alle 6 della mattina è comunque complicata riuscire a fare questi ragionamenti. Ma allora facciamo una cosa. Oggi è in questo 17 di settembre la giornata della musica svizzera, allora anche noi gli facciamo un piccolo tributo con un pochettino di musica di casa nostra, e ci mancherebbe. Partiamo con loro, i Gotthard, Feel What I Feel, così una partenza anche un pochettino rock, un pochettino con un po' di sprint in questa mattinata, in questo giovedì mattina. Ancora buongiorno a tutti voi.

Fine, feel what I feel dei Gotthard, e così partiamo con un pochettino di musica di casa nostra, salutando tutti gli artisti che non potremo passarvi tutti oggi, ma insomma qualcosina passeremo per celebrare la musica elvetica. E in questo giovedì andremo anche a parlare di un... Oggi faremo un po' di informazione, effettivamente, un po' di mettere in guardia su quello che potrebbe accadere sulle strade. Niente terrorismo, ci mancherebbe, ma è giusto così far notare alcuni aspetti che contraddistinguono le strade ticinesi e svizzere, ma in generale un po' del mondo, in questi ultimi anni, e soprattutto riguardo un aspetto, quello dei monopattini elettrici. I trottinette, così come sono definiti, sono sempre più in voga, o erano sempre più... Adesso c'è stato un picco magari l'anno scorso, adesso se ne vedono un po' meno, però girano, ne girano parecchi. Parleremo anche di questo, ma prima svegliamoci bene, godiamoci il caffè e continuiamo con la musica The Bauza con la loro Magnetic, uscita in questo 2026, quindi un po' di musica nuova.

Traffico intenso intanto sulla A2 tra Mendrisio e Melite Bissone, insomma il solito tratto autostradale interessato dal traffico, confermato sia da Via Swiss che anche dalle webcam. Si circola ancora ma a rilento, diciamo che si sta intensificando in maniera importante soprattutto in entrata dove c'è lo svincolo di Mendrisio. Vedo che c'è un bel trafficone, ecco, insomma. Continuiamo con la musica, che così ci dà questo ritmo mattutino. Ma che cosa dicevamo dei Trottinette? È uno studio del TCS, quindi del Touring Club svizzero. Hanno fatto dei crash test, vi dico solo questo. I risultati fanno abbastanza impressione, dovrebbero farci riflettere. Facciamoci, ascoltiamo gli U2 e dopo vi spiego di che cosa si tratta. With or Without Me, questa dal 1987, anno di fondazione di Radio 3i, anno dove i Trottinette andavano solo a spinta piede, a energia umana praticamente, invece adesso sono elettrici, vanno più veloce e i rischi sono aumentati sicuramente.

0: E prima di parlare di trottinette dobbiamo fare una segnalazione, perché cosa succede? Nel Luganese, zona Pregassona, Molino Nuovo, ci sarebbe un intenso odore di bruciato e ci sarebbe appunto forse un incendio, zona stampa, e quindi è Vas che ci dà questa informazione. Ci sarebbe anche la presenza di fumo, poi chiaramente adesso è ancora notte, quindi magari si fa un po' più fatica a vederlo. Se qualcuno ha ancora informazioni o delle altre informazioni, appunto ci sarebbe potrebbe esserci un incendio, speriamo che non sia niente di grave. Comunque ripeto, zona Pregassona, Molino Nuovo, in quelle zone lì ci sarebbe un intenso odore di bruciato, in più dopo c'è anche il vento, chiaramente trasporta un po' quello che è l'odore e il fumo. Se qualcuno ha delle informazioni utili poi per chi si trova in queste zone, quindi 079 449 9537, potete scrivere, che poi noi diffondiamo, così lo condivido anche con la redazione, che sono sempre attenti a quello che succede sul territorio. Intanto dicevamo i trottinette, che cosa è uscito da questo studio di TCS? Beh, in pratica hanno fatto dei crash test facendo andare un manichino di quelli tipo gli sbullonati, no? Quelli classici da crash test, su un trottinette, e poi gli hanno fatto centrare un gradino. Questo qua chiaramente rovina a terra, cade come un sacco, come faremmo praticamente tutti noi in caso dovessimo urtare un ostacolo con il trottinette. E come dicono loro, spesso è la distrazione o ancora l'alcol tra le principali cause di incidenti su questo mezzo di trasporto. Comunque è stato fatto il test a 20 all'ora e a 15 all'ora. A 15 all'ora è stato dimostrato che il casco, quindi casco da bici, potrebbe effettivamente mettervi al riparo da spiacevoli conseguenze, quindi il fatto di avere delle ferite gravi diminuisce molto. A 20 all'ora, casco o non casco, quando cadi con il trottinette, il fatto di avere delle ferite gravi è diciamo nel 50% dei casi. Quindi dicono, non è che vietiamo o non diciamo di andare con questi mezzi, assolutamente, sono anche mezzi utili per lo spostamento, penso insomma magari qualcuno che si muove in città, un pendolare o così, ma attenzione, attenzione quando viaggiate, perché il potenziale di farsi male è veramente molto molto elevato, e negli anni chiaramente ne girano anche di più, quindi ci sono stati molti più incidenti, fa sapere TCS, calcolando che lo scorso anno 152 persone in Svizzera sono uscite ferite gravemente da incidenti con dei monopattini elettrici. Quindi mettono un po' in guardia. Il casco andrebbe messo sempre, però bisogna anche adeguare chiaramente la velocità. Ogni tanto si sentono che ne beccano di questi monopattini che arrivano a 90, 100, 110 all'ora. È una follia, cioè su quelle ruotine così piccole è veramente una follia. Noi ci separiamo brevemente e torniamo con l'infotraffico.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano. Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
5: Volkswagen.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Renault.
10: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: praline e Toffifee White, 125 grammi al prezzo IT di 1,75 franco.
11: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
1: Infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio, così come sulla A2 tra Mendrisio e il tunnel di Grancia, il traffico è congestionato su più tratti, confermato anche dalle webcam, quelle del Dipartimento del Territorio, che sono sparse diciamo sulla strada, sulle strade della Svizzera italiana. Vedo che c'è anche un po' di traffico alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, ma ancora niente di trascendentale, diciamo che il grosso è localizzato nel sottoceneri. Noi continuiamo con la musica, lo facciamo con un po' di musica di casa nostra.

Bombay Street, loro dicevamo, arrivano direttamente dai Garrigioni e con questa caldazza anomala, perché cioè queste temperature il mese di settembre, vero, ha fatto di settembre i miti, dei bei settembre, belli caldi, però insomma mi sembra che si stia un attimino esagerando, saranno gli effetti del Niño. Comunque, oltre al caldo, c'è un altro argomento che è molto caldo, ovvero i prezzi della benzina, perché chi è andato a fare rifornimento il pieno ha avuto un piccolo collasso cardiocircolatorio quando è arrivato il momento di pagare l'obolo. Quindi, cosa facciamo? Ho unito un pochettino le due cose e chiedendo, vabbè, chiaramente all'intelligenza artificiale, verificando su vari siti, sono arrivato forse a una quadra. È vero che non sono uno scienziato che è laureato, non so, in termodinamica, in fluidodinamica applicata, però ho detto, quando è che effettivamente il finestrino è meglio che l'aria condizionata? E la risposta, cioè, non è affatto banale, dipende chiaramente dalla velocità alla quale stai andando, o meglio, quando è meglio, perché influisce sul consumo di carburante. Incrociando i vari risultati, è uscito che praticamente se voi state viaggiando a una velocità inferiore a circa 75 km orari, conviene per rinfrescare tenere aperto il finestrino. Superata la soglia dei 75 km orari, l'aria condizionata diventa in questo caso più efficiente, o meglio, tenendo aperti i finestrini c'è una maggiore resistenza aerodinamica del veicolo e questo vi farà consumare di più rispetto a tenere accesa l'aria condizionata. Ecco, funziona così, è una questione di consumi. Quindi sotto i 75 km orari si consuma meno per rinfrescare tenendo aperti i finestrini e spenta l'aria condizionata. Sopra i 75 km orari si consuma meno in rapporto a tenere accesa l'aria condizionata e chiusi i finestrini. Per consumare meno, in ogni caso, bisognerebbe tenere i finestrini chiusi, così l'aerodinamica della macchina funziona, viaggia, è quella che è stata studiata, e spenta anche l'aria condizionata, che così non si consuma. Però, visto le temperature tropicali, lo so che non è sempre facile. Quindi 75 km orari in giù, finestrino in su, aria condizionata, se volete risparmiare un pochettino di carburante almeno, restando freschi.

0: casa sei tu.
1: E visto che i prezzi, diciamo, della benzina continuano a salire, cerchiamo di risparmiare al più possibile per non pagare un obolo micidiale. In certi casi magari vale la pena soffrire un pochettino il caldo e tenere chiusi i finestrini e spenta l'aria condizionata per consumare un pochettino meno. Perché sennò è rischioso. Poi è vero, le nuove macchine hanno il clima, quando sono quelle intelligenti, no? Che quando salti dentro si accendono già tutto, quindi di default ti va l'aria condizionata e quindi già qualcosina vai a consumare. Però dopo ognuno chiaramente fa quello che vuole. Io ve la butto lì, consumando un pochettino poco, dopo dipende anche da quanti chilometri fai al giorno. È chiaro che se fai casa-lavoro il tragitto sono 5 chilometri, vabbè, è una quantità negligible, come dicono i francesi, è una quantità che non rientra nemmeno nel computo. Se invece la strada è un pochettino più lunga e i chilometri sono di più, chiaramente alla fine dell'anno, sommando tutti i risparmi, ti esce un pieno. Facile, facile. Continuiamo con la musica. Arriva lei, una voce meravigliosa da inizio anni 2000, Angoon, con la sua Undress Me.

E per chi si fosse sintonizzato in questo momento, buongiorno, buongiorno, siete su Radio 3, traffico, sì, c'è un po' di traffico tra Mendrisio e il tunnel di Grancio, siamo sulla A2 e poi ancora tra Bizzarrone e Genestrerio, quindi sempre nel Mendrisiotto. Questi sono i punti caldi. Alle 6.37 è il momento di tornare indietro di 20 anni, 19 anni, andiamo con i Simply Red e la loro Stay. Che qua, canzone meravigliosa, mamma mia che pezzi questa mattina. Dopo Ann Gunn con la sua voce meravigliosa, arrivano loro a tenerci compagnia.

0: scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
1: Skoda.
0: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
9: Volkswagen.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorlace.
12: Questa è Radio 3i.

E c'è una notizia che arriva direttamente dagli Stati Uniti che ci deve fare un pochettino aprire gli occhi, così quando andiamo a passeggiare, andiamo in montagna. E arriva dai Rangers del parco di Yellowstone. Avete in mente Yogi Bubu Yellowstone? Ecco, esattamente. Ogni anno, quando il parco, diciamo, si avvicina, non dico la chiusura, ma passa l'ondata di persone che vanno lì a vedere i geyser e le sorgenti calde, i ranger iniziano a girare, sono sempre in giro e trovano in giro un sacco di root o oggetti dimenticati o immondizia. Quest'anno è stato registrato il record con circa più di 20.000 pezzi di munnezza trovate in giro, tra cui 7 AirPods spaiati, anche una racchetta da neve, chissà come ha fatto andare via solo con una, comunque vari giocattolini, macchinine, un numero imprecisato di coperchi per obiettivi e teleobiettivi, 280 cappellini che sono stati lasciati in giro, poi ancora bottoni, braccialetti, oltre chiaramente alla munnezza vera e propria, quindi carte, cartacce, plastica, sacchetti di chips e così. E chiedono, magari se il record l'abbiamo raggiunto, deve restare un record imbattuto, cerchiamo di essere un pochettino più attenti.

Danzetteria uscita in questo 2026, Madonna, che comunque qualche anno in più adesso ce l'ha, aveva preoccupato un po' per i trattamenti estetici che aveva portato avanti nel corso degli anni, che ne hanno trasformato un pochettino il viso, però devo dire che assentendolo a livello musicale le sembro in forma, sta bene. Dai, che giovedì, tra poco l'informazione, io ho finito, grazie per la compagnia, è sempre un piacere essere qua assieme a voi, ci sentiamo domani mattina, tra poco, come detto, la redazione con tutte le ultime news e poi gli amici in affitto che vi terranno compagnia fino alle 10. Ciao!

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Gli Amag Emotion Days! La nonna è già in tensione!
2: Gli Amag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Buongiorno, 2 minuti e sono le 7.
7: Ticino News.
6: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti, sì leghista all'Alleanza e alla Casa Comune con l'UDC. Riunito ieri sera in assemblea, il partito ha accolto a larga maggioranza l'accordo formulando una lettera di intenti che verrà presto sottoscritta da entrambe le parti. Salvo imprevisti dunque, Lega e UDC correranno insieme alle elezioni sia cantonali sia federali. Al termine dell'incontro Federico Marino ha discusso con il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga.
8: Stasera, dopo un'importante discussione, un'assemblea che è durata più di 2 ore, abbiamo partorito la volontà di andare nella direzione voluta anche dall'UDC, quindi fare questa lettera di intenti. Dopodiché questa lettera di intenti porterà quindi a un accordo elettorale per le prossime 2 tornate, quindi cantonale e federale, perché ricordiamo che per i comuni resta sempre la possibilità di fare alleanze o non alleanze, ma non imponiamo niente dall'alto, permettetemi il termine, e quindi niente, stasera la Lega dei Ticinesi ha approvato l'accordo. Quindi sì, mi sento di dire che nei prossimi giorni ci siederemo con l'UDC, firmeremo questa lettera di intenti e poi ci concentreremo per tutti i dettagli che riguardano l'accordo elettorale.
9: Ci sono già dei primi progetti per la composizione di questa lista unitaria?
8: Dei progetti sicuramente parliamo di almeno 2 e 2. Quando dico paritaria vuol dire che almeno pari dobbiamo essere. Dopodiché il quinto, chiaramente come Lega dei Ticinesi, ci auspichiamo e faremo in modo di lavorare per far sì che il quinto sia un terzo leghista.
9: E poi si diceva nel 2028 proseguiranno le discussioni per un'eventuale casa comune sotto il cappello UDC Svizzera, è così?
8: Sì, praticamente stasera abbiamo tematizzato in maniera chiara, non sono mancate le voci critiche, ma non è che non ci aspettavamo che non arrivassero, ma questo aspetto è stato largamente dibattuto. Ed è un aspetto che chiaramente va a toccare un accordo che dovrà essere affrontato però solamente al termine del trittico elettorale, quindi per l'estate 2028.
6: Toni accesi e nervi tesissimi ieri in Gran Consiglio nella giornata dedicata al caso Zali. Dopo un lungo dibattito con la presidente del governo Marina Carobbio, che per ore sola ha risposto al fuoco incrociato della sala, in serata il plenum ha deciso a maggioranza di bocciare la discussione generale sui casi che riguardano il ministro dimissionario, facendo scattare la polemica. Contrari sono stati PLR, Verdi, UDC, Lega e anche il Partito Socialista. Sentiamo nell'ordine Matteo Quadranti per il PLR, Ivo Duris per il PS, Alain Bühler, UDC.
10: Il nostro presidente di un anno fa mi ha preceduto nell'indicazione del gruppo che non sostiene la discussione generale.
11: Ecco, forse dicendo che vogliamo mettere il coperchio sul pentolone, spesso ci sono metafore di questo tipo, brodaglia, minestrone, melma, sono altre parole che sono uscite in questo dibattito. Saranno le risultanze tramite un rapporto delle 2 sottocommissioni e a quel momento lì credo che avremo anche elementi avanti e potremo ridiscutere ancora della questione con, auspichiamo, anche dei consigli, delle soluzioni per sia il Parlamento che il Consiglio di Stato.
7: Sono arrivate delle risposte essenzialmente oggi dal Consiglio di Stato, quelle che il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter dare. Ritengo che senza atti su cui discutere e quindi prendere decisioni, che è quello che dovrebbe fare questo Parlamento, ecco, su questo tema passare altre due ore a parlarsi addosso senza avere qualcosa di sostanzioso di decidere è un esercizio nullo.
6: Insomma, secondo la maggioranza del Parlamento, senza prima avere elementi concreti in mano, in particolare da parte della magistratura e dell'alta vigilanza, un'eventuale discussione non avrebbe avuto senso perché sarebbe stata basata sul nulla. Contrari a questo parere 29 deputati che avrebbero invece voluto discutere della questione, e sono i deputati di Centro, Avanti e naturalmente dell'MPS, movimento che aveva inoltrato gran parte della decina di interpellanze sui tre casi relativi a Claudio Zali. Sentiamo allora nell'ordine le voci di Pino Sergi, MPS, Maurizio Gussoni per il Centro, Amalia Mirante di Avanti Conticino e Lavoro e Tamara Merlo di Più Donne.
12: Sarà una nuova delusione non solo per quelli che hanno seguito in streaming attraverso varie peripezie, ma per la popolazione ticinese. Questa vicenda non sarà servita a nulla.
13: Penso che in queste settimane, in questi mesi, tutti i gruppi hanno espresso delle critiche anche severe al Consiglio di Stato sul fatto che bisognava essere più tempestivi, bisognava comunicare meglio, bisognava comunicare diversamente. Oggi toccherebbe a noi esprimere una valutazione e rinunciamo a una discussione generale.
14: Il luogo istituzionale per parlare di come è stata gestita questa crisi da parte del governo è il Parlamento. E invece, ancora una volta, la politica fa quadrato e difende se stessa e i partiti difendono i loro consiglieri di Stato.
15: Lei ha menzionato le interviste, le reazioni sui social, i numerosi articoli sui media, ma quelli non sono gli strumenti parlamentari. E d'altra parte, senza le domande di MPS e Più Donne, non avremmo nemmeno affrontato il tema in Gran Consiglio, quindi complimenti a un governo debole e a una maggioranza del Gran Consiglio, o comunque vedremo adesso sul voto sulla discussione generale, un Gran Consiglio che rischia di essere persino più debole del governo.
6: Giornata calda alle Camere federali, oggi agli Stati approda l'Alex UBS che intende aggiornare la legge sulle banche per rafforzare le garanzie per gli istituti considerati troppo grandi per fallire. Al centro del confronto ci sono in particolare i requisiti patrimoniali per UBS dopo il precedente del salvataggio di Credit Suisse. Tra le opposte posizioni del governo e dell'istituto di credito, con un confronto anche acceso tra la ministra Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Sergio Ermotti, la Commissione degli Stati propone un compromesso che però già divide i deputati. Tra l'altro il PLR ha già proposto di non entrare in materia e quindi il dibattito potrebbe anche essere rinviato. In chiusura allo sport parliamo di calcio, perché Lugano travolge il San Gallo e tenta la fuga in vetta alla Superliga. La IL Arena nel recupero della quarta giornata, la gara ieri sera si è chiusa sul 4-1 per i bianconeri.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
6: Infotraffico. Sono le 7:05 minuti. Via Swiss segnala rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e la Galleria di Grance, sulla strada tra il valico di Bizzarrone e Genestrerio.
17: Buongiorno a tutti.
18: Buongiorno, oggi in regia Margherita.
17: Ragazzi, non voglio perdere la mano.
18: Brava.
17: Sapete che, essendo così brava, voglio deliziarvi di qualche errore anche oggi.
18: Giusto, giusto, a me fa piacere. Michael invece.
19: Buongiorno.
18: Rasato, bene, ben pettinato.
17: Sai che quando si cambia la conciatura vuol dire qualcosa?
19: Ho seguito il tuo trend.
17: Ho detto, cosa ci nascondi?
19: Vogliamo comunicare qualcosa io e Laura?
17: Ah.
19: No, scherzo.
17: Anche a me lo deve comunicare.
18: Ho visto il volto di Laura Zucchetti sgretolarsi.
17: Oddio, mi spose, non lo so. L'ho evitato fino adesso.
18: No, c'è cioè dietro un motivo personale?
19: No, è che mi sento più serio così, con il ciuffo un po' più corto.
18: È vero, ha ranzato molto il ciuffo.
19: Il ciuffo
17: sì,
19: più
17: sì.
19: corto.
17: Ma anche laterale ci ha dato un bel taglio.
19: Sì, laterale sì, ma è proprio il ciuffo che ho voluto...
17: Che è un po' un mood, no, Lupacchiotta? Un po' la Take That degli anni 90.
18: Sì.
19: Adesso questo non lo so.
17: Sì.
19: Però ho sentito, adesso non so chi fosse, forse un rapper famoso.
18: Cosa ha detto?
19: Ha detto che non va più di moda la sfumatura sui lati, ma bisogna far crescere la basetta. Cioè, tornerà la basetta di moda. Adesso vedete tutti i giovani che hanno questa sfumatura. Torna la basetta, perché i rapper inizieranno a far crescere la basetta.
18: Non indicare me che non vado alla parrucchiera da 8 mesi, io sono proprio allo sfascio.
17: Maxi quindi... è morto dentro quando hai nominato la basetta.
18: Cioè, sia una cosa che odiavo degli anni 70 era la basetta, perché mio papà ce l'aveva, proprio i basettoni.
17: Ma
18: è orribile.
17: Scusami, ma è il capello che continua nella barba? O cioè,
18: nel suo caso era così. Sì, era così.
17: O viene troncata a un certo punto senza senso.
18: Oh, adesso viene troncata.
19: Viene troncata.
18: Quindi
19: hai
18: solo la basetta. Quindi...
19: Sì.
17: Ah.
18: Ecco. Una volta no, era un tutt'uno. Tipo...
17: Rasato con la basetta.
19: Ah, ci sono, ci sono anche queste persone. C'era Lupatelli, portiere del Chievo Verona, che aveva, aveva solo la basetta. Era pelato con la basetta.
18: Lupatelli.
19: Lupatelli, numero 10 in porta. Cioè,
18: sì, sì, sì.
17: Che non è imparentato con la nostra Lupacchiotta, però,
18: No.
17: Lupatelli. Non credo. È il giorno delle notizie.
18: Lupacchiotta, tu sei imparentata con Lupatelli.
17: Va bene, niente, dai, amore, sei libera. Tanto poi tornerai qua.
6: Certo, ci vediamo dopo.
17: Al prossimo punto ora. Ciao, ti vogliamo bene. Buon lavoro. Amici, vado?
18: Aspetta, perché lei ha chiuso con il Lugano. Ma tu sei andato... No?
19: Sono andato a vedere Lugano. Io.
18: Ah, sei andato a vedere Lugano.
19: Sono andato a vedere Lugano e sono stato invitato, diciamo, nella zona più importante.
18: La VIPs.
19: Dello stadio.
17: Adoro quando si dà un tono nella zona più importante.
19: No, sono invitato, ma eccezionalmente. È la prima volta che ci vado.
18: Bella.
19: Non è che lo stadio c'è da poco, quindi
18: sì, infatti,
19: dire, non è che.
18: Ma è bella? Sapete, è costruita bene?
19: Sì, costruita molto bene, si è mangiato molto bene, ma di fianco a me, sapete chi si è seduto a un bel momento?
18: Beh, sei nella zona
17: VIP. Aspetta che abbasso.
19: Provate a indovinare.
18: Lupatelli. Vai.
17: No.
18: Coso.
17: Dai, è venuto qua ieri, non ho memoria.
18: Ma chi?
19: Afonso.
17: Guillermo.
19: No, Afonso doveva andare con mia madre, poi gli ha dato buca mia mamma.
17: Ah.
18: Quindi tua mamma era da sola allo stadio.
19: Sì, sotto la pioggia.
18: E il figlio non è che ha detto scendo dalla zona VIP, niente.
17: Scusa,
18: niente.
17: Afonso ha dato buca a tua madre?
19: Sì, doveva andare perché doveva andare con lei, ma non è andato.
17: Aia. Ok. Allora con chi eri, scusa?
19: Di fianco a me si è seduto, signore e signori, Luca Sciarini.
17: No!
19: Sì, vabbè. Luca Sciarini.
18: Oh, zona VIP un po' poverina, dai, su, dai.
17: Allora fermi, intanto fatemi andare avanti un pelino.
20: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
17: E fin qui vorrei ricordarvi che abbiamo un sacco di sponsor. Vado?
19: Vai.
21: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
17: Beh, ragazzi, scusate se è poco. Grazie Gianni. Grazie a tutti.
18: Luca Sciarini, questa è una credenza popolare. È vero che si sposta in zona VIP solo con massaggiatrice, solo con Sara.
19: Sì, aveva una schiena. No, con massaggiatrici.
17: Ah,
18: è tipo Sfere Basta quando va a San Siro. 10 massaggiatrici.
19: Ho capito.
18: Ma di fianco a Sciarini chi è che c'era? Tu, Sciarini e il terzo chi era?
19: E il terzo erano tante, c'era una tavolata.
18: Tavolata.
17: Va bene. Allora diamo un senso anche alla nostra sigla, va bene?
19: Prego.
22: Come mai e basta.
17: Vado?
18: Sì, ti prego.
17: Sulle mani al cielo.
18: È che dopo il 18esimo vado. Cioè adesso.
17: Beh.
18: Bello avere tanti sponsor, ma uniamo le cose.
17: Ma ogni step deve prendere forma e vita.
18: Va bene.
19: Giusto.
17: Tamarri, dove siete?
18: Buongiorno.

0: c'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Tra l'altro ieri sì. Era la serata con mio figlio, con Morgan. Lo stavo attendendo perché sì. Lui da casa sua adesso ha lo scooter, scendeva in scooter e ci trovavamo in pianura, diciamo, okay. Zona Lugano.
3: Okay.
2: Poi alla fine in realtà si è fatto portare dalla mamma perché iniziava a piovere. Ma no, lo riporto perché è stato uno dei complimenti più belli ricevuti negli ultimi anni. A un certo punto sto aspettando Morgan e sto guardando delle cose. Si avvicina una coppia, mi rivolgo alla Margherita perché ha nominato noi, perché Michael è fresco fresco di Amici in Affitto, e una cosa col marito si avvicina e dice: oh Max, devo fare i complimenti, falli anche alla Margherita perché voi mi salvate la mattina, faccio un lavoro che non mi piace, sappiamo che è la condizione purtroppo,
3: mamma ragazzi, certo,
2: e dice: il tragitto che mi avete fatto fare l'anno scorso ha fatto sì che questo lavoro, che assolutamente non mi piace, comunque diventasse sopportabile. Credo sia il per uno speaker, sì, è il complimento.
3: Che bello.
2: Più che sei bravo, quello non, capito?
3: Anche perché io lo so già che non è così.
2: Ma infatti ho detto: non dire niente, non dire altro, fermati qua. E no, volevo riportarlo perché ho detto: questo qua me lo
3: che
2: devo
3: bello.
2: Ricordare. Sì, sì, sì, sì.
4: E rispetto a quest'anno, cosa ha detto?
2: Ecco, sì.
3: E poi ha detto:
2: vero, vero.
3: Però quest'anno invece.
2: Per quest'anno, no, no, si stava allontanando. A un certo punto, scusa, volevo aggiungere una postilla. Cambiato radio quest'anno, però per l'anno scorso no, era ferma lì. Adesso si sta abituando, ecco.
3: Facciamo l'appello? C'è Gigi, no? Chi c'è? Dove siete? Cosa ci state combinando? Che ne so, c'è la Luisella che sta stirando
4: da... A quest'ora?
3: Sì, che è ancora freschino. Eh sì, dai, sì,
2: è vero.
3: No?
2: È vero, è vero.
3: Non hai gente in giro per le scatole in casa? Magari sì.
2: Quindi mandateci un vocale, questo
3: dai,
2: stai chiedendo.
3: Dai, sì.
2: C'è Gigi, no? Chi c'è? Il vostro nome? Dove siete? Cosa sì, state facendo? Sì, sì. Così capiamo anche le abitudini dei nostri ascoltatori.
3: Bravo. E vi geolocalizziamo un po'. 079-449-9537. Nel frattempo non ci sono dubbi, si comincia. Non ci sono dubbi, no doubt. Mi è piaciuto.
2: Capito il gancio?
3: Zitti,
4: io
3: lo
4: devo
3: so.
4: Prendere appunti
3: sì,
4: qua.
3: Sì, sì.
4: Una penna, una penna.

0: quando vuoi alzare il volume, fallo.
1: I dati umani tutti sordi. Dunque, dunque, c'è Gigi?
0: No.
2: Siamo qui, Tamari. Wihiu.
1: Ah, ah, sono, ci sono i tamari all'ascolto.
0: Che non ho capito bene. Poi?
1: Sì.
0: C'è Gigi? No.
3: Ciao bellissimi, io sono Susa. Allora, ho iniziato a lavorare un po' prima stamattina perché oggi devo fare rifornimento
0: del
3: gasolio per l'inverno. Ma vi rendete conto con i prezzi che ha adesso fare rifornimento del gasolio? Eppure si deve fare. Che mattinata. Però voi me la rallegrate.
0: Ah, baci, che bello.
3: Baci, baci. Ciao. Ciao, ciao.
1: Allora, Susa, ciao. Io voglio il tuo spirito tutti i giorni. Ho cliccato una base a caso, sapete che non faccio mai regia? È un po' brasileira, vi va bene comunque?
4: Sì, l'ho messa sotto basi neutre. Ah. Sento che tu mi avevi chiesto, mettimi delle basi neutre nel caso parlassimo di cose neutre.
1: Beh, ma questa... Scusami, parli con un medico in collegamento, mettiamo base Brasile. Vabbè. Questo è il nostro concetto di basi neutre, ma vabbè, non importa.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sto preparando panini per mio figlio Enea, che va in passeggiata. Colgo l'occasione per augurare a tutta la quarta E di Gordo la buona passeggiata a Michela. Tanti, sì. Ad esempio a casa mia la piccola è stata in settimana verde una settimana fa. Presa, andata una settimana.
4: Posso dare un consiglio a questi bambini?
1: Sì.
4: Voglio prendere il mio spazio.
1: Vai, vai, vai, tu hai creato la base doc.
4: Stamattina ho scoperto una cosa davvero incredibile.
1: Ah no, aspetta, devo cambiare base.
4: Perché voi sapete che io porto sempre il mio zainetto. Loro andranno adesso in passeggiata con lo zaino, giusto? L'ho scoperto stamattina e non so se è una cosa che anche il pubblico può condividere e testimoniare.
1: Non fare pubblicità occulta dei tuoi zainetti, eh?
4: No, no, no, no, no, no, no, no. Mi sono accorto stamattina che uno zaino vuoto pesa molto meno
0: di uno zaino pieno.
4: No, se tu indossi uno zaino vuoto pesa molto meno di non avere lo zaino.
1: Calmi.
4: Cioè, avete capito il concetto?
1: No, no, calmi, calmi.
4: Se tu indossi, adesso io svuoterò il mio zaino e ve lo farò indossare.
1: Sì.
4: Percepirete? Percepirete che percepirete, perché è futuro.
1: Sì. Andremo a percepire.
4: Andrete a percepire che avrete una sensazione che lo zaino pesa molto meno di non averlo.
1: No, non che lo zaino pesa meno. Allora,
0: che tu senti meno peso sulle spalle.
1: Esatto.
0: Ma dillo in italiano.
4: Ma quella
0: però.
4: Sensazione lì non ce l'hai se non hai lo zaino.
1: Però quindi, aspetta, come quindi, l'hai scoperto su te stesso?
4: Stamattina,
1: ho detto uno scienziato.
4: Stamattina stavo uscendo con lo zaino vuoto. Ho detto, caspita, che leggerezza. Che è una cosa che non ho provato senza lo zaino. Eh no, è vero, pensateci.
0: Tutto questo per far vedere in TV il suo zaino.
1: Ma non è vero.
0: Sai becero, proprio livello basso. Mamma mia. Cioè, allora metti un altro zaino. Metti uno senza marca. Forza.
4: No, ma non lo facciamo adesso.
0: Ha cambiato idea. No, il concetto l'ho capito.
4: Il concetto.
0: Sì.
1: Sapete cosa penso di aver capito? Secondo me lo zaino ti raddrizza. Cioè, ti fa prendere una postura diversa rispetto a non avere lo zaino. Quindi il tuo approccio alla vita è differente.
0: Secondo me invece il cervello è pronto a ricevere il peso dello zaino.
1: Eccolo.
0: Non lo riceve, si alleggerisce anche del proprio peso.
4: La vita è più leggera, quindi girate con gli zaini vuoti.
0: Sì.
4: Oggi andate in passeggiata, quanto stanno via? Una settimana?
0: E dipende, dipende dalle scuole.
4: Zaino vuoto anche perché poi se tu parti con lo zaino vuoto parti con l'atteggiamento di riempirlo durante la settimana.
0: Ho capito.
1: Secondo voi è il caso che io ascolti gli audio o faccio finta di niente?
0: No, no, ascoltiamoli.
5: Ma Michael che cosa ha preso stamattina? Io voglio quello che ha preso lui.
1: Ah, scusami, era 1,5. No, il concetto c'è.
0: No, in realtà per
4: invece l'ho presa.
0: È un po' come dire magari l'esempio non è non è calzante. Però io ho capito. Cioè il cervello si prepara ad un peso, non lo trova, si alleggerisce ancora di più.
4: Posso fare un altro esempio che è legato un po' all'oroscopo di Sergio Labruna di due settimane fa. Il non avere completamente wifi è meglio che avere un wifi lento.
0: Bravissimo, perché ti fa arrabbiare, invece non ce l'hai, basta.
4: Cioè non avere wifi è molto meglio di avere un wifi lento. È un po' come se devi mangiare latte e cereali, ok? Sei lì che dici voglio mangiare latte e cereali, non mi è mai capitato?
1: No, sì,
4: che
1: a me piace
4: che sei
1: la
4: in
1: sera,
4: cucina,
1: a
4: latte
1: cena,
4: e cereali.
1: Latte e cereali.
4: Sei a casa, apri il frigo, vedi che c'è il latte ma è scaduto.
1: Oppure ce n'è solo un
4: fondino.
1: Sì,
4: no, è peggio se è scaduto. Se è scaduto è peggio, perché dici c'è, ma non posso bere.
0: Era meglio che non ci fosse nulla.
4: Capito?
1: Sì, sì.
4: È lo stesso filone.
1: Sì, ok. Sì.
0: Vabbè, sì, quindi qual è il consiglio, sì, ragazzi che state andando a scuola? Fregatevene delle leggi scolastiche e dei vostri professori di classe. Sì. Andate senza nulla, è questo il messaggio,
4: no,
0: buono?
4: No, no, no, ma non solo per i bambini, anche per gli adulti. Cioè, per esempio, non so, un avvocato oggi, sì, se sente il peso della giornata, giri con uno zaino vuoto.
0: Boh, zaino magari per l'avvocato.
1: Vale, no, vale valigetta, anche con la valigetta, la 24 ore.
4: Questo non lo so, non è
1: proviamo,
4: che ho scritto io la regola. Però...
1: Allora, tempo di una canzone, vai a prendere lo zaino. Dai, forza.
0: È già vuoto, tra l'altro. Guarda caso qua. Mi ha

0: Crana, ragazzi, crana. Perché la nostra Margherita Zanata? Io sono stato zitto, però li ho contati. Allora, 8 ragazzi, uno in fila all'altro.
1: Scusatemi, però ero in regia. Controlla quello, controlla quell'altro. Guarda lo sguardo di Gianni per stare sul pezzo. Non è che posso fare proprio
2: tutto.
1: Sì, però
2: era la prima parola che hai pronunciato.
0: Esatto. Tu hai esordito oggi così.
1: L'ho fatto per vedere se eravate svegli. Poi sono andata oltre.
0: Lo siamo. Mm-mm. E paghi. Per favore, nello zaino vuoto c'è il portafoglio almeno della Margherita? È proprio vuoto.
2: Forse il suo zaino.
0: Che tra l'altro è il nostro pubblico che ci tiene aggiornato sui ragazzi. 8 di V, 4 franchi.
1: Grazie, tanti, ragazzi, grazie a tutti del sostegno. Scusatemi, non ho più moneta, vale anche la carta?
0: Sì, mettila qua, dai.
2: Tutto vale, tutto.
1: Opla.
0: Te la taglio già con la forbice, tanto ormai è bruciata.
1: Dunque, nel mio portafoglio tengo
0: 20 franchi. Metti un 20, dai.
2: Metti un 20, raga, dai.
1: Oh no!
2: È bello che c'è un po' di carta.
0: E siamo a 4,50.
1: Ho 20.
0: Ma mettili a credito.
1: No, perché poi ci dimentichiamo.
0: Ma che dimentichiamo? Tu li fai fuori in un attimo.
1: Sentite, chi rimane qua? No, Gianni, stammi dietro. Chi rimane qua tutto il resto della giornata?
0: Michael è pagato per quello.
2: Ma perché devo restare qua?
0: Io mi sono liberato dello zaino.
1: Chi è che controlla il salvadanaio mentre non ci sono?
2: Ci vuole fiducia nel cittadino.
1: Io non ho fiducia.
2: Come no?
1: No.
0: Della Lolly non ti fidi?
2: No, sacrilegio.
1: No, la Lolly, poveretta, è l'unica da cui mi fido.
0: Quindi dopo c'è Danny?
1: No, e se invitano ospiti e pensano che sia un gadget della radio e se lo portano via?
0: Quindi tu vuoi dire che Guillermo Afonso potrebbe rubarti il salvadanaio?
1: No, lui è simpatico.
0: Ho capito, ogni cosa che dico è no, metti sti soldi, dai, su, da, vieni,
1: però
0: lancia.
1: Però puoi segnare, sono seria? No, boh, 20 franchi sono tanti.
2: Intanto Guillermo Afonso mi ha fregato la testa dell'FC Lugano.
0: E non l'ha più ridata.
2: Sto pensando adesso. No, non vengo, intanto.
1: Oh, ma guarda i nostri amici, Marghi e Caccia la Crana. Ma ragazzi, ecco, no, dai.
2: Ragazzi,
1: dai.
2: Via. Guarda, vai,
1: no, non scrivere sul 20 franchi, eh.
2: Controlla se è vero. Niente che c'è quell'evidenziatore per controllare se è vero.
0: Allora,
2: ogni tanto fanno l'evidenziatore e dico: ma cosa state facendo?
0: Prima di tutto bisogna guardare la croce se è davvero trasparente.
1: Vai.
0: Sì, vedo Michael attraverso.
1: Ma che stupidini.
0: La farfalla è la farfalla quella vera o ha tre ali? No, giusta. Ho 20 franchi meno 4,50 che hai già speso. Tu hai un credito di, vai col calcolo, 15,50.
1: 15,50.
0: Allora,
1: no, non accartonaggio. Accartocciarli.
0: Perché?
1: Beh, comunque non è facile come parola, eh.
0: No. Perché?
1: Perché poi magari non valgono più.
0: Ma scusa, ma dove hai vissuto?
2: Ah, è vero, una banconota strappata vale ancora?
1: Secondo me no.
2: Secondo me invece sì. Non so chi me l'aveva detto, forse un anziano.
0: Ragazzi, accartocciata vale e come? C'è
2: anche
0: gente
2: strappata,
0: che la butta nelle tasche. Cioè.
1: A proposito di anziano, se qualcuno lavora per Prosenictute, ci può scrivere per favore in direct? Che voglio chiedervi una cosa, vorrei portarvi in onda.
0: Ah.
1: Ho saputo che hanno organizzato il pulmino per andare in discoteca a Zurigo.
0: Papà.
1: Ti giuro.
2: Gli over 70, 80.
1: Sì, noi abbiamo sbagliato tutto. Volevo andare
0: anch'io. Non la pro Juventute.
1: No, Senectute. Vabbè, andiamo avanti.
0: Hai un credito di 15,50.
1: Sì, qualcuno segna però. Allora, grazie mille. 15,50.
0: Va bene.
1: Lo zaino, Mikey.
2: Vogliamo veramente fare il test dello zaino?
1: Sì, certo.
2: Allora, adesso lo svuoto prima.
1: Aspetta, anzi, scusami per darti un tono perché magari così.
2: Allora,
1: lo zaino è pieno?
2: Aspetta, sì,
0: computer.
1: No, però dovevi farmela all'Ambrangiolini. Cosa c'è nel mio zainetto? E Gianni si collegava. Ragazzi, non è la Rai, pronto?
0: No, io ci sono, è lui che.
2: Però ragazzi.
0: Ragazzi, credito 15 franchi.
2: Allora, Ambrangiolini, cosa c'è nello zaino? Allora.
0: Aspetta, riscriviamo. Hai delle mappette molto piene. Cos'è che c'è dentro?
2: Sono gli appunti.
0: Di chi?
2: Di amici in affitto.
0: Ma se non dici nulla di sensato.
1: Fermi! Qualcuno ha scritto, Sara, guarda che ti chiamo, sua cugina, 86 anni, è andata. Ma 86, dell'86 o 86 anni?
0: No, 86 anni.
1: Con Prosenictute a Zurigo in discoteca?
0: Comunque vabbè. Il bus per la disco è già sold out.
1: No, vabbè, non ci posso.
0: È sold
1: out. Ma qualcuno
0: out.
1: Ce l'ha il numero? Adesso cerchiamo il numero Prosenictute.
0: Se riuscissi a dire la parola giusta. Andiamo a svuotare il
1: corso, si rifiuta.
0: Ah, c'è dentro l'intimo, eh?
1: Vabbè, ma anche tu
0: vizio.
1: Che volevi fare la gag.
0: C'è un serpente.
1: Perché hai un serpente nello zaino?
2: Allora, questo era uno scherzo. Ho un serpente nello stivale.
1: Ma non ci posso credere.
2: No, quest'estate volevamo farti uno scherzo.
0: Ah, sì, è vero. Sì. Volevamo farti uno scherzo, è vero.
2: Sì, del serpente.
1: Quando avete detto che era nel parcheggio?
0: Sì, esatto.
1: Ma non era vero?
0: Non era vero.
2: No, volevamo attaccartelo dietro perché è uno scherzo che si fa con i golfisti di solito.
1: Scusatemi, non era vero che c'era la biscia nel parcheggio.
0: Però ero credibile.
1: Ragazzi, dai.
0: E vai, 14:50.
1: Basta.
0: 14.
1: Era super credibile perché Maxolins, che da quel punto di vista è fobico, parcheggiava lontano perché ha detto: non voglio mettermi vicino alla siepe che c'è la biscia.
0: Uno scherzo va fatto bene, devi fare tutto l'iter.
1: No, sei stato bravissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. E poi non è andato.
1: Va bene, mentre tu svuoti lo zaino vado in musica, eh.
0: Vabbè, aspetta, vabbè. Ma cos'è che hai tirato fuori spazzolini da denti? Cos'è quella
2: crema da sole?
1: Ma perché stelle filanti, scusa?
2: Vix, ma non si può.
1: No, vabbè, è troppo tardi.
0: Io veramente mi dissocio, eh.
1: Perché? Perché, Vix?
2: Questo coso qua è per pesare le valigie. Per capire quanto peso porti sulla
1: bello!
2: Spalla.
1: E se tu ti attacchi ti pesa? No, va bene così.

0: Il bus per il rave, così lo chiamano,
1: sì,
0: a Zurigo è già andato, nel senso che è stato il 12 settembre.
1: Over 60, mi sembra di aver capito.
0: Over 60, sold out, è andato, chi c'è stato ha detto magnifico.
1: Quindi chi siamo noi per non chiamare

0: Sì, paella o paella?
1: Paella.
2: Paella.
0: Ecco.
1: E invece paella.
2: Ma dico Nutella anche.
1: Dici Casillas o Casillas?
2: Oh, dico Nutella.
0: Dico Nutella.
2: E paella. Vabbè, comunque.
0: Vabbè.
2: Alla Jolla?
0: Giusto? Alla Jolla.
2: Jolla. No, si dice Jolla perché è stato conquistato dai messicani. Prima era messicana la Jolla.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, in Messico è Jolla.
2: E di fianco
0: appunto.
2: Tijuana. Ah, ma va?
0: Sì. No, è Tijuana, non Tijuana.
2: Adesso. Lei tutte le località sono diverse, anche dove sei stata, dove sei stata? Sri Lanka.
0: Sì.
2: Tutto diverso.
1: Non è Sri Lanka, è Sri Lanka.
2: Mamma mia. Oh.
0: Sì, va bene. Sì. Quindi allora, hai svuotato sto zaino?
2: No, no, volevo dirvi una cosa, che alla scuola la...
1: Ma non ti arrabbiare,
2: ma vivi la liscia.
0: È nero, è nero.
2: Vai, di. Giravano i signori che dicevano, parte il bus per andare a Las Vegas.
0: No.
2: Sì, solo che non andavo perché dovevo studiare.
1: Sì, sì. Vabbè, hai studiato male.
2: E quei bus lì erano tutti in piedi, cioè discoteca con la palla che gira
0: sì,
2: in mezzo.
0: Ma la cosa che fa effetto è l'età. Cioè il fatto che sia over 60.
2: Ma vorrei capire, quei bus lì sono bus tipo in piedi con la palla? Cioè la festa è andare là mentre vai là o arrivi là e fai festa?
1: Posso azzardare uno? Visto che siamo, non me ne vogliano, siamo prosenectute.
0: Sì.
1: Non credo che 2 ore e mezza in piedi mentre il bus va sia appropriato.
2: Ci sono gli appendini, eh.
1: Stai seduto, muovi le gambette, meglio.
0: Ricordatevi che la vera esperienza non è l'esperienza stessa, ma il viaggio.
2: È il viaggio.
0: Ok?
2: È per quello, è il viaggio.
0: Quindi adesso chiediamo il numero a qualcuno, di qualcuno che c'è stato, di qualche parente, e chiamiamo,
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: prima chiamo Lucarno Monti, se vi va.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, 1000 soluzioni.
7: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
8: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
9: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
8: Più stile, più comfort, più valore.
9: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
8: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
9: Vivi il cambiamento.
10: Cassoni Color.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: facciamo? Ah no, ormai lo sapete, volevo fare il Totolo Carnomonti. Perché devi sapere, Guido Della Bruna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Noi facciamo il Totolo Carnomonti. Quando chiamiamo dobbiamo indovinare chi risponderà.
2: Giusto.
0: E in palio non c'è niente, ovviamente. Però
2: questo facevamo l'anno scorso, adesso ormai è
0: vero, è vero.
3: Però
0: è vero.
3: Guido, noi abbiamo da questa nuova novità, il venerdì abbiamo qualcuno che si occupa delle stelle, ma in un modo un po' particolare.
0: C'è?
3: E si chiama Sergio La Bruna.
0: Ah.
3: La Bruna, tutto attaccato insieme.
0: Siete parenti?
3: Okay. No, lui è Della. No, infatti, vabbè. Però Della Bruna non è tutto attaccato insieme. O sì, è tutto attaccato insieme Della Bruna?
0: No,
1: sono due parole.
0: Vedi?
3: Invece La Bruna è tutto attaccato insieme, me l'ha segnalato, mi fa, avete sbagliato a scriverlo.
0: Ah!
3: Sì,
1: hai capito.
0: Va bene. Quindi sappiamo per certo che Guido Della Bruna si scrive tutto separato. Vediamo se riusciamo a unire i puntini invece dal punto di vista meteorologico.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: E allora lasciamoci trasportare dalle parole di Guido Della Bruna. Prego.
1: Sì, ecco, abbiamo assistito al transito della perturbazione di ieri, che ha avuto degli effetti molto differenti da una regione all'altra. Ha praticamente saltato il Ticino centrale, parte del Luganese, dove ha piovuto pochissimo, ma ha piovuto bene invece in Valle Onsernone e soprattutto verso il Mendrisiotto. Ieri sera hanno fatto dei bei temporali sul Mendrisiotto, abbiamo avuto degli accumuli di pioggia che erano attorno agli 80 mm, 80 litri per metro quadrato.
0: Guido, ma era una roba fuori dal normale, dal normale. Io e Max eravamo in macchina separati, ne stavamo parlando, le macchine con le quattro frecce ferme perché non si vedeva niente.
2: Niente. Gente,
1: non c'era, ma posso immaginare, sì.
0: Mamma mia.
1: E invece a Lugano ha fatto mezzo millimetro, quindi la stazione di Lugano ha misurato quasi niente.
0: Pensa a te.
1: Quindi a pochi chilometri di distanza, poche decine di chilometri, abbiamo avuto un passaggio da tempo piovosissimo a tempo praticamente asciutto. Il fronte si sta allontanando, adesso sta ancora piovendo sulla Lombardia, su parte del Piemonte, comunque siamo già una trentina di chilometri fuori confine, quindi il Ticino è già arrivato anche un po' di vento da nord nelle valli superiori, anche a Locarno tra l'altro venendo in ufficio si sentiva un po' di vento da nord, anche il tasso di umidità è calato notevolmente, quindi avremo una giornata prevalentemente soleggiata. Ci sarà comunque un nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla serata. Poi in tarda serata e nella notte potremo di nuovo avere qualche rovescio, probabilmente non riesce più a fare temporali, però qualche rovescio potrebbe.
0: Quindi non da allerta comunque, Bruno, giusto?
1: No.
0: Guido, scusami, Bruno.
1: No, niente quantitativi d'allerta, quindi dei rovesci abbastanza tranquilli questa volta. E questa nuvolosità, questi rovesci potrebbero interessare ancora la prima parte di domani. Cominciamo la giornata di venerdì con nuvolosità e ancora qualche rovescio sparso, e poi nel pomeriggio dovremmo avere un miglioramento con delle ampie schiarite. In quanto a temperature, siamo ancora su valori piuttosto elevati per la stagione. Oggi arriviamo a 26 gradi, anche grazie alla tendenza favonica. Domani dovremmo fermarci attorno ai 23 gradi circa. Poi per il fine settimana niente di importante da segnalare, se non sole. Ecco, il sabato giornata soleggiata, relativamente calda, massimo sui 24. Anche domenica possiamo dire in gran parte soleggiata, anche se però nel corso del pomeriggio probabilmente si vedrà qualche velatura d'alta quota che potrà limitare almeno in parte il soleggiamento, ma niente di che. Non sono comunque attese precipitazioni nemmeno domenica, con temperature sui 25 gradi.
0: Oh, meraviglioso. Guido, grazie. Senti, scusami, però ti capiterà che tanta gente ti chiami Bruno, che ci sia
2: no,
0: un po'.
2: No, ma è successo.
0: Vedi? Esatto. No, è un lapsus.
2: Bruno Della Guido. Perché sì,
0: no, Bruno alla guida.
2: Bruno alla guida. Vabbè, ci è abituato.
0: Ciao Guido, grazie, un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: attimo per il rave sul Pullman verso Zurigo, Prose Nectute, con tanto di discoteca. Abbiamo recuperato il numero di una partecipante che a quanto pare ha o 86 o 88 anni. Ok?
1: Siamo lì comunque.
0: Siamo lì. Se vi va, proviamo a chiamarla dopo le news.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, sì.
0: Dai, secondo voi disturbiamo?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì, sì, okay. Sì, sì, sì.
2: Vai.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
8: Risparmia alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
10: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
11: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
12: Allora vuoi un HR-V?
13: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
15: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
16: praline e Toffifee White, 125 grammi al prezzo IT di 1,75 franco.
15: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
17: Sono le 8 in punto, buongiorno.
0: Ticino News mattina.
18: Settembre, giovedì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate insieme a Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
19: Buongiorno.
18: Il Gran Consiglio ha affrontato ieri le diverse interpellanze sul caso Zali in una seduta caratterizzata fin dall'inizio da tensioni e discussioni. Dopo circa un'ora di dibattito, il Parlamento ha deciso di raggruppare le domande e ascoltare le risposte del Governo prima di votare sull'eventuale discussione generale.
19: Claudio Zali era assente mentre la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carrobbio ha risposto per circa un'ora alle domande. Sulla vicenda del 14enne collocato alla Farera, il Governo ha scelto di non trarre conclusioni vista l'inchiesta penale in corso e gli approfondimenti dell'alta vigilanza.
18: Per quanto riguarda l'email inviata da Zali ai vertici dell'EOC per favorire l'assunzione di una sua conoscenza, le verifiche, è stato spiegato, hanno stabilito che le procedure interne sono state rispettate, non non sono emerse pressioni per ottenere l'assunzione. Carobbio ha però ribadito che l'intero governo stigmatizza l'agire autoritario di Zali.
19: Sulle altre vicende, compresa quella della donna di 52 anni deceduta nel lago Amelide, l'esecutivo ha richiamato la separazione tra responsabilità politiche e accertamenti giudiziari. Al termine dell'intervento il plenum ha respinto la richiesta di una discussione generale. Per alcuni deputati il dibattito è semplicemente rinviato, si tornerà sulla vicenda dopo il rapporto dell'alta vigilanza.
18: In aula Marina Carobbio ha parlato anche del caso del docente di Giubiasco in carcere con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. La direttrice del DEX ha precisato che né il dipartimento né la sezione dell'insegnamento medio avevano ricevuto segnalazioni sul docente prima del suo arresto.
19: L'inchiesta penale condotta dalla procuratrice Valentina Tuoni è ormai alle battute finali e il processo potrebbe svolgersi già in autunno. Solo dopo la fine dell'inchiesta, ha sottolineato Carobbio, verrà avviata un'inchiesta amministrativa contro ignoti per capire che cosa abbia eventualmente funzionato o meno nel sistema delle segnalazioni.
18: E durante la seduta momenti di tensione si sono vissuti in aula quando la deputata di Più Donne, Maura Mossinimbrini, ha preso la parola rivolgendosi alla direttrice del DEX. Lei, che lavorava a stretto contatto con Zali, non ha mai avuto il sospetto che qualcosa non andasse? Sentiamo uno stralcio del suo intervento.
2: C'è una domanda che non riesco a non porle. Perché lei, Claudio Zali, lo incontrava non occasionalmente, era un suo collega di governo. Com'è possibile che una persona come lei, che ha dedicato una parte importante della sua vita proprio su questi temi, non abbia mai percepito nulla? Quindi le sto chiedendo qualcosa di politico e forse anche di umano. Non c'è mai stato un atteggiamento, una frase, un modo di parlare delle donne, un comportamento, qualcosa che le abbia fatto accendere una spia. Collega. Perché è proprio questo il tema, di chi non si accorge per la simpatia, per il ruolo istituzionale. Perché se la risposta è davvero no, allora forse la domanda che dobbiamo porci è ancora più profonda rispetto alle misure. Com'è possibile che per anni nessuno veda, senta o percepisca nulla? E soprattutto che cosa dobbiamo cambiare davvero finché la prossima volta qualcuno quella spia l'accenda?
19: Domande e toni, quelli usati da Mossinimbrini, che hanno scatenato la reazione di alcuni deputati e deputati, tra cui, come si sente in sottofondo, Natalia Ferrara e Alessandra Gianella, stretto giro di posta. Poi è arrivata la risposta del co-presidente del PS, Fabrizio Sirica.
12: Io chiedo alla presidenza del Gran Consiglio di non permettere questo tipo di accostamenti, questo tipo di pensiero che vuole creare la cultura del sospetto, dicendo e imputando delle responsabilità ai colleghi di governo che avrebbero dovuto far accorgersi o non so che altro. E questo clima di sospetto generato su tutti, come se tutti sanno e nessuno fa niente. Bisogna, se si fanno delle accuse così gravi, delle illazioni così gravi, avere delle prove, portare qualche cosa, altrimenti è una pura illazione e una deputata non può permettersi di fare questo.
18: Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino critica duramente nel suo editoriale la gestione politica del caso Zali e più in generale l'intera legislatura ticinese, descritta come segnata da conflitti, divisioni e perdita di credibilità istituzionale. L'ennesima occasione mancata, la definisce, a detta del vice direttore. Il caso Zali ha prodotto un grave danno politico e istituzionale, mentre il silenzio e la reticenza alimentano dubbi e speculazioni. L'appello è quindi a chissà qualcosa affinché parli, perché la cultura del silenzio, scrive, genera solo dubbi. La speranza, conclude, che la legislatura che chiuda e che dall'aprile 2027 possa iniziare una nuova fase politica.
19: Il direttore della regione Daniel Ritzer solleva invece nuovi interrogativi, in particolare sulla segnalazione che la 52enne morta Melide avrebbe inviato nel 2021 e che sarebbe arrivata a Norman Gobbi tramite Lorenzo Quadri. Ritzer si chiede se Gobbi fosse a conoscenza anche delle accuse di presunti reati sessuali e se avesse quindi l'obbligo di segnalarle alle autorità. Altri dubbi riguardano la qualificazione della denuncia da parte della procura e i tempi di trasmissione al Consiglio della Magistratura di una segnalazione dell'UDC inviata il 3 luglio. Sarebbe stata inoltrata soltanto il 27 di agosto.
18: Ancora politica, l'Assemblea della Lega ha approvato, 36 voti favorevoli, 16 contrari, la volontà di costruire un accordo elettorale con l'UDC per le elezioni cantonali e federali del 2021. 27. Il coordinatore leghista Daniele Piccaluga ha parlato di un sì convinto, precisando che non si tratta di una resa all'UDC. La Lega sarà presente in una lista unitaria con propri esponenti e punta ad una composizione almeno paritaria. L'Assemblea ha inoltre dato la via libera di principio alla creazione di una futura casa comune del centrodestra ticinese. Al termine della riunione, Federico Maniro ha incontrato proprio il coordinatore leghista.
20: Mi sento di dire che nei prossimi giorni ci siederemo con l'UDC, firmeremo questa lettera di intenti e poi ci concentreremo per tutti i dettagli che riguardano l'accordo elettorale.
21: Ci sono già dei primi progetti per la composizione di questa lista unitaria?
20: Dei progetti sicuramente parliamo di almeno 2 e 2. Quando dico paritaria vuol dire che almeno pari dobbiamo essere. Dopodiché il quinto, chiaramente come Lega dei Ticinesi, ci auspichiamo e faremo in modo di lavorare per far sì che il quinto sia un terzo leghista.
21: E poi si diceva nel 2028 proseguiranno le discussioni per un'eventuale casa comune sotto il cappello UDC Svizzera, è così?
20: Sì, praticamente stasera abbiamo tematizzato in maniera chiara, non sono mancate le voci critiche, ma non è che non ci aspettavamo che non arrivassero, ma questo aspetto è stato largamente dibattuto ed è un aspetto che chiaramente va a toccare un accordo che dovrà essere affrontato però solamente al termine del trittico elettorale, quindi per l'estate 2028.
19: Ancora politica, ma da Berna, l'ex UBS approda oggi al Consiglio degli Stati, che si appresta ad affrontare la revisione della legge sulle banche con l'obiettivo di rafforzare le garanzie per gli istituti considerati troppo grandi per fallire. Al centro del confronto ci sono soprattutto i requisiti patrimoniali per UBS dopo il precedente del salvataggio di Credit Suisse.
18: La ministra delle Finanze, Karin Keller-Sutter, sostiene che UBS debba coprire interamente con capitale proprio di alta qualità le sue partecipazioni estere. La Commissione delle Economia degli Stati propone invece un compromesso: 50% di capitale proprio, 50% di obbligazioni AT1 che in caso di crisi possono essere convertite in capitale o perdere valore.
19: Il CEO di UBS, Sergio Ermotti, si oppone a regole troppo severe, sostenendo che potrebbero penalizzare la competitività della banca e della piazza finanziaria svizzera. BNS e FINMA appoggiano invece la proposta del governo. Il dibattito potrebbe comunque essere rinviato, il PLR ha infatti proposto di non entrare in materia e anche in Parlamento le posizioni restano divise, non sono escluse modifiche rispetto al compromesso della Commissione.
18: La cronaca giudiziaria ora con il processo che inizierà oggi a Lugano, che vede sul banco degli imputati Vladimiro Bernardi, ex municipale di Bissone, che deve rispondere di una serie di accuse legate ad una lite con un suo inquilino e ad un incendio avvenuto a Melano. Al centro della questione il rogo divampato il 3 dicembre 2025 in via Scairone, dove prese fuoco un garage deposito utilizzato dall'inquilino di Bernardi. Le fiamme provocarono una forte propagazione di fumo, 5 persone dello stabile vennero evacuate.
19: Secondo la procuratrice Anna Fumagalli, Bernardi avrebbe appiccato volontariamente l'incendio ed è quindi accusato di incendio intenzionale ed esposizione a pericolo della vita altrui. Pochi giorni prima del rogo, sempre secondo l'accusa, ci sarebbe stata una violenta lite tra Bernardi e lo stesso inquilino, legata al mancato pagamento di alcuni affitti. Per questo episodio l'ex municipale è accusato anche di tentato omicidio, tentate lesioni gravi e lesioni semplici. Bernardi, che si trova tuttora in carcere, contesta tutti gli addebiti, preannunciata una richiesta di pena superiore ai 5 anni.
18: La Regione torna sull'acceso dibattito pubblico avvenuto a Bellinzona sul rilancio culturale, storico e turistico della fortezza, che comprende i 3 castelli e la murata, su cui i cittadini avranno l'ultima parola il 27 settembre, quando si voterà sul credito di 19 milioni. Il confronto vedeva allo stesso tavolo chi sostiene il progetto, approvato dal municipio, e chi chiede di respingerlo per modificarne alcuni aspetti, come il nome, gli accessi a pagamento e la gestione affidata ad una fondazione.
19: Il sindaco Mario Branda però ha ribadito che non esiste un piano B, i contrari sostengono invece che il rilancio sia necessario, ma che i 19 milioni possano essere investiti diversamente con maggiore confronto. Nel dibattito è stato inoltre chiarito che non si vota sul nome dei castelli, che resteranno invariati, la denominazione fortezza riguarda il progetto e la competenza formale sul nome spetta al cantone proprietario del complesso.
18: Chiudiamo con il calcio, perché il Lugano, con la netta vittoria contro il San Gallo 4-1, lancia la prima mini fuga del campionato. I 3 punti ottenuti nel recupero contro i biancoverdi permettono di allungare in vetta la Super League. Ora il Sion è a 4 punti. Al termine del match il mister Mattia Crocitorti predica però calma: siamo a settembre, non ci siamo solo noi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: Infotraffico.
18: Traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di Grancia, così come tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrerio. Traffico infine anche tra Magliaso e Bioggio.

0: E dopo l'informazione bella corposa, quelle delle 8, rientriamo come amici in affitto, la Marghe, Michael e Maxi, ma soprattutto con un ospite che abbiamo al telefono.
1: Buongiorno.
2: Brava, che ma è entrata da sola. Voi non ci crederete mai, ma abbiamo lanciato un appello così, senza speranza, dicendo: ma qualcuno per caso ci lavora in Prose Nectute e può venire a raccontarci di questo rave, di questo bus che porta a ballare in discoteca a Zurigo? Signore e signori, Monica Santoro è qui con noi. Brava Monica!
0: Ciao Monica, buongiorno.
1: Ma che accoglienza di primo mattino, mi cambia la giornata. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Senti, ma rave è la parola giusta? Non credo.
1: No, non è proprio un rave, però vi posso garantire che ci siamo divertiti tantissimo.
2: Allora aspetta Monica, intanto diciamo che sei la responsabile della comunicazione di Prose Nectute Ticino e Moisano.
1: Esatto, okay. Moisano.
0: Mi descrivi un po' cosa succede? Cioè, si parte col cioè, descrivici un po' queste gite, presumo, insomma. Come avviene?
1: Allora, questa è stata un unicum, diciamo, nel senso che a livello nazionale è stata fatta la discoteca che voleva diventare la discoteca più grande del mondo per gli over 60.
2: No, vabbè.
1: Ci siamo quasi riusciti. Eravamo più di 2000 persone, 2400 più o meno, da tutta la Svizzera.
2: Ma che bello!
1: E come Ticino e Moisano ci siamo detti: cosa facciamo? Rimaniamo a casa? Ma stiamo scherzando? Assolutamente no. E quindi abbiamo organizzato un bus per chi dal Ticino appunto voleva fare questa scampagnata di una giornata intera. Siamo partiti alle 8 del mattino in 40 con questo bus che sembrava un po' quello della Street Parade. Siamo arrivati
0: bella immagine.
1: Esatto, siamo arrivati, giornata bellissima con musica, ma c'erano anche dei momenti di panel dove si poteva chiacchierare, c'erano delle esposizioni. E poi siamo tornati la sera tardi, come quelli che veramente vanno in discoteca e arrivano dopo mezzanotte.
0: Bello, bello, bello, bello.
2: Ma c'è stato anche proprio il momento discoteca in pista?
1: E certo, questo era il cuore della giornata.
2: No.
1: C'è stato diversi DJ che si sono alternati alla console, musica di diverse epoche, chiaramente anche moderna. E niente, ognuno apprezzava quello che gli piaceva. Se non gli piaceva la musica, aveva altro da fare. Era un bel evento.
3: Ma c'era anche musica popolare ticinese?
1: Quella purtroppo no, ecco. È un grande manco, ma a Zurigo non siamo riusciti a imporla. Ecco.
2: Che musica c'era, Monica? Gigi Dag?
1: Ma c'era musica dance, musica pop, soprattutto tanto rock anni 70-80, che è piaciuto tantissimo. Qualche incursione di musica svizzero-tedesca, perché non può mancare.
2: Sì.
1: Però sì, è stato molto bello.
2: Età media, abbiamo detto, Monica, più o meno?
1: Oddio, età media dell'evento in sé sarà stato sui 75. Dei nostri partecipanti una settantina, 75 anche lì.
0: Comunque,
2: ma che bello!
3: Sul sito c'è scritto: non ho ancora compiuto 60 anni, posso comunque partecipare?
0: Spiace, sei fuori
2: bello
0: dal gruppo.
2: Però.
3: Sì, c'è proprio la domanda. Che
1: ma è giusto, ce lo chiedono in tanti. Allora, a parte che voglio anche tranquillizzare tutti quelli del Canton Ticino e della Regione Moesa, anche in Ticino organizziamo feste, non è che bisogna andare per forza oltre Alpe.
2: Bella questa risposta, brava!
1: Esatto, no, perché viaggio va bene, però è anche bello stare in zona. E l'obiettivo, chiaramente, noi organizziamo queste cose per le persone sopra i 60 anni, ma potete venire come accompagnatori.
3: Ecco. Bisogna per forza però portare un over 60, cioè io non posso venire da solo.
0: No.
1: Mi spiace.
3: Devo trovare un over 60.
0: Sì.
2: Però
0: chiedi
2: tu
0: a Boris. Scusa Boris, mi è venuta dal cuore. Scusa. No, Boris è il nostro collaboratore, ci mancherebbe.
2: Però tanti vengono anche per incontrarsi. Adesso prendiamola con le pinze, un po' come se fosse un'app di incontri.
0: No.
1: Allora, diciamo che sono chiaramente momenti di socialità, che è poi anche un po' l'obiettivo di Prose Nectute, perché va bene il divertimento, però è anche bello stare insieme, uscire di casa, sono momenti di socialità. Noi invitiamo tutti a venire anche da soli, perché di sicuro non si rimane da soli, appena
0: si
1: entra si fa gruppo.
2: Sai che
1: poi
2: si stanno,
1: da lì,
2: si stanno proponendo,
1: questo.
2: Monica, anche per fare volontariato da voi, si può?
1: Ma certo, anzi, ne abbiamo sempre tantissimo bisogno. Quindi c'è... assolutamente chiamateci.
0: Ma che tu sappia, Monica, c'è mai stato, che ne so, una proposta di matrimonio? Sai, quelle cose. Sai che il tipo magari non si inginocchia, però si fa aiutare ad inginocchiarsi e comincia.
2: Si fa aiutare a inginocchiarsi.
0: E beh, vedo io già la difficoltà.
1: Allora, non c'è ancora stato, ma stiamo aspettando di trovare questo momento. Nelle prossime. Ci aspettiamo anche questo.
3: Ma sul bus, quando si va verso Zurigo, la formazione della squadra è un po' come capita quando si va in passeggiata scolastica, cioè in fondo ci sono i più, diciamo, un po' più irrequieti.
0: Sì, e davanti i secchioni.
3: È un po' così.
1: Ma questo succede su tutti i bus, no? Non sbaglio, non è indipendente dall'età. A qualunque età bisogna fare così, non è una regola non scritta del bus.
3: Anche gli over 60 sono sempre attaccati al cellulare? Cioè sempre lì a guardare come gli adolescenti il cellulare, oppure parlano e chiacchierano tra di loro?
0: Secondo me
1: ma
0: no.
1: Sai che durante questi eventi siamo proprio felici che non succede, perché che significa bello. Che ci si sta divertendo, e quindi è anche un bel momento per staccarsi un po' dal cellulare e guardare in faccia le persone con cui stai parlando.
0: Prossimamente ci sarà qualcosa che magari possiamo un'uscita ulteriore, magari qualcuno è a casa e dice: sai che se c'è qualcosa in previsione magari si scrive o...
1: Noi organizziamo sempre tantissime cose anche localmente, cioè siamo su tutta la regione, quindi anche vicino a casa si può trovare qualcosa di divertente. Di eventi in musica, il prossimo sarà il 15 di ottobre a Melide. Abbiamo un aperitivo in musica. Purtroppo però i posti sono ancora molto pochi, quindi bisogna chiamare subito per
2: Cioè i posti a disposizione sono pochi? Sì, sì. O hanno prenotato in pochi? Ah, no.
1: Vanno via molto velocemente. Proprio per questo stiamo già organizzando i prossimi.
2: Vabbè, come siete sul pezzo.
0: Ma allora dove vi trovano? Dai, andiamo sullo specifico. Mai anche gli over 60 usano internet, quindi problemi non ce ne sono.
1: Proprio per questo siamo praticamente ovunque, quindi chiaramente ci si può chiamare, scrivere un'email, ci si trova sul nostro sito prosonettute.org oppure su tutti i social, perché siamo su Instagram, Facebook, se volete anche LinkedIn, e su WhatsApp. Quindi veramente ovunque.
0: Grazie Monica, davvero, perché secondo me può essere utile a qualche ascoltatore che ogni tanto dice anche, io lo dico chiaramente, ma mi sento un po' solo, avrei voglia di conoscere, ecco che c'è.
2: Siamo contenti.
0: No? La possibilità.
2: Monica Santoro, grazie davvero, un bacio enorme a te e a tutta Prosenectute. Ciao!
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao!

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Wow, indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
6: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
6: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Risparmi alla Migros, 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: scusatemi, ho detto apro e tutti zitti.
1: Tutti, non abbiamo fatto i compiti. No, perché c'è l'astro parade e è arrivato poc'anzi.
0: Ah, che non stavate fatto leggendo, ho capito. Sì. Sappiamo che siete aggrappati alle frequenze di Trei con le unghie e con i denti perché...
2: Astrotris.
0: Ah, è la prima volta che faccio regia con l'Astrotris.
1: Con cosa, scusa, con cosa che stiamo facendo? Cosa che stiamo facendo?
2: Astrotris.
3: Al terzo posto, lo Scorpione. Un cambiamento inaspettato vi sorprende, ma vi rivelerà decisamente più favorevole del... Rifaccio.
2: Astrotris.
3: Sì, sì, sì. Un cambiamento inaspettato vi sorprende, ma si rivelerà decisamente più favorevole del previsto. Frasetta, il colpo di scena stavolta vi conviene.
2: Astrotris.
3: E basta.
1: Seconda posizione oggi occupata dall'Acquario. Un'idea originale.
2: Astrotris.
0: Scusatemi, Acquario. Non mi guardate, sono
1: sei
0: io.
1: Tu, sei seconda.
0: Sì.
1: Sei seconda.
0: Grazie mille.
1: Tu sei nata il 13 di febbraio.
0: Sì. Ah, tra l'altro non l'abbiamo mai detto, ma noi questo oroscopo qua lo prendiamo dal Corriere,
3: Del Ticino, sì.
0: Cioè, leggiamo tutto e da lì si capisce chi va meglio e chi va peggio.
3: Secondo posto, Acquario.
2: Astrotris.
1: Un'idea originale conquista la giusta attenzione. È il momento di darle spazio o darle lo spazio che merita. Frasetta finale.
2: Astrotris.
1: Oggi la stranezza diventa talento.
0: Beh, un po' tutti i giorni direi.
3: Primo posto.
2: Astrotris.
0: Anzi no.
1: Primo posto cosa facciamo?
0: Cosa prendo? Emozione?
1: Se vai sotto giochi c'è quella del Lion King.
0: Ah, voglio quella esatto. Che mi piace un sacco. Eccola.
3: Primo posto. Capricorno. I vostri sforzi iniziano ad essere finalmente riconosciuti, eh? Continuate ad andare avanti senza perdere fiducia. Frasetta del secolo. Finalmente vi vedono e non solo quando c'è da lavorare.
0: Bello.
1: Sì.
0: In realtà mi toccherebbe la cosa brutta. Quale prendo? Com'è quella lì della sfiga?
1: Terrore.
0: Ah, ok. Grazie a tutti. Però purtroppo si ride e si scherza. Si arriva all'ultima posizione. Aspettate che la prendo. Eccola qua. All'ultimo posto dell'oroscopo di oggi c'è l'Ariete. Una scelta rimandata torna a bussare. Affrontatela con coraggio e senza ripensamenti. Frasetta.
3: Sì.
0: Decidetevi prima che sia il destino a decidere per voi.
3: Posso fare una domanda?
0: Sì.
3: Perché si chiama Astrotris se ne facciamo quattro?
0: Dobbiamo cambiare il nome,
3: Astro Quater.
1: Si chiama Astrotris perché è di Radio 3.
0: Astro Quaterna.
1: Tra l'altro Boris ieri ci ha mandato una fotografia dove ha fatto una caricatura di noi e i nostri segni zodiacali. L'ho mandata su Radio 3, facciamola vedere su Tele Ticino.
0: Aspetta, devo ricordarmi come si fa.
2: Astrotris.
0: Oddio! Non era previsto, aspetta, devo tornare.
3: No, ma scusa, hai fatto saltare Michael Jackson per mezzo Astrotris.
0: Scusate.
1: Molto meglio.
3: Ma io me ne vado, io ve lo dico, io vi lascio.
0: Stop, ho sbagliato, fatemi tornare indietro, non era voluto.
3: Hai sbagliato.
0: Michael Jackson, va bene?
3: Non toccatemi The King of Pop.
0: Fatemi vedere come si mette. Dai, tanto c'è una base lunga.
1: Sì,
0: allora, salva l'immagine.
3: Sì, sì. Ma se tu alzassi la musica e abbassi i microfoni, va bene uguale.
0: Adesso vi stupirò e su Tele Ticino vi farò comparire l'immagine, vedrete.

0: Dobbiamo fare mea culpa, lo dico qui sulle frequenze di 3i, perché Aurelia dice: ragazzi, ma vi siete dimenticati di fare gli auguri al piccolo Domenico,
1: ma
0: per punizione.
1: Sapevo.
0: Sì, vi ricordate quando avevamo fatto i brillanti, avevamo detto che saremmo andati a casa della gente? Gianni, tu ti ricordi?
1: Io non me lo ricordo.
0: Sì.
1: Tu l'avevi detto.
0: No.
1: Ma io non ero qua,
0: no,
1: era quel venerdì dove io non c'ero, eh?
0: No, avevamo fatto delle promesse dicendo: ah, chiamateci, veniamo a casa vostra.
1: Non me lo ricordo.
0: Eccoci qui. Quindi Domenico si aspettava, e quindi Aurelia dice: per punizione dovreste cantare la canzone e dedicarla a lui.
1: Ah, ok, allora ci prepariamo.
0: Quindi ti chiedo gentilmente di...
1: Ma già adesso, ma devo scaldare la voce, devo accordare la chitarra.
0: Scalda la voce.
1: E devo trovare le note.
0: Accorda la chitarra e Domenico, fateci sapere quanti anni compie.
1: Ma non possiamo dire solamente tanti tanti auguri, un abbraccio grandissimo.
0: Allora no, Aurelia, ho una cosa migliore in effetti per te, perché non ci ho pensato
1: no,
0: prima.
1: No, non lo fare.
0: Perché
1: no, Michael, prendi la chitarra.
0: Pensato.
1: Prendi la chitarra. Vai, tutti insieme.
0: Forza.
2: L'ha fatto.

0: ragazze. Ma scusate, Domenico, come fa a sentirci se a scuola?
1: Secondo me la mamma stasera quando torna glielo fa rivedere in TV.
0: Ok.
1: Voi non vi riguardate mai?
0: Mai?

0: Io vi butto là tre nomi, sì, e vi chiedo se conosce, se siete a conoscenza di quello che sta succedendo nel mondo. Ed Sheeran,
1: sì.
0: Pink,
1: sì.
0: Macklemore.
1: No, Macklemore, ma Pink non lo sapevo.
2: Hai detto tre nomi, sono tre nomi.
0: Ce ne avrei altri, finito.
1: Io lo so, tu lo sai?
0: Tu la conosci?
2: Si sono incontrati, hanno fatto un brand
0: ambassador. No.
1: Un bel casino.
0: Dopo ve lo racconto. Sì,
3: sì. Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
5: Indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì!
7: A tutto Pilates.
8: A tutto Pilates.
7: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
12: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
13: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Ciao Tome, non ti conosco, ma auguri. Tanti auguri a te.
1: Mentre esce di casa, sai. Ma torniamo seri.
2: Sì.
1: Ed Sheeran è, credo sia, sì, è ancora in giro in tour, tour mondiale, stadi pieni. Ok, prima del tour, Macklemore, un famoso rapper, secondo me molto molto bravo.
2: Anche a me. Infatti mi domandavo che fine avesse fatto Macklemore. Eccolo lì,
1: ecco,
2: con Ed Sheeran.
1: Bravo, qua in radio passa spesso, quindi parlo di uno che si conosce. Chiama Ed Sheeran e dice: guarda, mi piacerebbe fare d'apertura ai tuoi live per l'amicizia, la stima che ci lega, perché sono amici da tanto.
2: Ah.
1: Ed dice sì, perché mi piace la tua musica,
2: certo,
1: siamo amici, ci mancherebbe, vieni. Quindi insieme ad altri gruppi fa da apertura al super show di Ed Sheeran. Su uno di questi show, in uno degli stadi, Macklemore cosa fa? Comincia a inneggiare al pro-Palestina, quindi Free Palestine,
2: certo,
1: e tutto quanto. Non voglio entrare nell'ottica politica.
2: Assolutamente no.
1: Non è questo il discorso,
2: no,
1: che poi è diventato quello il discorso. Comunque usa toni non proprio amichevoli contro Israele, va bene?
2: C'è.
1: Però Pink, che non sapevo ma di religione ebraica, se la prende.
2: Non lo sapevo.
1: Ma se la prende tosta, fa un post mondiale, perché lì hanno sempre milioni di follower, e dice: ragazzi, Macklemore mi ha impaurito, perché se un artista così grande, su un palco altrettanto grande di Ed Sheeran, si permette di dire certe cose con un tono veemente,
2: certo,
1: io che faccio parte per estrazione sociale, perché di religione, dall'altra parte mi sono spaventata. Macklemore, ciao, mette il carico da 90 e se la prende con Ed Sheeran.
2: A qua parte il circo, però.
1: Circo. Ed Sheeran è mio amico, non ho niente da dire, è un grande artista, però il fatto che non si sia pronunciato né a favore né a sfavore, insomma, apolitico, quello non lo so, io sono in tour, non c'ero, non conosco.
2: Ah, quindi, aspetta, Macklemore ha attaccato Ed Sheeran,
1: sì,
2: perché non ha preso una posizione?
1: Certo, perché lui dice... Perché il discorso di Macklemore è: non è una guerra, è un genocidio.
2: Certo.
1: Quindi da umano ti devi comunque esporre, anche negando, per dire, fai il negazionista.
2: Cioè, non puoi far finta di nulla.
1: Non puoi far finta di nulla, perché sei un essere umano. Non, quindi si tratta di... Questo è... Ma non sono io a dirlo, sono questi. Ed Sheeran finalmente decide di rispondere e dice: ragazzi,
2: Ah, devi metterlo anche tu?
1: No, io prendo. Quando dico ragazzi, prendo. Io prendo i soldi. Vabbè,
2: così. Era molto bello.
1: Fanciulli.
2: Scusami. Tra l'altro, da mettere i puntini sulle i, Ed Sheeran l'aveva invitato, cioè Ed Sheeran gli stava dando un'occasione.
1: Una grande occasione,
2: cavolo.
1: Perché Sheeran fa 90.000 spettatori a Macklemore, ne fa 20.000.
3: Però vedo la lista, da noi non viene mai. Mai. Ha qualcosa
1: Sheeran
3: con la Svizzera.
1: No, è stato all'Estadio.
3: Ho capito, ma nel suo tour adesso vedo va ovunque, addirittura va a Tampa. Cioè,
1: sì, bon, Tampa è negli Stati Uniti, non
3: sì,
1: è
3: sì,
1: che
3: ma va a
1: Charlotte,
3: va per esempio anche a Charlotte.
1: Che Charlotte?
2: Ma allora io ogni volta Charlotte.
3: Ah, Charlotte.
1: Charlotte.
2: Beh, Charlotte, Charlotte. Sicuramente non Charlotte.
3: Vabbè, comunque va ovunque, ma da noi non viene.
1: Vabbè, posso finire la storia?
2: Vai, voglio sapere, quindi?
1: Ed Sheeran fa un altro post pubblico dicendo: fanciulli, io ho fatto da mediatore, perché non è Ed Sheeran che ha detto... Ah, è vero, non vi ho detto questo. Macklemore è stato escluso dal tour di Ed Sheeran. Gli hanno detto: hai queste idee, le esponi in questo modo, te ne devi andare. Ed Sheeran non l'ha difeso. In realtà Ed Sheeran dice: no, io ho provato ad andare dagli organizzatori, perché non sono io che organizzo il tour, io sono l'artista principale, prendo la crana ma non organizzo niente.
2: Certo.
1: Ho provato, ma i toni di Macklemore sono così sopra le righe che lui dice non è tanto le idee che possono essere condivisibili o no, ma i toni hanno fatto in modo che sia fuori. Beh, questo fatto che lui sia un po' tolto dalle colpe, non abbia mai detto nulla, sai cosa è successo? Tutti gli altri che facevano d'apertura se ne sono andati. I musicisti di Ed Sheeran hanno detto: non lavoriamo più con te. Quindi lui si ritrova con un tour in atto solo.
3: Perché i toni erano sbagliati.
1: No, perché lui non si è schierato a favore del suo amico.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

0: versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino. Ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
1: Buongiorno, sono le 9 in punto.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
3: L'infotraffico.
1: Ma scusate tutti, fermi, pausa, stop. Cosa ci fa l'infotraffico? Potete venire un secondo qui, ragazzi. Ho detto ragazzi, abbiamo le news con la nostra redazione, non so cosa sia successo.
4: Ah, sì, è vero, non è un errore tuo.
1: Non è un errore mio, mi è stato modificato il palinsesto, qualcuno vuole farmi fuori.
4: Sì, qualcuno vuole eliminarsi.
1: Ho notato che di solito è un appuntamento che abbiamo invece, che arriva lì nell'infotraffico, ma in un'altra situazione. Grazie al nostro Michael Casanova che sta risolvendo il tutto. Vado? Vediamo se funziona. Oh, grazie mille.
3: Ticino News.
5: Ben ritrovati al microfono. Buongiorno.
1: Un secondo, ok.
6: Il microfono giusto, voilà, ci siamo. Scusatemi. Con la sigla e il microfono, buongiorno, al microfono Laura Zucchetti. La Lex UBS approda oggi al Consiglio degli Stati, che si appresta ad affrontare la revisione della legge sulle banche con l'obiettivo di rafforzare le garanzie per gli istituti considerati troppo grandi per fallire. Due le opzioni sul tavolo. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: Al centro del confronto soprattutto i requisiti patrimoniali per UBS dopo il precedente del salvataggio di Credit Suisse. La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter sostiene che UBS debba coprire interamente con capitale proprio di alta qualità le sue partecipazioni estere. La commissione dell'economia degli stati è di parere contrario e propone invece una sorta di compromesso: 50% di capitale proprio, 50% di obbligazioni a T1 che in caso di crisi possono essere convertite in capitale o perdere valore. Il CEO di UBS Sergio Ermotti si oppone a regole troppo severe, sostenendo che potrebbero penalizzare la competitività della banca e della piazza finanziaria svizzera. BNS e FINMA dal canto loro appoggiano invece la proposta governativa. Il dibattito potrebbe comunque essere rinviato, il PLR ha infatti proposto la non entrata in materia. Anche in Parlamento le posizioni restano divise, non sono escluse modifiche rispetto al compromesso della commissione.
6: Ancora politica, ma dal Ticino, si leghista all'alleanza e alla casa comune con l'UDC. Riunito ieri sera in assemblea, il partito ha accolto a larga maggioranza l'accordo, formulando una lettera di intenti che verrà presto sottoscritta da entrambe le parti. Salvo imprevisti, dunque, Lega e UDC correranno insieme alle elezioni sia cantonali che federali. Presto, ci ha detto il coordinatore Daniele Piccaluga, un incontro per dar vita alla lista che dovrà essere unitaria e quindi con almeno due esponenti per ogni partito. Il quinto, ha detto, si spera sarà il terzo nome leghista. Quanto alla futura casa comune del centrodestra ticinese, se ne parlerà nel 2028, ovvero al termine del giro di urne. Misure di risparmio alla RSI per il 2027, sono previsti tagli per 3,4 milioni di franchi, con una riduzione del personale di 8-12 posti a tempo pieno. Sentiamo il direttore della RSI, Mario Timbal, al microfono di Federico Marino.
8: Ma quest'anno entra nel vivo il progetto Enavant, quindi la ristrutturazione aziendale è dovuta al taglio del canone a 300 franchi voluto dal Consiglio federale. È un programma di trasformazione oltre che di risparmio, quindi è un programma che va a lavorare soprattutto sull'organizzazione dell'azienda, cercando di ottimizzare i processi, di aumentare gli scambi editoriali tra le regioni e soprattutto cercando di preservare al massimo l'offerta al pubblico.
9: Possiamo dare alcune cifre di questo programma?
8: Ma questa mattina abbiamo annunciato tagli per 3,4 milioni di franchi, con un impatto sul personale tra le 8 e le 12 posti di lavoro a tempo pieno.
9: Riguardo le persone, c'è già un'idea dei ruoli, le posizioni o i settori in cui potranno avvenire questi tagli?
8: Ma i risparmi avverranno trasversalmente, quindi su tutti i settori, e in buona parte quest'anno riusciremo ad assorbirli con oscillazioni naturali, pensionamenti, qualche prepensionamento, anche se non possiamo escludere dei licenziamenti.
6: Ammontano a quasi 1 miliardo di franchi i danni provocati dall'ondata di maltempo che a fine agosto ha interessato l'altopiano svizzero. È la stima resa nota poco fa dall'Associazione Svizzera di Assicurazioni, secondo cui a fare la parte del leone sono stati i sinistri che hanno interessato i veicoli a motore, all'origine di circa l'80% del totale delle perdite. La violenta cella temporalesca si è abbattuta sul nord delle Alpi la mattina del 28 agosto, colpendo soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. I danni assicurati complessivi sono il doppio rispetto a quelli registrati in seguito all'ultima grandinata verificatasi il 25 agosto del 2023 in Ticino. Secondo le prime valutazioni, sono stati colpiti dalla grandine verosimilmente più di 100.000 veicoli.
3: Infotraffico.
6: Sono le 9:06, via Swiss segnala ancora qualche rallentamento tra Paradiso e Lugano, su via Paradiso e via Riva Antonio Caccia in direzione del centro, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta a partire da Gravesano.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go! Previsioni del tempo.
6: A sud delle Alpi tempo ben soleggiato nonostante il mattino qualche banco di nubi residue, dal tardo pomeriggio nuvolosità nuovamente in addensamento e alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte. Su domani temperatura massima attorno ai 26 gradi.

0: Ho constatato sulla mia pelle che qualcuno sta cercando di farmi fuori 4i.
1: Ma no, sì, sì. Capita.
0: No, no, mettono mano al mio palinsesto. Il prossimo potresti essere tu.
2: Beh, no, con me, guarda. Però, ecco, il radio, te lo dico, Omar, che per esperienza si può sbagliare in qualsiasi momento del palinsesto, ma non durante Ticino News. Cioè, se sbagli durante Ticino News, sicuramente ci sono delle conseguenze.
0: Ma certo, ma io non me l'aspettavo.
1: Le prime conseguenze sono la Brunella che esce dal suo stanzino e ti riga tutta l'auto. Quella è la prima, è la prima cosa che viene fatta. Difatti è piena di righe ora, sappilo.
2: E poi Edera che eroga lo stipendio.
1: Sì. Non eroga.
2: Non eroga più per...
1: Ma Edera. Non eroga, ma Edera. Che salutiamo.
2: Salutiamo.
1: Eroga, ciao, salutiamo. Eroga.
2: Mm. Salutiamo anche gli amici che sono in sala d'attesa all'ospedale Beata Vergine.
0: Ah.
2: Mi seguiamo da qui, hanno mandato la fotografia della televisione che è sintonizzata su Teleticino.
1: Bene.
2: Fa piacere esserci anche negli ospedali e nelle case anziane.
0: Che bello!
1: Io avrei il piacere di raccontarvi la regola del 2-2-2.
0: Scusami, ridimmelo.
2: Ma ha scritto Sasha, conseguenti molto pesanti, virgola.
0: Conseguenze,
2: direi.
0: Ma manco il direttore riesce a leggere.
2: Conseguenze molto pesanti, direi.
1: Che Sasha scriva conseguenti molto pesanti, cioè, non ci credo.
0: Non facciamo.
1: Ma non ci credo proprio, cioè, no. No.
0: conseguenze molto pesanti, ma io voglio aprire un'indagine, chi mi vuole far fuori? Ma non ne parliamo adesso perché scusami, anzi, perché signore e signori, avete atteso giorni, settimane, anni. Che cosa stavate aspettando? Era solo questione di sintonizzarvi su Radio 3i e sentire cosa abbiamo da scoprire sulla regola del 2-2-2.
1: Tre volte due. Ogni coppia dovrebbe conoscere questa regola, secondo l'articolo che andrò a leggere. Praticamente la regola del 2-2-2, che tu conosci, Michael, vuoi descriverla?
0: Sì, dai, facci una.
1: Mai sentita?
0: Un accenno.
2: È una tipo una formazione 2-2-2 nell'hockey. Nell'hockey quanti giocano nell'hockey? 5?
0: Sì, tu ma sei? Una coppia teoricamente sono in due.
2: Ho capito, ma c'è il 4-4-2, c'è il 4-3-3.
1: Sì, ma non stiamo parlando di sport, stiamo parlando di coppia.
0: Una relazione.
2: Ah, 2-2-2 vuol dire...
1: Quanti,
2: vuol dire che
1: quanti amanti
2: in sei si è alla fine tutti insieme.
1: Sì, alla fine è una mucchiatona
2: in una sola stanza.
1: Sì. E non lo so, leggiamo.
0: Scopriamo insieme.
1: Allora, il 2-2-2 in realtà per una coppia che è molto importante, secondo me è abbastanza prevedibile, però vabbè, ve lo leggo lo stesso. Il primo 2 è ogni due settimane, il primo 2 dei 3-2.
0: Sì.
1: Ogni due settimane cosa dovete fare secondo voi la coppia?
0: O aperitivo o cena.
2: Io secondo non ho mai avuto una vita di coppia, quindi non posso darvi.
0: Carmela non la pensa così.
1: Carmela l'abbiamo conosciuta,
2: Sì, ma era tanto tempo fa.
0: Vabbè.
2: E vivevo ancora a casa con i miei.
1: Sì. Poi posso dire, abbiamo visto Carmela e la tua descrizione non corrisponde a realtà.
0: Ma andiamo avanti.
1: È vero. Comunque, ogni due settimane concedetevi. Fallo, Michael, veramente. Concedetevi una serata solo per voi due.
0: Vedi?
1: Tu e Michael. Esci con Michael.
0: Sì. Io sono uscita più volte a cena da sola.
2: Ci vuole personalità,
0: Sì. Ho fatto viaggi da sola, sono uscita a cena da sola. Le prime volte ti spiazza. Perché più che spiazzare te stessa, sapete chi viene spiazzato?
2: Cameriere.
0: Viene spazio. Viene spiazzato chi vi guarda.
1: Perché pensa, poverino.
0: Sì, lo sguardo è quello. Sai, con quel sorriso un po' misto a...
1: Però non mi inviti al tavolo, poverino, ma non
0: no.
1: mi inviti.
0: E la cosa peggiore è che ti guardano anche i gruppi di ragazzi, come dire, sei lì da sola, un motivo ci sarà.
1: Beh, certo. Però ecco, senza routine, senza fretta, senza telefoni, insomma, ogni due settimane cercare di uscire con...
0: Dai.
1: Normale, roba normalissima. Poi l'altro due invece è ogni due mesi.
0: Ogni due mesi secondo me devi fare un weekend via.
2: Ogni due mesi... cucinare all'altro qualcosa.
1: Ogni due mesi, gli altri giorni morta di fame.
2: Niente. No, si esce a cena.
0: Certo,
1: mazza.
0: Economico anche.
1: Sì, sì, tutte e due comunque dottori. Beh, certo.
0: Allora, primari.
1: Ogni due mesi concedetevi un fine settimana fuori insieme.
2: Vedi che
1: fine. Tu che vai nei villaggi turistici. Sì. Portati. Ogni due mesi portatici
0: sì. Portatici sì.
1: Poi
0: sì.
1: L'altro due, ogni due
2: anni.
1: Quello manca. Allora ogni due anni che cosa fare?
0: Sarà o una promessa
2: partorire
1: ogni due anni
2: e fino a quando puoi
1: e facciamo certo. Come i mondiali e gli europei, cioè ogni chiaro. Due anni lei ma poi anche lui
0: sì.
1: Deve far tutto lei che partorisca anche lui. No, trascorrete un'intera settimana insieme, ogni due anni esplorate un nuovo posto e lì vi riscoprirete scoprendo un nuovo posto.
0: Sì, beh, bisogna vedere se tirano le ferie. Scusatemi, qualcuno ha scritto: io sono andata in vacanza da sola in un hotel per soli adulti. Adulti? Le coppie mi guardavano un po' curiosi. Tesoro, quelli non erano curiosi, erano affamati. Sei andata lì nella gabbia dei leoni.
1: Sì, vedevano la coscia di pollo che camminava.
0: Capisci?
1: Ma certo.
0: Sono comuni immortali comunque.

0: quando, ragazzi?
1: Già. E togliamo 50.
2: Non so cosa potremmo fare con i soldi che raccattiamo dalla Marche. Io ieri ho sentito questa teoria che non è così strana, ve lo dico, potrebbe verificarsi. Ultimamente stanno investendo tanto su Chiasso, immobili di Chiasso. No, è vero, io mi sono chiesto, ma perché? Perché pare che Chiasso avrà il suo mare. E sembra assurda come cosa, ma Chiasso diventerà una località marittima. Fra qualche anno. Perché sta salendo la pianura padana, non ci sarà più fra qualche anno.
0: Sì, ma fra qualche anno quanto?
2: Però investi già adesso. È troppo facile dopo, quando, quando sei sul lungomare con Risciò.
3: Tu già compri la tua spiaggia, che poi col Ciringhito, già prima.
2: Chiasso sarà una località marittima.
3: Sì.
2: Fra qualche anno.
3: Ma però Mediterraneo o addirittura un oceano arriverà a Chiasso?
2: No, il Mediterraneo, scusa. Mediterraneo, quindi non ci sarà più Venezia, non ci sarà più.
3: No, Milano, affondata.
2: La pianura padana non ci sarà più.
0: Scusatemi, possiamo, prima di seminare il terrore, far capire più o meno di che tempistiche stiamo parlando?
3: Quando vuoi dare belle notizie, dalle.
2: Sì, una bella notizia per gli abitanti di Chiasso. Che
3: sì, ma non per tutta la pianura padana! Però
0: scusa, stavi esprimendo un concetto. Cosa stavi dicendo?
2: Che potremmo investire negli immobili a Chiasso. Lo stanno facendo tutti.
0: Ho capito.
2: Perché Chiasso è un po' denigrata. Adesso diciamolo, è un po' denigrata Chiasso.
3: Perché?
2: Dal punto di vista estetico.
3: Ho capito.
2: Cioè Lugano ha il suo lago, Locarno ha il suo lago, Bellinzona comunque ha i castelli, Mendrisio.
3: Cosa?
2: Mendrisio. Passa parola.
3: 50 centesimi, dai.
2: Però Chiasso la immagini con la ferrovia molto larga, cioè
3: invece, la frontiera.
2: Immaginatevi col mare. Cioè il mare a Chiasso. Sarebbe geniale. Sì. E tra qualche anno ci sarà, sappiatelo.
3: Ma ci sarà ancora la dogana, cioè quando nuoti e arrivi a una certa di fare il passaporto.
0: E beh, anche col motoscafo ci sarà la dogana.
2: Ma sì. Ma guarda che anche se sei su, tu non hai una barca.
3: Come no? Come no?
2: Sul lago, quando vai a pescare e superi il confine con l'Italia, c'è sempre un addetto che ti viene lì e ti controlla.
0: No, non controllano sempre. Volendo possono controllarti, mi sembra, no?
2: Mio nonno mi ha detto che ti controllano col canoe. Cioè che sono a riva e ti controllano col canoe.
0: Ho capito, ma ora che ti... Sì, da riva, ora che ti vengono a prendere, no?
3: Gente che nuota veloce, quella.
2: Comunque ci sono i doganieri lacustri.
0: Qui comunque scrivono...
3: che vivono sotto il mare.
2: Cioè sotto il lago, sì.
0: Allora,
2: se no sono marusti, capito?
0: Non l'hai toccata benissimo, su Mendrisio stanno arrivando i messaggi, se vuoi leggerli gentilmente.
3: Ricordo che Mendrisio era detto il magnifico borgo.
2: Certo.
3: Non a caso,
2: certo,
3: eh?
2: Certo.
3: Non a caso.
2: Ma io non è che l'ho toccata piano, ho suonato il campanello. Che il campanello significa che è un'apoteosi.
3: Tu hai fatto l'errore di Alcira, non ti sei esposto.
0: Sì,
3: hai fatto la stessa cosa e non funziona.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1.850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: A Amore, andiamo al salone del camper.
10: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
9: Davvero?
10: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
9: Wow, andiamo!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
13: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
14: Tanti puntini a forma di disco.
13: E con l'altro?
14: Due bastoni che si incrociano. È grave?
13: No, signora. È ok.
15: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
16: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
17: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.

0: Coldplay e Beyoncé. Ribadisco che in realtà cercavo di riportare un messaggio prima che si parlasse del futuro progetto di Chiasso Marittima. Giusto?
1: Sì.
0: Ho pensato, no? Siete sempre lì a mettermi alla prova con dei test, con dei quiz. Mi fate pagare quando dico la parola.
1: Quale?
0: Insomma, mi mettete costantemente alla prova e mi sono detta: quando arriverà il mio momento? Allora,
2: giusto, brava.
1: Ci giochiamo un'ora di pausa?
0: La persona che indovinerà, o meglio, andrà a punti oggi, ragazzi. Mi è venuta così, così. Andiamo a punti. Adesso vedo quante domande sono. Chi accumula più punti? Scegliete cosa vorreste. Non esagerate, eh.
1: Ah, cosa vorremmo come premio?
0: Sì, cioè, io ho avuto un'ora, sono entrata un'ora dopo.
1: E allora, se l'ora dopo vuol dire che poi mi rompete le noci per tutta l'ora,
0: beh,
1: no.
0: È comodo, però, io non lo sapevo.
1: Beh, ma io stacco il telefono, che me ne frega mai, giusto? Dai, un'ora. Io, a me va bene l'ora. Ma
0: un'ora
1: quando?
0: Un'ora in più in onda?
1: Un'ora in meno.
0: Ah, scusa.
2: Quindi non è un piacere stare in onda.
1: No, è una costrizione, ma l'ho detto dall'inizio.
2: Ho capito, ma
0: soprattutto con noi due.
1: Quindi il direttore lo sa, io sono costretto.
2: Quindi l'attività di speaker radiofonico non è una passione.
0: No,
1: quella di speaker sì, ma speaker ad Amici d'Affitto no.
0: No.
2: Ah, ok.
1: Se fossi solo dalle 4 alle 5 di mattina godrei molto di più.
0: Attento. Basta. A ciò che dici.
2: Vabbè, tanto
0: perché potrebbe avverarsi.
2: Boh, fa già da mezzanotte alla 1, alle 2.
1: Infatti.
0: E possiamo andare avanti?
1: Sì, prego col test. Prego, prego. Prego.
0: Forse voi non lo sapete. No, quindi va bene, in palio un'ora libera?
2: Un'ora libera.
1: Un'ora libera.
0: Va bene.
1: Sì.
2: Tra l'altro io ho un giorno libero anche, non te l'ho comunicato, ma dovrò assentarmi.
0: Ah.
1: Cioè non deve, vuole.
2: No, perché domenica, io domenica faccio la domenica popolare.
0: Va bene.
2: E quindi
1: in realtà la fa la Chiaretta, ogni tanto lui sostituisce.
0: Va bene, va bene.
2: Ogni tanto è questo weekend.
0: Va bene, bambini, vado avanti.
1: Ah, oh, questi test.
0: Quanto tempo
1: la so.
0: Può rimanere in volo un uccello senza fermarsi?
1: La so, però prima lui.
0: Perché alcuni volano magari solo per pochi metri, altri possono non fermarsi per addirittura 10 mesi.
2: Io lo so.
1: Il mio coso è questo.
2: Ma ho suonato io prima.
1: Sì, allora, sì, vai.
0: Allora, come vi prenotate? Michael Casanova?
2: I Falchi Pellegrini.
0: No, ma, no, ma non ho fatto la domanda.
1: I Falchi Pellegrini.
0: Non ho fatto la domanda.
1: Ma dai, Falco Pellegrino. Ma neanche. Ma veramente.
0: Vi dirò le varie specie di volatili e dovete dirmi, secondo voi, quanto riescono a reggere in volo senza fermarsi?
2: Sbattendo una volta le ali o più volte?
0: Vabbè, comunque, chi sa.
2: No, è vero.
0: Ma no, muovendo le ali, volando.
2: Ah, ok. Più battiti.
0: Sì.
1: Sì.
0: Chi si avvicina di più vince.
1: Questo è mio.
0: Ah, quello tuo.
1: Questo
0: con
1: è
0: i miei soldi.
1: Quello
2: della Ciccia Allegra.
1: Ma aspetta, ti direi adesso, vai.
0: Signore e signori, quanto tempo può rimanere in volo la gallina?
1: 2 secondi.
2: 20 secondi.
1: 2 secondi, 2 secondi.
2: 20 secondi e ho vinto io.
1: Così, secco. No, perché? Per me dai 2 ai 10 secondi.
2: No, 20 secondi.
1: Vola,
0: vola. Sto quindi 2 secondi io, per Michael Casanova.
2: No, lei due
1: io
2: secondi.
1: 10 lui no. 20 dai 2 ai 10 lui 20.
0: Tu hai detto 20?
1: Sì.
0: Tu hai detto 10?
2: No,
0: sì.
2: Io ho detto 2.
1: Sì, da 2 a 10, sì. Vai.
0: E da 2 a 10 tu?
1: 10. E io 20.
2: Io 20.
0: Mi mettete in una brutta situazione.
2: Quanto 15 fa?
0: Tra i 10 e i 15 secondi.
1: Sono più vicino io.
2: No,
1: ho anche sputato.
2: No.
1: Sono più vicino io.
2: No.
0: State calmi. Amici, state
2: annullata,
0: calmi.
2: Annullata.
1: Ma no.
2: Perché?
0: Cioè, non fa. E beh, perché. No, no. Tu hai detto 2 ai 10. Tu dai 10 ai 20.
1: No, no,
0: e
1: no.
0: Questo...
1: L'ho detto dai 20 in su.
0: Ah, hai detto
1: è
0: dai 20
1: mio, dai,
0: in su.
1: Io. Punto. Sì, dai. Maxi 1, Michael 0. Fatto. Vai.
0: Secondo me avreste un punto tutti e due. Ma andiamo avanti.
2: 1 a 0 per me.
0: L'aquila. Quanto tempo può restare in cielo senza toccare terra?
1: Cielo.
2: Un mese.
1: Sì, sta via.
0: Maxolins?
1: Sta via per il militare. Corso RIP, 3 settimane.
0: Maxolins?
1: L'aquila reale, mi hai detto, o quella falcuta?
0: Beh...
1: Con la lingua biforcuta?
0: Aquila normale.
1: Lei. No, vabbè.
0: Facciamo di già diverso,
1: È già diverso, secondo me. Tu hai detto un mese?
2: Un mese.
1: No, no. al massimo l'Aquila mi sta in giro una settimana, poi torna a casa.
0: Non ha azzeccato nessuno dei due, ma la persona che ci è andata più vicina è il nostro Maxi B, perché dalle 2 alle 4 ore...
1: E siamo 2-0.
2: No,
1: 2-1.
0: Scusatemi, devo andare in musica perché giustamente è che possiamo andare avanti.
1: L'Aquila Reale non è mai stata fuori un mese neanche a pagarla. Mai.
0: Dipende se parte col bagaglio o no.
2: La farfalla?
0: Il prossimo, preparatevi mentalmente, il piccione. Questo non è facile.
1: Quello di Piazza San Marco o gli altri? Perché sono diversi, eh?
0: Gli altri.
1: Gli altri?
0: Sì, sì. Okay. Perché quello di Piazza San Marco è la regola. L'eccezione che conferma la regola.
1: Ho capito.
2: Ma è okay. Solo uccelli o va bene anche tipo le libellula?
0: Posso non rispondere.
1: Le libellule.

0: non lo sostiene mica solo David Bowie, eh.
1: Ti ho fatto paura.
2: Mi ha fatto spaventare. Scusa.
0: Ci sono non solo persone umane ribelli, ci sono anche uccelli ribelli. Oltre agli uccelli di rovo.
2: Uccelli di rovo era una,
0: bello,
2: uno sceneggiato.
0: Purtroppo non posso parlare, vabbè. Ah. L'altro giorno mi stavano raccontando le peggio cose. Andiamo avanti.
2: Sapete che c'è un uccello che va in retromarcia? L'unico uccello che va in retromarcia, non è una battuta. Sapete qual è?
0: Non so se lo voglio
2: sapere. È un gioco di parole. No, non è un gioco di parole. Non è una battuta, è un gioco di parole. C'è un uccello che va in retromarcia. Sapete qual è?
1: Sì.
2: È questa la cosa importante.
1: Io sì, il colibrì.
2: Bravo, giusto, il colibrì.
1: E un punto maxi.
0: No, perché non
1: siamo 3-1.
0: No, perché non stai giocando con... Scusami,
2: il
0: in che senso va indietro?
2: È l'unico uccello che va indietro, che riesce a volare all'indietro.
0: Ma non l'ho fatto tutto il tempo.
2: Può farlo.
0: Ah.
2: Se deve parcheggiare.
0: Vabbè,
1: anche
0: vabbè.
1: Tu non vai in retromarcia tutto il tempo.
0: Hai ragione. Qui per fortuna aggiungerei, tu sai cosa. Cosa intendo? Allora, abbiamo scoperto che la gallina riesce a stare in volo senza toccare terra per 10-15 secondi.
2: Sì.
0: Ok? Scusatemi, tra l'altro erano minuti, ma va bene lo stesso. Il discorso non cambia perché eravate in quel range lì, 10-20,
1: sì,
0: 2-10.
1: Abbiamo preso un punto a testa. Quindi
2: un punto a testa.
0: Poi, l'aquila riesce a volare per 2-4 ore senza appoggiarsi da nessuna parte.
1: Mi sono avvicinato più io. 2-1.
0: Siamo 2-1 e adesso è giunta l'ora del piccione. Quanto può restare in aria un piccione? Quante ore? Quante settimane? Quanti mesi può un piccione godere del suo viaggio in aria senza fermarsi?
1: Le signore, prega, prema.
2: Allora, sull'aquila volevo dire una cosa. Mi è venuta in mente adesso. No, che è interessante. Mm. Che l'aquila è l'unico animale che cambia il becco.
0: Che, ma va?
2: Sì. E quando cambia il becco è vulnerabile. Cioè, non è, il becco è l'unico, a parte gli artigli, ma è l'elemento che lo contraddistingue.
0: Ma come fa a mangiare senza il becco?
2: Esatto, appunto per quello. Dico, lui o lei, dipende se è un'aquila.
1: un'aquila. C'è un aquilone o un'aquila, dipende.
2: No, se non nasce mata, si assenta, quindi non
1: raga,
2: c'è più.
1: Vado via per un attimo, giusto?
0: Senza
2: cambia,
0: il

0: Cambia il becco, un po' come le bisce che cambiano la pelle. Sì. L'aquila cambia il becco ed è una cosa interessantissima perché nel mondo animale non capita quasi mai di cambiare il becco.
1: Ma non ci posso
2: però
1: credere.
2: Ci sono rari casi, rari video dove si vede l'aquila che si avvita il nuovo becco. È un video che chi non ha mai visto.
1: Possiamo andare avanti, però era molto interessante.
2: Te la vedi in un angolo, raga, non voglio farmi vedere con le ali e
1: come quello stuzzicadenti a cena.
2: Mi sto avvitando il becco, un po' di privacy, ma
1: va bene, quindi il piccione non lo so, che non perde il becco.
2: Il piccione non lo so. Ma prova, buttati. Poco.
1: Tipo,
2: non allora, fare preso male.
0: Si può in secondi, si può esprimere in metri, come si può esprimere?
1: In metri?
2: In
1: metri.
2: Tempo. 15 metri, fa 15 metri.
0: Ma in quanto
1: no,
0: tempo?
1: No, è il tempo. Intanto prenditi tutto il tempo che vuoi, dobbiamo andare in pubblicità.
2: Provaci, lo sai.
0: Secondo me è un minutino.
1: Un minuto.
2: Invece sai che
0: è un minutino.
1: Un minutino.
2: Scusa, vedo che per vincere bisogna fare un range. Secondo me, adesso non conosco bene i piccioni.
1: Sì.
2: Però avevo un amico che li addestrava. E secondo me, 4 ore. 4 ore te le volano. 4 ore te le volano. 4 ore, sì, io mi ricordo che stanno in giro. Non tornano subito a casa.
1: Dunque, ragazzi. Porca.
2: Togliamo, eh.
1: Dunque, amici, togliamo. Sì, segna. Siamo a un punteggio di 2-1.
2: Sì.
1: Se vince il nostro, se il nostro Mikey indovina, esatto, pareggi, quindi vado con un'altra domanda, altrimenti
2: chiusa.
1: Si finisce qui.
2: Per me ho vinto. 4 ore è lui.
1: Signore e signori, il piccione riesce a rimanere in volo senza toccare terra.
2: Quanto?
1: Fino a 5 ore, Maxi! 5
0: ma
1: ore!
0: Oddio!
2: Oddio! Voglio la base Oscar! Voglio la base Oscar!
1: Dalle 3 alle 5 ore!
2: Base Oscar!
1: Ok, scusami.
2: Voglio ringraziare i genitori di Margherita Zonatta. Eh sì, tanto si ringrazia sempre loro.
1: I miei, giusto?
2: I miei assolutamente non hanno mai fatto nulla per me, ma almeno loro sì. Sì, e mi hanno dato un intelletto superiore a quella beba lui.
1: Quindi, Maxolins, ti meriti un'ora di bonus. Sceglierai tu quando sfruttarla.
2: Adesso? No, non posso. Sai subito. Voglio andarmene.
1: E io vado in pub, altrimenti ci licenziano.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Renault.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
7: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
8: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
7: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
4: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
10: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
4: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Ti aspettiamo. Cercaci online.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: volete ringraziare per questa mattinata in cui abbiamo avuto ancora degli ascoltatori, che voglio dire, non diamolo così per scontato.
1: Mm-hmm. Io invece stavo pensando, sì, un'ora, giusto?
0: Sì.
1: Io ho un'ora adesso,
0: sì,
1: di buono.
0: Sì.
1: E se spalmassi quell'ora lì in 20 minuti dopo per una settimana?
0: Mm. Ah, che state... ho capito.
1: Capito? Io, sì, ogni giorno arrivo 20 minuti dopo.
2: E la matematica però non torna.
1: Sì, mi abbuono qualcosa, però che se...
0: Beh, no, puoi farlo per 3 giorni.
2: Esatto, per 3 giorni.
0: 20 minuti.
1: Sì, mi abbuono, poi tanto ne vincerò altro, faccio come la marca, ha già messo i soldi. Io faccio una settimana.
0: Sì, sì, sì, ci può stare, ci può stare.
1: 20 minuti dopo. Sì, io inizio, sì, alle 7:20.
0: Sono io, volevo dirvi che dobbiamo andare, è tardi.
2: È finita, è finita.
1: Sembra più la funicolare, però vabbè.
0: Torniamo domani, stessa ora, stesso posto, stesso bar, dalle 7 alle 10 con Amici in Affitto, ok? Ciao Tamarri!
1: Ma se facessi invece, sì, mezz'ora tutti i giorni per tutto l'anno, però vi prometto di vincere tante sfide.
0: Puoi venire un minuto dopo tutti i giorni,
1: tutti
0: per 60 giorni.
1: E non sono mai in ritardo, mai!
0: Mai.

0: serve. Dove la porto?
1: Dal mio partner BMW, grazie.
0: Andata e ritorno?
1: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
10: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
12: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
14: Gorlace!
15: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
16: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
17: Ticino News.
18: Alessandro Cocca al microfono. Nessun ricorso. La sentenza per la frana del Pizzo Cingalo nei Grigioni è definitiva. Assolti tutti e cinque gli imputati. Laura Zucchetti.
19: Il tempo utile alla presentazione di un ricorso in appello è scaduto e nessuno, né i familiari né l'accusa, ha impugnato la sentenza, che quindi diventa definitiva. È dunque confermato tutti e cinque imputati per la morte di 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cingalo il 23 agosto del 2017 sono assolti. L'accusa nei loro confronti era di omicidio colposo plurimo. Il Tribunale regionale di Maloja ha però stabilito che il crollo di 3 milioni di metri cubi di materiale non era prevedibile. Alla sbarra, lo ricordiamo, si trovavano un geologo esterno, 2 funzionari dell'Ufficio Cantonale Foreste e Pericoli Naturali, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale PLR Anna Giacometti. La sentenza dello scorso 4 settembre avrà un impatto anche in futuro, sia per la questione più volte sollevata delle competenze di comuni e cantone nel quadro dei pericoli naturali, sia per quella relativa alla responsabilità individuale di chiunque decida di andare in montagna in modo volontario. Fare escursioni, è stato ribadito più volte in fase processuale, non è privo di rischi e chi sceglie di farlo deve esserne consapevole.
18: Il Consiglio degli Stati ha approvato l'accordo di libero scambio con il Mercosur, eliminando l'ultima divergenza con il nazionale, previsti 25 milioni di franchi aggiuntivi per la cooperazione. dell'azione contro la deforestazione, 517 milioni a sostegno dell'agricoltura elvetica. L'intesa garantirebbe dopo la transizione l'azzeramento dei dazi sul 96% delle esportazioni svizzere, con risparmi stimati in 155 milioni l'anno. Contro l'accordo è già stato annunciato un referendum, in particolare per le preoccupazioni su ambiente, diritti umani e conseguenze per l'agricoltura. Mercoledì prossimo invece si terrà un dibattito d'attualità sul clima e la canicola che ha attanagliato l'estate, lo ha annunciato l'ufficio della Camera del Popolo. Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze che domandano al Consiglio federale come intenda affrontare gli effetti della canicola e della siccità e rafforzare la resilienza della popolazione, degli ecosistemi e dei settori agricolo e forestale. Si chiedono inoltre misure più incisive per la gestione dell'acqua, l'adattamento climatico e il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici. La ricercatrice svizzera Niklas Poldin, professoressa all'ETH di Zurigo, figura tra i favoriti per il Nobel per la fisica 2026. Clarivate l'ha inserita nella lista dei 22 ricercatori con lavori scientifici particolarmente citati. Spalding è nota per gli studi teorici sui materiali multiferroici magnetoelettrici con possibili applicazioni tecnologiche. Gli annunci del Nobel inizieranno il 5 ottobre, la fisica sarà assegnata il giorno successivo.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
17: L'infotraffico.
18: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
20: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

0: Buongiorno, buongiorno, buon giovedì 17 settembre, come state? Che bella mattinata questa, svegliarsi e vedere tra l'altro i primi fili di prato che arrivano, ho riseminato, arrivano. Voi tutto bene? Dai che è quasi venerdì, abbiamo solo questo giovedì da trascorrere, che è un po' diventato il nuovo venerdì negli ultimi 30 anni, no? Negozi aperti fino a tardi, si esce. Per chi ha l'energia per fare, per i giuin ovviamente, io no. 21:30, divano, pigiamino. Comunque ho fatto trascorrere qualche giorno prima di raccontarvelo, perché mi vergognavo tantissimo. Sono caduta sul piazzale di un parcheggio. Praticamente sono inciampata su una specie di dissuasore mini, che era per terra così, non capisco come mai, perché era davanti a una porta d'entrata, non è che con la macchina vado dentro, vabbè. C'era questo coso, io avevo il sole negli occhi, non l'ho visto, sono caduta rovinosamente, inciampata, ho fatto anche due passi in avanti e sono arrivata sul piazzale a forma di stella marina. Non vi dico, volevo veramente sprofondare nel cemento in quel momento. E stava uscendo dallo stabile in cui mi trovavo un ragazzo, che mi guarda e fa: ho vissuto una scena. Cosa hai vissuto? Surreale? Comunque sto bene, grazie, tutto a posto. Che figuracce, vabbè. Volevo raccontarvelo per sentirmi un po' meno sola, perché sono quei momenti in cui poi continui a pensarci nel corso del pomeriggio, a dire: ma perché è successo? Che figura, mi sono fatta anche male, cioè mi sono grattugiata dappertutto, lividi. E niente, però siamo qua a raccontarlo, ovviamente questa è l'unica cosa che conta. Volevo sapere quanti ascoltatori e ascoltatrici sono rovinosamente caduti, dove e quando e cosa è successo, insomma. 079-449-9537.
1: Che mi piaci in ogni modo.

Fantastici, avete tutti una caduta epica nel vostro portafoglio, mettiamola così, di esperienze. Ce n'è una che mi ha fatto sorridere tanto perché dice: ciao Lolly, io sono caduto davanti a un bar pienissimo, mi sono rialzato, ho salutato tutti come se fosse parte dello spettacolo e me ne sono andato. Per dire, io mi sono alzata e invece ho detto: nessuno ha visto niente, mi raccomando. Poi è stato carino un signore, mi ha detto: no, l'importante è che tu stia bene. Assolutamente sì. Questa mattina no telefonate, ma un ospite a partire dalle 11. Un ospite a cui tutti vogliamo e vogliono un gran bene. Con lui parleremo un po' di vero e falso per quanto riguarda il mondo del make-up, ma non solo, con lui ci sono sempre tante risate da liberare nell'etere. Comunque vediamo un pochino le vostre cadute rovinose. Lorenz stamattina addirittura è caduto, dice: come un pollo, mi sono fatto una grande risata per non piangere. E sì, la reazione è quella, cominci a sorridere. E tra l'altro Lorenz ci ha mandato anche la foto, perché qualcuno deve aver immortalato il suo tonfo, e lo vediamo, eccolo qua. Per fortuna sorridi, Lorenz, vuol dire che va tutto bene, dai. Ciao, dice Doris, sono caduta il 30 giugno, ho fatto le scale a casa di mia figlia, ginocchio, caviglia, male, ancora un po' ne pago le conseguenze adesso, e forza Dor, mi raccomando, insomma non è bello, prenditi cura di te, come si suol dire. Poi Oli, a me è successo all'interno di un bar, salutavo un'amica e non ho visto un basello di 5 cm, ho attraversato praticamente tutto il bar tentando di non cadere e poi splash, giù come un salame. E sì, perché uno ci tenta, anch'io ho fatto la tua stessa cosa praticamente, Oli, ho cercato di non cadere, quindi facevo i passi in avanti, ma poi niente, sono caduta pesantemente. Pora Lolly, scrive la Miki, alcuni anni fa stazione di Lugano, era inverno, alle 7:30 o chiaramente ora di punta, scalini ghiacciati, l'amica che ride, io che rido e io sempre per terra, lei: alzati ti prego, che figure, e io che non riuscivo a smettere di ridere e alzarmi. No vabbè, non ho attirato l'attenzione di nessuno. Miki, magari qualcuno si ricorda di questa scena, con tutti i dettagli che ci hai dato, magari qualcuno era lì. Poi Tizi, io sono sempre per terra in pratica, dice: anni fa all'Europa Park chiacchieravo con un'amica, non mi sono accorta che più avanti, davanti a me, sul lato c'era un sasso grande che delimitava il prato, preso in pieno, sono caduta a terra, per fortuna non mi sono fatta niente, ma che vergogna, perché era veramente pieno di gente. È quella la reazione, no? Ti vergogni tantissimo, ti capisco.

Io sono scivolata su una buccia di banana e avevo in mano un secchio di pittura. Cadendo, ovviamente il secchio si è rotto, potete immaginare cosa è venuto fuori. Buona giornata!

0: ma siete fantastici, sto ridendo da sola nel leggere i vostri messaggi, ve ne leggo un paio perché poi c'è Kashmir e la pubblicità. Allora, un nostro ascoltatore dice: prima uscita con una ragazza, volevo fare quello un po' brillante, no? Sono scivolato sul ghiaccio e per istinto mi sono aggrappato a lei, siamo caduti entrambi. Secondo appuntamento mai avvenuto. Ma mi spiace. Poi giustamente qualcuno fa notare, dice: la mia tecnica, ciao Lolli, quando cado è rimanere a terra per qualche secondo, non perché mi sia fatto male, ma perché devo elaborare l'umiliazione. Concordo, io ho fatto la stessa cosa, ho detto va bene, 3, 2, 1, mi alzo, vado. Poi altri messaggini: ciao Lolli, a me è successo inizio estate, sala del cinema piena, ho attraversato la sala davanti allo schermo, nel risalire sono inciampata in uno scalino. Che figuraccia, ma che dolore, eppure sono rimasta a guardare tutto il film senza fiatare. Poi Elena: nel parcheggio di un noto centro commerciale avevo il sole in faccia, ho centrato un cartello pubblicitario con la faccia, ovviamente non so se qualcuno mi ha visto, ma mi sono guardata in giro e poi sono scappata di corsa. Poi la Patrizia: sono caduta in un grande magazzino poco prima di Natale, quindi con un sacco di gente in giro, avevo una stella di Natale in ogni mano e sono inciampata nella gamba di un tavolino, sono andata lunga e tirata sul pavimento, ma attenzione, colpo di scena, ho salvato le stelle di Natale. Situazione analoga.
1: Buongiorno Lolli.
0: Buongiorno.
1: Io mi ricordo moltissimi anni fa, quando facevo l'aiuto in cucina, stavo correndo con una teglia con le patate da mettere in forno, sono scivolato e sono strisciato col sedere e la schiena proprio sotto il forno e sono rimasto fuori con le braccia e il vassoio alto con le patate sopra. Ancora se ci penso rido, e quelli che se lo ricordano ridono ancora, perché è stata una scena epica il discorso che le patate non siano cadute.
0: Vedi, il bello è che possiamo raccontarlo e soprattutto riderci sopra, perché è la reazione più sana, eh? Tutto a posto, tutti interi, ridiamoci sopra.

0: cambiarmi l'atmosfera.
1: Lonely Day.
2: Lonely Day.
1: E non è un giorno qualunque.
3: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
4: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
11: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
12: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
13: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.

0: Che ridere, siete fantastici ed è bello vedere insomma come vi piace condividere queste situazioni con la sottoscritta. Io adoro, praticamente Mary dice: l'ultima caduta alla Comme di Chiasso per uscire da scuola, pioveva e sono scivolata, e di scale ce ne sono tante, però poi ho preso un palo in Olanda l'anno scorso, ma proprio un palo in fronte. Questo capita spesso, vuoi avere il sole negli occhi, vuoi che sei distratta e non guardi bene davanti, pam, palo, oppure sacco, cioè come si chiama, la spazzatura, quelle basse, capita anche quelle di inciamparci e trovartele praticamente in pancia quando cammini. Una volta un concessionario, scrive Luca, pieno di gente, era l'inaugurazione di un'automobile, avranno pensato che fossi ubriaco, ma solo perché sei caduto, ma figurati. Sentiamo invece l'avventura di Sara.
1: Io continuo a sbattere nelle finestre della mia nuova casa, sarà che le pulisco forse troppo, io non le
0: sì.
1: Cavolo, ogni tanto non mi accorgo se è aperta, se è chiusa. Ci vado a sbattere, cavolo, devo mettere i disegni degli uccellini per me, altro che per gli uccellini.
0: Sara, o non le lavi più le finestre, le lasci andare, vada come vada, o devi mettere sì gli adesivi con sugli uccellini, almeno non ci inciampi più. Salutiamo la Debbie, dice: Zanzibar quest'estate con i pantaloni Zara Killer. Sì, c'era qualche articolo che parlava di questi pantaloni che indossati faceva inciampare le ragazze, giusto? E dice: passeggiavo serena e pam, dopo un po' ero spalmata sul viale, ginocchio ovviamente ferito, disinfettato, Seri strip, chiuso tutto, e ci ho dato retta 2 giorni dopo in ritornata in Svizzera. Anche questa esperienza una. Sentite invece che cosa ha combinato la Mary. La Vani, Vani.
2: Lolli.
0: Ciao Vani.
2: Tanti anni fa facevo la cameriera in un ristorante, poi era la festa degli innamorati, 14 febbraio, perciò puoi immaginare, il ristorante strapieno. Passa un cameriere davanti a me e ha fatto cadere dal piatto un po' di sugo. Io dietro di corsa non l'avevo visto, ovviamente. In scivolo faccio un volo, ma quelli da cinema in mente,
0: no.
2: Con le gambe alzate, sedere per terra, i piatti che avevo in mano che sono volati dappertutto, cadendo qualcuno sopra gli ospiti, un macello combinato. Però a me mi è venuta da ridere come una carrettina, e a tutti gli altri la stessa cosa. Abbiamo dovuto pagare un po' di lavanderia a qualcuno.
0: Immagino, vabbè, immagino.
2: Amen. Bacio a tutti, ciao ciao.
0: Che poi se vai a cena a San Valentino non è che magari vai con la tuta o il training, ma avranno avuto su qualche vestitino abbastanza ricercato. Bellissimo. Giulia, ricordo benissimo, 20 anni fa salivo le scale della palazzina dove abitavo con una cassa di 6 bottiglie di rosso. Sono inciampata, mi sono spaccata mezza, ma attenzione, colpo di scena anche qua, le bottiglie le ho salvate tutte.
3: Ciao
0: Nash.
3: Guarda, per riferirmi alla persona che ha detto che sta ferma per un po' per vedere se è tutto a posto, anni fa ero a casa e ho sentito un botto tremendo fuori dalla porta d'entrata nell'atrio. Sono uscito e c'era una mia amica per terra, faccia in giù, con tutte le vaschette alimentari abbracciate, e non si muoveva e non mi rispondeva, che era inciampata, no? Io mi sono spaventato tantissimo e ho cominciato a chiamarla forte, no? E dopo un po' si tira su con la testa e mi dice: no, scusa, stavo solo controllando se fosse tutto a posto. E intanto io mi sono spaventato non tanto.
0: Nuova regola, nuova regola: non state giù se cadete.

Ciao Lolli, ti faccio un vocale perché sono in macchina. Racconto la mia avventura. Bambina piccola, al pomeriggio si andava al circo a vedere il seraglio e poi allo spettacolo pomeridiano. Niente, stavamo entrando per andare a vedere lo spettacolo e praticamente sono caduta, mi è ceduto il ginocchio, sono caduta e neanche a farla apposta nella cacca degli elefanti. Allora, puoi immaginare l'imbarazzo, perché chiaramente tutti i bambini ridevano. È stata un'impresa alzarmi, perché vuoi sporca, vuoi che avevo problemi col ginocchio, e lì mi sono proprio decisa, ho detto adesso basta, vado a farmi la protesi, e da quel giorno certe figure non le ho più fatte, ecco. Speriamo che vada avanti così. Buona giornata, ciao ciao.

0: Buongiorno Rolly, mi sono appena sintonizzato. Allora, mi è capitato di essere spettatore di una scena, secondo me, veramente esilarante. È entrata Autosilo Motta a Lugano e si parla un po' di andare a sbattere o piuttosto che, insomma, disattenzione. E questa è una disattenzione forte. La sbarra per le automobili era alzata perché era appena passata una macchina davanti a me. Era il mio turno, stavo aspettando che si abbassasse per prendere il biglietto. Una signora con dei sacchi passa esattamente davanti al muso della mia macchina, non curante che la sbarra doveva abbassarsi. Insomma, alla fine si è presa la sbarra sul coppino, mi si è inginocchiata davanti a testa in giù con i sacchi che ovviamente si sono rotti. Io non ho avuto la forza di aiutarla, ero in macchina, la guardavo e ridevo, mi sono vergognato perché non ho potuto aiutarla, ma la forza di scendere non l'ho avuta. Lei mesta mesta si è alzata guardandomi anche male e se n'è andata. Vabbè, un abbraccio.
1: Lolly Day.
2: Dolce fuori, potente dentro.
3: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
4: Risparmia alla Migros! 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
8: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatori.

0: di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Dovremmo andare avanti ancora un'ora con tutte le storie che vi state mandando, delle cadute vostre o di amici. Comunque qualcuno scrive: un mio amico tempo fa è rovinosamente andato addosso alla nostra vetrata del balcone, pensava fosse aperta. Aveva in mano un bicchiere di vino, morale, si è tagliato la panza, mi ha rovinato il vetro e io preoccupatissima per il vino caduto sulla pietra, pavimento. Le priorità della vita, giustamente, giustamente, ognuno le proprie. Poi questo messaggio mi ha fatto sorridere tantissimo. Ale dice: mio padre ha iniziato a sciare a 42 anni, eravamo su una pista da sci, io e mia mamma lo guardavamo scendere. Ad un certo punto lo vediamo prendere una curva e finire dritto dentro ad un pollaio subito lì fuori la pista. Abbiamo fatto finta di non conoscerlo. Tutto bene. Ha imparato a sciare da lì, eh? Poi Barbara plateale, perché dice: sono caduta alla pista di ghiaccio a Lugano, ho fatto 30 scalini con salto carpiato, si sono voltati anche i giocatori, mi sono alzata in un nanosecondo e ho ricevuto anche un applauso. Barbara, la domanda è: ma tutto bene poi? Tutta intera? Roby: vado a fare una consegna in un garage, la mia vista è oscurata dai pacchi che tenevo in mano, dove non c'era niente c'era un'esposizione di biciclette. Sono cadute una dietro l'altra a effetto domino. Queste cose restano poi, ragazzi. Queste cose restano. Poi Jackie dice: qualche anno fa, appuntamento con i cugini della Svizzera Romanda al ristorante stazione, mancato il marciapiede, cado a faccia in giù. Ma attenzione anche qua, salvataggio epico della bottiglia di grappa ticinese, regalo. Un bello spavento, ma tante risate con loro dopo davanti a un buon risotto, e ancora si ricorda oggi la Jackie, È incredibile quanta umanità ci sia. Mi scrive qualcuno che sta ascoltando questi messaggi. Beh, l'abbiamo detto prima, capita a tutti di cadere e a volte diventa un ricordo poi da raccontare e, per quanto possibile, su cui sorridere insieme a tutti quanti. Noi ci prepariamo perché tra poco varcherà la soglia dello studio Mickey, il nostro make-up artist. Parleremo di vero o falso.

0: Holly Day. Tutta da vivere.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Buongiorno, sono le 10:59 minuti.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Crans-Montana, la Confederazione contribuirà alla tavola rotonda per le vittime dell'incendio di Capodanno. Alessandro Cocca.
11: La Confederazione parteciperà con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Dopo il via libera degli stati in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato il finanziamento con 106 voti contro 87 e 4 astensioni. La tavola rotonda, presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Court, riunirà le vittime, i loro familiari, gli assicuratori e eventuali responsabili degli indennizi e le autorità. L'obiettivo è favorire accordi extragiudiziali tra le parti. Il contributo federale sarà sussidiario e potrà raggiungere al massimo i 20 milioni di franchi. Il dossier torna ora agli stati per una divergenza sulle modalità con cui il presidente dovrà definire le regole organizzative e procedurali della tavola rotonda.
10: Nessun ricorso. La sentenza per la frana del Pizzo Cengalo nei Grigioni è così definitiva. Confermato dunque tutti i 5 imputati per la morte di 8 escursionisti travolti dalla frana del 23 agosto del 2017 sono assolti. L'accusa nei loro confronti, lo ricordiamo, era di omicidio colposo plurimo, ma il Tribunale regionale di Maloja ha stabilito che il crollo di 3 milioni di metri cubi di materiale non era prevedibile. Alla sbarra si trovavano un geologo esterno, 2 funzionari dell'Ufficio cantonale Foreste e Pericoli Naturali, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale PLR Anna Giacometti. Rafforzare la sicurezza dei minori online è l'obiettivo del EU Kids Act adottato oggi dalla Commissione Europea. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede il controllo dei genitori attraverso mini account che possono essere creati dal genitore e poi utilizzati dal minore per accedere a piattaforme forme di social media e di video sharing adeguate all'età. I bambini sotto i 13 anni non potranno invece accedere ai social, ma potranno utilizzare servizi di video sharing specificamente progettati per i più piccoli attraverso account gestiti dai genitori. La ricercatrice svizzera Niklas Spaldin, professoressa all'ETH di Zurigo, figura tra i favoriti per il Nobel per la fisica 2026. Clarivate l'ha inserita nella lista dei 22 ricercatori con lavori scientifici particolarmente citati. Spaulding è nota in particolare per gli studi teorici sui materiali multiferroici magnetoelettrici con possibili applicazioni tecnologiche. Gli annunci dei Nobel inizieranno il 5 ottobre e la fisica sarà assegnata il 6 di ottobre.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: Infotraffico.
10: Sono le 11:02 e il traffico risulta regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
12: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
9: Previsioni del tempo.
10: A sud delle Alpi tempo ben soleggiato nonostante qualche banco di nubi residuo il mattino, dal tardo pomeriggio nuovamente nuvolosità in addensamento, alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte su domani, temperatura massima attorno ai 26 gradi.

0: arrivato e porta gioia in tutti gli uffici. Prima è entrata Laura Zucchetti, infatti è arrivato il tuo ospite, è troppo carino, eccolo qua, Miki Rizzi, makeup artist.
1: Ciao Lolli, ciao a tutti, sono felicissimo di essere di nuovo qui.
0: Sto già vedendo le robe tecniche, ti devo abbassare la sedia, ecco. E avvicinare il telefono, il microfono. E attivare WhatsApp, giusto?
1: Yes.
0: E poi ti sistemiamo tutto, devo riprendere anche io il ritmo ad avere gli ospiti.
1: Beh,
0: in studio.
1: Giustamente, qua si riparte tutto. Avevo detto in un mio post che io faccio parte di quel gruppo di persone che vede in settembre il vero Capodanno.
0: Anche tu?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Anche a me.
1: Assolutamente sì.
0: Ricominci.
1: Ricominci tutto, si iniziano nuovi progetti o un nuovo inizio,
0: una rinascita.
1: Esatto, sì.
0: Beh, ce l'hai la faccina da rinascita, ti vedo bene.
1: Delle vacanze anche.
0: Allora, ti vedo molto abbronzato. Non è trucco?
1: No, è tutto naturale.
0: E ti dura?
1: Ma allora, sul viso no, tipo patouche dopo due giorni. L'ho cercato di mantenerla per venire oggi e essere a Splendid, ma per tempo una settimana sul viso mi va via.
0: Torni come noi comuni mortali.
1: Le gambe, o mi metto la minigonna per tutti i giorni per esporle, quelle mi durano tutto l'anno, inutili, non servono a nulla, però vabbè.
0: Ecco, non si potrebbe scegliere quale parte del corpo
1: far
0: quale...
1: abbronzare?
0: Sì, sono d'accordo. Perdurare poi,
1: ma
0: no?
1: Ma davvero, cioè la faccia sembra che me l'hanno montata di qualcun altro, non capisco. Vabbè.
0: Bellissimo, Miki, bentornato. Ci sei mancato in quest'estate, però era giusto che tu ti riposassi un po', no?
1: Sì,
0: assolutamente.
1: È giusto. Che già sono esaurito.
0: Esatto. Allora, questa mattina facciamo un po' di vero o falso in generale nel mondo del make-up. E poi, signore e signori, preparatevi perché il Miki ci regala la sua consulenza di make-up artist. Cosa significa? Ci mandi la tua foto?
1: Sì, o ci fai una domanda.
0: Anche,
1: insomma,
0: sì.
1: Io sono qua, a vostra disposizione.
0: Esatto, ma avete una serata o volete un consiglio per come truccarvi tutti i giorni, mandateci la vostra immagine e Miki vi darà qualche dritta. 079 449 9537, vengo a sistemare.

0: microfono attack.
1: Ecco, stavo cercando anche il numero del microfono. Sai, abbiamo cambiato anche il mixer, quindi devo riprendere un po' anche questi ritmi qua, caro Miki. Allora, parlavamo dell'estate, pian piano la stiamo archiviando, ritorniamo al nostro autunno, al tuo nuovo inizio, sì. Questa primavera autunnale che in tanti la vivono, ma per altrettanti è un momento un po' più triste perché finisce l'estate, no?
2: Sì, che mi dispiace perché l'estate è un po' la mia stagione. Io amo l'estate, amo la luce soprattutto. Ecco, quello che mi mancherà tantissimo sono le ore di luce.
1: Eh sì, quello
2: tanto,
1: fa la differenza.
2: Tanto, uscire di casa col buio e rientrare col buio non possiamo farcela. Concilia, però possiamo rimediare col make-up.
1: Bravo, diamo un po'
2: luci
1: di luce.
2: Luci e colori, esatto.
1: Allora, volevo chiederti, tra le varie domande che ho raccolto per te, ci sono dei prodotti beauty famosissimi che un professionista non comprerebbe mai, ovviamente senza fare nomi?
2: Ma allora, nel senso sì e no, nel senso ormai siamo bombardati da una quantità di uscite nuove settimanali,
1: sì.
2: Cioè stiamo parlando di settimane, ci sono brand che fanno uscire settimanalmente nuovi prodotti, tutto meraviglioso, io sono la prima vittima del marketing, quindi
1: benvenuto.
2: Sì, no, la casa che straborda di poi però mi rendo conto che compro, per esempio nel mio kit o quando eseguo dei make up su di me utilizzo bene o male le stesse cose, quindi
1: okay.
2: Vado più o meno sulla stessa tipologia di prodotti perché li conosco, li ho provati, li ho testati, so come sono, quanto performano sul viso eccetera, e quindi non è che siano sbagliati magari alcuni prodotti, però per un uso personale, per piacere, per la collezione direi sì.
1: Mm-hmm.
2: Ma non c'è un prodotto che non comprerei. C'è un prodotto che magari troverei inutile, ma nel mio set per lavorare,
1: per quello che fai tu,
2: per lavorare.
1: Ma tra l'altro ci sono, guardando sui social, tantissime pubblicità coreane adesso, di prodotti,
2: sì,
1: coreani.
2: Sì, specialmente la skincare. La skincare,
1: esatto,
2: coreana è agli apice. Ottimi principi attivi, ottimi, chiaramente sono avanti anni luce, anche perché la pelle comunque asiatica ha uno spessore differente dal nostro, è molto più sottile, quindi hanno bisogno di un'idratazione potentissima.
1: Okay.
2: Quindi rischiamo anche di andare a idratare e nutrire troppo la pelle, quindi
1: okay,
2: bisogna prenderla con le pinze o comunque valutare bene i principi attivi eccetera, perché rischiamo di andare a nutrire troppo la pelle, otturiamo i pori e rischiamo di fare non danni, però di essere controproducenti.
1: Certo, tu hai visto la foto che è arrivata da Anna Maria?
2: Ho visto
1: io
2: la foto.
1: Io la mostro adesso in televisione.
2: Tra l'altro io scioccato.
1: Ma è bellissima.
2: È bellissima, ma poi ha detto l'età e io ho scioccato.
1: Ma possiamo dirla?
2: Mi sento mio nonno. L'ha scritto, quindi immagino.
1: Vai, leggi
2: sì.
1: Il messaggio, Michi.
2: Ciao, ho 46 anni e non ho ancora capito il colore giusto da mettere sulle labbra. Allora, se sei nel dubbio, lavora con una matita nude, quindi né troppo calda né troppo fredda, un tono magari più scuro di quelle che sono le tue labbra, lavora con una matita e un gloss, quindi puoi andare a contornare le labbra, colorare gli angoli e mettere del gloss al centro, è
1: okay,
2: il tuo colore naturale
1: e basta.
2: Se no, nel dubbio, quando vai in un negozio ti schiacci il dito lasciando solo il polpastrello esposto e vedi che cambia colore?
1: Sì.
2: Quello è il colore delle tue labbra.
1: Non è
2: quindi
1: vero.
2: Lo puoi accostare al rossetto e capire se è la tua tonalità.
1: No, vabbè, ma questa è pazzesca, questa
2: è trick. Trick.
1: Allora, schiacciatevi il dito che cambia colore e in base a quel colore provate. No,
2: sì,
1: fantastico, Miki, grazie mille.
2: Poi ci farete sapere se.
1: Sì,
2: se
1: no,
2: funziona.
1: Infatti, Anna Maria, facci sapere come
2: funziona,
1: va.
2: Però.
1: Lo dice per esperienza. Tra l'altro, c'è un errore di make-up che invece di ringiovanire può aggiungere anni al nostro aspetto?
2: Ce ne sono diversi, qualcuno l'abbiamo anche già nominato,
1: sì.
2: Per esempio quando l'occhio tende a essere ormai con la pelle rilassata e quindi tende a scendere, andare verso il basso, andare a colorare solo la rima inferiore tende ad abbassare ancora di più lo sguardo e spegnerlo.
1: Ah, ok.
2: Magari anche le sopracciglia, fare attenzione alle sopracciglia, magari cambiargli la forma e alzare leggermente per ridare quel tono,
1: sì,
2: all'arcata sopraccigliare, e l'eccesso di polveri. Anche le polveri più è matura la pelle, più tende a segnare chiaramente le righe d'espressione, le righe dell'età.
1: Lo dico per esperienza, si incastrano nelle rughettine, le polveri, sì. Lo diciamo in maniera
2: ci
1: parole
2: vogliono,
1: povere.
2: Le polveri ci vogliono nelle giuste dosi, chiaramente. Più è matura la pelle, più si tende a utilizzare comunque prodotti in crema, prodotti fluidi, prodotti idratanti.
1: Certo.
2: E poi alla base comunque skin care e preparazione della pelle. Cioè,
1: quello sempre,
2: nutriamo la pelle il più possibile. Prima di un make-up, se hai già fatto un'ora prima la skin care, rifalla.
1: Ok.
2: Dando sempre il tempo però ai prodotti di assorbire e asciugarsi, altrimenti diventa macello.
1: E questo è un consiglio super importante. Arrivano tantissime foto, Miki, però noi ci concediamo un attimo di pausa.
2: Yes.
1: Ti prepari e adesso le trucchiamo tutte, va bene?

0: Lolly Day. Lolly Day. Bella da sentire.
1: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamag Emotion Days! La nonna è già in tensione!
2: Yamag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
3: Quest'inverno da Caminada riscalda T con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda T con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
8: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
9: Cosa vede qui?
10: Un body check lungo la balaustra.
9: Un body che? E qui?
10: Un gol in power play.
9: E nient'altro?
10: Ah sì, era in fuorigioco.
11: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.

0: facciamo lavorare il nostro Mickey anche fuori onda, che sa cosa stai facendo? Vedo che ti chiacchieri con tutti.
1: Io me la chiacchiero, poi mi sono preso le libertà di rispondere a qualcuno di voi, perché ci sono un sacco di messaggi, sono super contento di questo. E se hai voglia rispondiamo a qualcuno.
0: Vado, allora, innanzitutto andiamo in ordine cronologico, direi. Abbiamo la foto che carichiamo per voi su Teleticino di questa meravigliosa Tizi di 63 anni, praticamente chiede cosa può migliorare nel suo trucco quotidiano, un colore da mettere sulle palpebre. Cosa consigli? Grazie di cuore.
1: Allora, nella foto vedo che ha già utilizzato comunque l'infracigliare, come dicevo prima, lei già utilizza questa tecnica, bravissima, perché enfatizza bene l'occhio, lo apre senza andare a appesantirlo. Quello che potrei consigliarle per avere proprio una cosa soft da tutti i giorni è andare ad utilizzare un blush nelle sue tonalità, quindi tendenzialmente fredde, quindi belle rosate, e andare a portarlo anche un pochino sulle palpebre per dare uniformità a zigomo e occhio. E soprattutto un equilibrio, proprio una spolverata di blush, lo stesso blush che può andare a mettere sulle gote, lo mette anche sulle palpebre.
0: Ok.
1: E un punto luce se vuole, quindi uno shimmer, che vedo che già nella foto ce l'ha la fine dell'occhio. Perfetto,
0: già è
1: direi
0: sul pezzo,
1: che già è
0: già
1: sul pezzissimo, perché ha scritto un messaggio, c'ha una base
0: vero,
1: super professional. E anche si vede la pelle bella nutrita, bella,
0: molto
1: bella
0: curata,
1: compatta. Mm-hmm. Sì. Quindi se vuole una cosa molto, molto tranquilla, secondo me può andare con lo stesso blush che utilizza sulle guance, anche un pochino sugli occhi,
0: sulle palpebre. Allora c'è un'altra Tizi che dice: ho 61 anni, come posso truccarmi? Non li uso, però ecco, vorrebbe qualche consiglio.
1: Ah, lei me la ricordo, mi sembra che nella nostra prima puntata aveva già mandato forse addirittura questa foto e le avevo fatto i complimenti. Anche lei, se non vuole utilizzare troppi prodotti, ho visto che ha un po' di rosacea, quindi è un pochino arrossata sulle gote naturalmente.
0: Ok.
1: Invece che nasconderla, andrei ad accentuarla. Quindi anche lei, se non vuole mettere blush e non vuole mettere base, quindi mantenere la sua pelle così naturale, pulita, può semplicemente portare un po' di blush anche sulle palpebre. Ha un occhio molto incappucciato, molto piccolino, quindi in realtà giusto una spolverata sul finale dell'occhio e un gloss, perché ha veramente un bel equilibrio di colori, mi piace molto.
0: Miki, posso farti una domanda?
1: Ma
0: mentre parli con qualcuno, tu cerchi mentalmente di sistemare il trucco che vedi?
1: Ma,
0: dì la verità,
1: ma delle puntate intere di ti rifaccio.
0: Cioè,
1: ma
0: mentre proprio uno ti parla, tu guardi il viso e sistemi tutto quello che non va
1: mentalmente.
0: Ma non
1: è che sto zitto, io in realtà magari allungo anche le mani, sfumo un po' il blush, sfumo un po' le terre.
0: Adoro.
1: O faccio i complimenti, perché mi piace tantissimo vedere i lavori fatti dagli altri o personali.
0: O i tentativi personali, esatto.
1: Se li conosco, mi permetto magari anche di, non dico criticarli, ma smontarli proprio pesantemente. No, mi piace anche magari dare qualche consiglio, qualche tip o chiedere come fanno il loro make-up.
0: Certo. Se vedete il Mickey in giro per strada, penso nel Luganese in particolare, ma vivi lì, lavori lì, potete fermarlo e dirgli: vado bene? Vado bene così? Lui sarà felicissimo di darvi qualche dritta.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, c'è il vocale della Moni, lo ascoltiamo.
2: Ciao Loli.
0: Ciao.
2: Volevo chiedere al tuo ospite se lui insegna anche un trucco correttivo per nascondere le cicatrici, perché io ne avrei bisogno. Ok, mi fai sapere, un abbraccio grande Monica. E poi dove lo trovo, perché mi sono persa all'inizio della trasmissione?
0: Anche noi siamo persi.
1: Ha ragione, perché non l'abbiamo ricordato, è vero. Allora, io sono su tutti i social, su tutte le piattaforme come Miki Rizzi Makeup. Miki,
0: esatto.
1: Scritto con la I e I.
0: M-I-K-I.
1: Esatto. M-I-K-I. Miki Rizzi Makeup, esatto, Miki Rizzi Makeup, poi da lì potete contattarmi tranquillamente.
0: Come volete,
1: assolutamente,
0: senza pudore.
1: Sì. Per quel che riguarda la situazione di Monica, le ho anche già risposto.
0: Sì, ho visto.
1: Non è il mio campo, nel senso, non ho delle competenze, ho delle nozioni, non è però la mia specializzazione quella del trucco correttivo.
0: Più che correttivo è camouflage, penso, no?
1: Camouflage,
0: alla fine.
1: Sì, sì, poi non so, dipende anche da, chiaramente,
0: cosa
1: dalla
0: c'è, certo.
1: dalla del la
0: C'è la faccia 3, no, 2,
1: sì,
0: 1
1: settembre,
0: dalla situazione.
1: Esatto, sì, dalla gravità delle cicatrici, eccetera. Però sicuramente un qualche consiglio magari per uniformare quelle che sono le discromie, i volumi, eccetera, posso dare sicuramente. Sì, sì, sì, sì.
0: Minchia, grazie. Vedo, sai che anche tu come me qua in fronte hai un cerchiolino che gira con scritto loading.
1: No, ma io vado in buffering completo, ma proprio se mi vedete guardare il vuoto, e neanche la Lolli così.
0: Con la gocciolina
1: con la
0: lì.
1: Goccina,
0: è tutto a posto, ragazzi. È
1: nella norma.
0: È così,
1: oh,
0: non preoccupatevi. Dai, lanciami tu la canzone. Qual è? Vediamo se hai imparato.
1: Ma io direi Bella di Jovanotti.
0: Yeah.

0: Allora, Miki, prima della pubblicità possiamo rispondere a due messaggini? Cosa ne dici?
1: Sì, volentierissimo, certo.
0: Allora, mi ha fatto molto molto sorridere Mary, perché dice: quest'anno vedo, tra l'altro sul pezzo, perché io non sapevo neanche cosa fosse, dice: vedo che va molto il trucco burgundi, ma a chi sta davvero bene? Perché io l'ho messo una volta e sembrava che qualcuno mi avesse pestato. Cosa vuol dire?
1: Mi ha spaccato quando ha detto mi sembra... Allora, il burgundi, che è un bordeaux, okay, alla fine è un bordeaux, va calibrato bene, nel senso, io oggi mi sono truccato di bordeaux col burgundi, anche matita burgundi, al posto dell'ombretto ho utilizzato del blush di una palette che molto, era molto scura. Va calibrato bene, quindi magari contornare bene l'occhio anche con il nero, definirlo sotto, bisogna fare molta attenzione, altrimenti è subito effetto post anestesia, zombie, non dormo da una settimana e mezza.
0: Penso che Mary abbia vissuto questo.
1: Esatto, magari va calibrato. Io per esempio oggi ho utilizzato la matita nera all'interno,
0: sì,
1: e sotto, mi sono concentrato sotto e sopra nella rima, sì, sempre interna, e mi sono concentrato con il nero solo sull'angolo e un po' di matita fissata con... però soltanto sulla parte iniziale dell'occhio, per evitare questo effetto malaticcio.
0: Ecco, infatti anch'io mi ricordo anni fa provai un po' di bordeaux e l'ho tolto subito perché sembrava appunto,
1: sì,
0: avessi,
1: perché tende
0: problema
1: a fare effetto infiammazione, perché la pelle comunque quando è infiammata è così e
0: non è una bella cosa.
1: Ma dipende, cioè ci avviciniamo ad Halloween, quindi burgundi per tutti.
0: Burgundi per tutti. Allora, facciamo tempo, sì, a fare anche il messaggio di Janet, che ci ha mandato la foto e dice: ho 51 anni, calcolate che sono sveglia dalle 5 di mattina, mi consigli un trucco ideale per il giorno? Di solito metto giusto un po' di mascara, non mi piacciono più i colori, forse perché vedo l'occhio un po' calante, però se mi suggerisci una tonalità ideale per il viso ne sarei felice.
1: Allora, un occhio bellissimo perché ha tantissima palpebra da utilizzare, da cui lavorarci, sì, tanto. La cosa che vedo è che ha le sopracciglia molto sottili e che tendono a finire molto in basso, quindi quello già comunque porta un pochino l'occhio ad appesantirsi, quindi sì, attirerei un pochino sulle sopracciglia e le inspessirei leggermente per dare già più, ancora più spazio a quella che è la parte dell'osso orbitale.
0: Ok.
1: Ce la facciamo. Per quel che riguarda i colori, una BB cream o una skin tint, giusto per uniformare l'incarnato, blush per dare sempre quell'effetto salute, e se non le piacciono i colori può lavorare con una palette neutra, quindi con i marroni.
0: Ok.
1: Trovare nel suo caso, vedendo anche il capello e l'occhio, può lavorare con dei marroni magari più tendenzialmente più freddi.
0: Ok.
1: E un po' di bronzer, stop. Cioè,
0: posto,
1: basta veramente poco. Non ti piacciono i colori, lavora con le tonalità neutre, quindi i marroni. Poi chiaramente ti vedrai meglio, perché comunque l'occhio lo puoi ritirare su con i volumi e con le intensità. Magari ritorni anche a riapprezzare i colori.
0: Miki, tu dici spesso per tirare un po' sulle sopracciglia, cosa bisogna fare?
1: Allora, fidarsi magari a una professionista che aggiusti proprio la forma del pelo,
0: okay,
1: quindi del pelo. Ed è un percorso magari anche da fare
0: lungo,
1: in più step,
0: sì, certo.
1: E poi ci si può aiutare con delle matite o dei prodotti per le sopracciglia per coprire magari dei buchetti,
0: okay,
1: o allungare la parte finale o la parte iniziale, che spesso e volentieri tendo a vedere che è molto larga, invece bisognerebbe prendere un riferimento dal naso.
0: Cioè deve partire, esatto, da dove inizia
1: dalla
0: il naso.
1: Dalla punta del,
0: certo,
1: naso, andare,
0: certo,
1: dritto e capire dove
0: certo
1: inizia le sopracciglia, perché le sopracciglia comunque sono la cornice del nostro occhio.
0: Sono importanti, insomma. Allora, Miki, facciamo un po' di pausa. C'è la pubblicità, come si chiama Miki su Instagram? Ve lo dico io, Miki, M-I-K-I, Miki Rizzi, Make Up Artist, punto.
1: Make Up.
0: Make up,
1: lo cambierei, make up.
0: Via l'artist, basta.
1: Via.
2: Lolly Day. Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
5: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2.000 franchi. E se preferisci l'easy,

0: Banking. Approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi 2 giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
7: Volkswagen.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Centroserramentiticino.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese 2 apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ricky, c'è la rete impazzita. Che cosa succede?
1: No, ma
0: cosa
1: c'è nell'aria? Io sono fulminatissimo. Cioè, anche mi sta scoppiando anche Instagram.
0: Mi fai scorrere il tuo Instagram, per favore. Cosa sta succedendo?
1: Instagram è follia, cioè.
0: Dicevamo, energia nuova, vita nuova,
1: tutti siamo che circa cercano... 25 persone, una roba
0: in più.
1: Folle, sì.
0: No, bello, perché sai, sono sempre energie che girano, nuovi amici, nuove esperienze anche.
1: Cercherò di
0: che...
1: non deludervi, tra l'altro, sui social.
0: Ma perché... figurati, ma anzi, Michi fa molto ridere sui social. Salutiamo la Vani, che dice, Michi, ti ho visto adesso, che bel ragazzo, ci piace, è contenta, è contenta.
1: Grazie, grazie.
0: Poi dicono che il nome della tua pagina Instagram è simile a un altro, quindi attenzione, cercate quello giusto.
1: Sì, sì, sì. Allora, Michi Rizzi, M-I-K-I, Rizzi Makeup, scrivetelo tutto attaccato insieme, che almeno è sicuro che... lo trovate.
0: Allora, sono arrivati ben 3 ragazzi che chiedono un trucco da usare comunque tutti i giorni e tutto l'anno per togliere le occhiaie o piccole imperfezioni.
1: Bene, sono contento che interessi anche il genere maschile. Un piccolo accorgimento: dire trucco uomo è come le unghie sulla lavagna,
0: no,
1: cioè
0: buona,
1: stride, no, è... proprio no, cioè il make-up non ha genere, quindi il make-up è make-up,
0: make-up
1: per tutti.
0: Punto.
1: Il consiglio che posso dare ai maschietti,
0: sì,
1: ma come anche a tutte le nostre ascoltatrici, per le occhiaie si va sempre di color correction, quindi si va sempre a neutralizzare il colore di base, quindi quello scuro con un colore magari aranciato o quant'altro. Io lancio qua la bomba. Ho voluto rimettermi in gioco e dopo 4 anni ho ricominciato una nuova scuola, una nuova accademia.
0: Ok.
1: Quindi mi sono rimesso in gioco, sono voluto ripartire da zero. E molto bello, perché comunque negli anni sono cambiate le tecniche, ci sono nuovi stimoli. E l'ideatrice comunque di questa accademia e quant'altro ha una bellissima teoria, e ve la faccio molto breve. Per aiutarvi con le occhiaie usate un correttore color salmone.
0: Salmone?
1: Salmone rimane molto neutro, vai a neutralizzarle, se è troppo arancione poi ci vai con il tuo correttore, che come dicevamo non deve essere troppo chiaro, ma simile al tuo incarnato, massimo mezzo tono più chiaro.
0: Oh, grazie, ci hai dato un'altra dritta pazzesca oggi, Michi, quindi salmone.
1: Salmone.
0: Quello salva.
1: Salmone, comunque un correttore aranciato tende sempre a neutralizzare lo scuro, il nero,
0: certo,
1: il viola dell'occhiaia.
0: Certo.
1: Poi c'è chiaramente la teoria del colore, gli opposti, eccetera, però tendenzialmente se prendete un correttore aranciato da mettere anche sotto al vostro correttore, purché sia molto leggero e molto elastico per non appesantire troppo di prodotto, vi dà una grande mano.
0: Michi, abbiamo gli ultimi 50 secondi.
1: Aiuto. Allora, io posso dire grazie, grazie, grazie. Contattatemi sui social per qualsiasi domanda. E volevo raccontare anche del Muapero, ma lo faremo la prossima volta.
0: Volentieri, anche perché è un'iniziativa molto, molto carina.
1: Bene.
0: Michi Rizzi, grazie di cuore per questa puntata.
1: Grazie a te, Lolly, e grazie a tutti voi che mi avete inondato di amore.
0: A presto, ciao, Michi.
1: Ciao.

0: festa e Radio 3 te le suona. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
12: Buongiorno, sono le 11:58.
11: Ticino News, giorno.
13: Lega UDC via libera l'accordo elettorale per il 2027, apertura anche alla futura casa comune del centrodestra ticinese. Intanto si presenta la lista unitaria progressista, PS Verdi ed MPS puntano ai due seggi.
14: Nessuna aggressione, mi sono solo difeso. L'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi respinge le accuse. Al via oggi il processo per la lite con un suo coinquilino e l'incendio avvenuto a Melano.
13: Calcio, il Lugano allunga in classifica, mini fuga per i bianconeri, ma Mattia Crocitorti frena, è ancora lunga, rimaniamo con i piedi per terra.
14: Meteo, tempo ben soleggiato al sud, dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento e alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte su domani, a basse quote temperatura massima attorno ai 26 gradi.
13: Giovedì 17 settembre, ben ritrovati, l'informazione di metà giornata, Ticino News giorno. In studio accanto a me lo avete sentito, Laura Zucchetti, ciao Laura, buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Si leghista dunque all'alleanza e alla casa comune con l'UDC, riunito ieri sera in assemblea, il partito ha accolto a larga maggioranza l'accordo formulando una lettera di intenti che verrà presto sottoscritta da entrambe le parti. Salvo imprevisti, dunque, Lega e UDC correranno insieme alle elezioni cantonali e federali. Al termine della riunione Federico Marino ha incontrato il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
15: Stasera, dopo un'importante discussione, un'assemblea che è durata più di due ore, abbiamo partorito la volontà di andare nella direzione voluta anche dall'UDC, quindi fare questa lettera di intenti. Dopodiché questa lettera di intenti porterà quindi a un accordo elettorale per le prossime due tornate, quindi cantonale e federale, perché ricordiamo che per i comuni resta sempre la possibilità di fare alleanze o non alleanze, ma non imponiamo niente dall'alto, permettetemi il termine, e quindi niente, stasera la Lega dei Ticinesi ha approvato l'accordo. Quindi sì, mi sento di dire che nei prossimi giorni ci siederemo con l'UDC, firmeremo questa lettera di intenti e poi ci concentreremo per tutti i dettagli che riguardano l'accordo elettorale.
16: Ci sono già dei primi progetti per la composizione di questa lista unitaria?
17: Dei progetti sicuramente parliamo di almeno 2-2. Quando dico paritaria vuol dire che almeno pari dobbiamo essere. Dopodiché il quinto, chiaramente come Lega dei Ticinesi, ci auspichiamo e faremo in modo di lavorare per far sì che il quinto sia un terzo leghista.
16: E poi si diceva nel 2028 proseguiranno le discussioni per un'eventuale casa comune sotto il cappello UDC Svizzera, è così?
17: Sì, praticamente stasera abbiamo tematizzato in maniera chiara, non sono mancate le voci critiche, ma non è che non ci aspettavamo che non arrivassero, ma questo aspetto è stato largamente dibattuto ed è un aspetto che chiaramente va a toccare un accordo che dovrà essere affrontato però solamente al termine del trittico elettorale, quindi per l'estate 2028.
14: A proposito di elezioni cantonali, oggi a Bellinzona si è presentata la lista unitaria progressista per il Consiglio di Stato. Confermata la formula 2-2-1, ovvero Marina Carobbio e Nancy Lunghi per il PS, Greta Ghisi e Rocco Vitale per i Verdi e infine Matteo Pronzini per l'MPS. Obiettivo il doppio seggio, sfruttando la crisi che serpeggia in casa Lega. Sentiamo la copresidente del Partito Socialista, Laura Righet.
18: Negli ultimi anni in Ticino sono aumentate le disuguaglianze, la precarietà, l'inquinamento e noi vogliamo porci come alternativa a queste politiche della destra, del centrodestra, per offrire delle risposte a quelli che sono i problemi quotidiani dei cittadini e delle cittadine. E lo facciamo con questa lista unitaria che persegue gli stessi obiettivi ma allo stesso tempo pluralista, perché abbiamo dei modi di porci, a livello comunicativo, a livello istituzionale diversi, e con 5 candidature forti vogliamo dare all'elettore progressista la possibilità di scegliere.
19: Una competizione interna, inutile nasconderlo, Carobbio, Ghisin, come la vede?
18: C'è una concorrenza interna, direi, fra tutti e 5 i candidati, perché tutti e 5 sono forti e credibili e questo non ci spaventa, pensiamo anzi che questo possa essere una ricchezza. Chiaramente come Partito Socialista noi puntiamo a confermare l'uscente Marina Carobbio, che ha dimostrato grande competenza e senso di Stato in questi 4 anni, poi dopo l'ultima parola ovviamente spetta all'elettore.
19: Queste elezioni saranno particolari per voi proprio a causa della difficoltà che sta vivendo un movimento finora molto forte, cioè la Lega. Quanto state guardando con attenzione, no, a tutte le difficoltà in corso in questo momento?
18: È chiaro che le scelte degli altri partiti influenzano anche il nostro modo di affrontare questa campagna elettorale. Temo che comunque i rapporti di forza non cambieranno, perché probabilmente quella perdita della Lega verrà compensata da un UDC molto presente. Però l'unità ora confermata a destra ci conferma ancora di più che facciamo bene anche noi come sinistra a presentarci uniti.
13: Ancora politica, ma ci spostiamo a Palazzo Federale. L'Alex UBS approda oggi al Consiglio degli Stati, che si appresta ad affrontare la revisione della legge sulle banche, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie per gli istituti considerati troppo grandi per fallire. Al centro del confronto soprattutto i requisiti patrimoniali per UBS, dopo che il precedente salvataggio di Credit Suisse. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter sostiene che UBS debba coprire interamente con capitale proprio di alta qualità le sue partecipazioni estere.
14: Il dibattito è in corso, la Commissione dell'Economia degli Stati propone un compromesso: 50% di capitale proprio, 50% di obbligazioni AT1 che in caso di crisi possono essere convertite in capitale o perdere il valore. Il CEO di UBS, Sergio Ermotti, si oppone a regole troppo severe, sostenendo che potrebbero penalizzare la competitività della banca e della piazza finanziaria elvetica. BNS e FINMA appoggiano invece la proposta del governo. Il dibattito potrebbe comunque essere rinviato. Il PLR ha proposto di non entrare in materia. Anche in Parlamento le posizioni restano divise, non sono escluse modifiche rispetto al compromesso della Commissione.
13: La cronaca giudiziaria ora, con il processo che vede oggi sul banco degli imputati Vladimiro Bernardi, ex municipale di Bissone. Deve rispondere di una serie di accuse legate ad una lite con un suo coinquilino e ad un incendio avvenuto a Melano. Gianluca Albisetti.
20: Al centro della questione il rogo divampato il 3 dicembre del 2025 in via Scairone, dove prese fuoco un garage deposito utilizzato dall'inquilino di Bernardi. Le fiamme provocarono una forte propagazione di fumo e 5 persone dello stabile vennero evacuate. E secondo la procuratrice pubblica Anna Fumagalli, il 56enne avrebbe appiccato volontariamente l'incendio ed è quindi accusato di incendio intenzionale ed esposizione a pericolo della vita altrui. Pochi giorni prima del rogo, sempre secondo l'accusa, ci sarebbe stata una violenta lite tra Bernardi e lo stesso inquilino, legata al mancato pagamento di alcuni affitti. Secondo sempre la procuratrice, Bernardi avrebbe organizzato un agguato in lavanderia, aggredendo l'inquilino e stringendogli il collo in una presa definita dai medici potenzialmente letale. L'ex municipale respinge tuttavia le accuse e sostiene di essersi limitato a contenere l'uomo dopo essere stato aggredito. Per questo episodio l'ex municipale è accusato anche di tentato omicidio, tentate, lesioni gravi e lesioni semplici. Deve inoltre rispondere di diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone Andreino Incerti. Preannunciata una richiesta di pena superiore ai 5 anni.
14: Ancora giudiziaria, nessun ricorso, la sentenza per la frana del Pizzo Cengalo nei Grigioni è definitiva e quindi è confermato tutti e 5 gli imputati per la morte di 8 escursionisti travolti dalla frana del 23 agosto 2017 sono assolti. L'accusa nei loro confronti era di omicidio colposo plurimo, ma il Tribunale regionale del Maloja ha stabilito che il crollo di 3 milioni di metri cubi di materiale non era prevedibile. Alla sbarra, lo ricordiamo, si trovavano un geologo esterno, 2 funzionari dell'Ufficio Cantonale Foreste e Pericoli Naturali, un collaboratore del comune di Bregaglia, l'allora sindaca PLR Anna Giacometti.
13: Chiudiamo con il calcio, Lugano che allunga in vetta. Do il benvenuto a Stefano Sala in studio. Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno, che prova di potenza di questo Lugano che subito ha messo le cose in chiaro. Nel primo tempo ha gestito in 10 uomini, nel secondo per l'espulsione di Pilstrom, giocatore in forma, ha segnato ancora ieri, è un ragazzo veramente che sta sbocciando. Purtroppo c'è questo stop e Mattia Crocetorti dovrà inventarsi qualcosa nella prossima partita. Abbiamo musica del futuro, parliamo ancora di ieri. Lugano veramente imperioso, ha fatto capire un po' alle avversarie in questo momento qual è la situazione. Difesa meno battuta della Super League, solo 7 reti subite, più 4 in classifica sul Sion secondo e più 6 sullo Young Boys. Insomma, inizia a diventare un piccolo tentativo di fuga.
13: Crocetorti però ha cercato di spegnere, diciamo così, il fuoco sul nascere. Restiamo con i piedi per terra ancora lunga.
0: Almeno lì l'ha spento, perché con l'arbitro ieri, insomma, c'è stato un po' da divertirsi, qualche siparietto, qualche decisione un po' bizzarra degli arbitri. Analizzeremo tutto questa sera a Fuorigioco. Si parla anche di nazionale, perché Uran Bislimi non è stato convocato da Murat Yakin e il collega Carlo Tedeschi del Corriere del Ticino glielo ha chiesto. C'è una risposta che invito tutti a sentire stasera a Fuorigioco. Si parlerà anche di Prima Lega Promotion.
13: Grazie Stefano, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
21: Infotraffico.
13: Andiamo sulle strade, sulla 2 al portale sud della Galleria della San Gottardo, 3 km di colonna tra Quinto e Dairolo con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna, al portale opposto 2 km tra Vassene e Göschen in attesa, in questo caso in direzione del Ticino, di circa 20 minuti.
21: Previsioni del tempo.
14: A sud delle Alpi giornata ben soleggiata dal tardo pomeriggio, nuvolosità in aumento e alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte, temperatura massima sui 26 gradi.

0: il molleggiato Adriano Celentano per averti. E inauguriamo così un'altra pausa pranzo insieme, chiamata Fuori Menù.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù. Più musica, più sorrisi.
2: Ma alla fine conta una sola cosa.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

puntata di Fuori Menù per questa settimana che stiamo vivendo, essendo giovedì, essendo che poi domani a quest'ora ci sarà warm up, l'appuntamento con la casa dell'hockey, il secondo della nuova stagione. Ben ritrovati a tutti, buona pausa pranzo a chi se lo sta ovviamente permettendo, vi si accompagna fino a l'una con la nostra musica. E oggi ci vogliamo rovinare, però non possiamo dire tutto e subito. Iniziamo con la musica, iniziamo con quella pare creata dalla I. La cosa è confermata, però l'han creata direi mica male. Si parla di Giselle in sottofondo, quindi con questo accento molto francesino. Si titola Dimanche Midi Pille. Buona pausa pranzo, oggi la iniziamo così.

0: quella di Giselle. Io guarda che sento una canzone in francese, non so perché mi viene in mente quella famosa pubblicità anni 90. Non so se la ricordate, quella Lulu. Lei si girava col profumo in mano, oui, c'est moi. Profumo era, non lo ricordo, vabbè, forse uno di quei classici francesi, no? Lulu, oui, c'est moi. Bello, bello, bello. Buon 17 settembre. Saluto il blu, Steve, ma non ho capito, è fuori menù o fuori de melun? Un abbraccio dal blu, ciao blu. È a vostra scelta, è a vostra scelta. Vostra scelta, vostra scelta. Un abbraccione al mio amico Roby. Poi buon up Danny, oggi Ebli in insalata. Questa mia nuova mi sfugge. Se qual è l'Ebli? Ebli, Ebli. Ebli, Ebli. Mi potete aiutare? E-B-L-Y in insalata. O c'è un errore del T9, ma non credo. Però devo dire che è gustosa. Visto che siamo ancora in estate, perché da calendario siamo ancora in estate, buon piatto estivo, buon piatto estivo. Buona pausa pranzo anche a Nicola. Ciao Nicola.
1: Ciao Danny, ma un pensiero così personale al volo, no?
0: Ma posso mandare in onda?
1: Vivo con la mia amorosa, ma è come se vivessi da solo. Ma sono l'unico che in casa c'ha 100 di tutto. Cioè 100 bicchieri, 100 tazze, c'è la tazza di Natale, quella di Capodanno, quella del caffè piccolo, medio,
0: sì,
1: grande.
0: Sì, sì.
1: Forchette, mi continua tua roba. C'ho cose per 1000 persone che poi ti dici, le prendo quando volte faccio la cena, quando è, che alla fine quando siamo in tanti siamo in 4.
0: Vero.
1: Ma sono l'unico.
0: No. Allora, forse la differenza è che sei solo, nel senso hai la compagna ma sei solo. Quando convivrai, lì cambia la solfa, lì ce l'hai per ogni colore, per ogni evenienza. Ma questo poi in pandan con quella tovaglia, ho capito. No, sei in buona compagnia, in buona compagnia. Poi cosa accade? Quando hai ospiti a casa, che magari superano anche qua le 4 persone, non ricordi di aver preso già roba e vai al negozio e ricompri roba e accumuli. Accumulatori seriali. Ciao, non so se è già stato segnalato, ma sul Ponte Diga c'era un ciclista accompagnato dalla polizia verso la prima uscita. Non c'era, c'è ancora, quindi attenzione se state transitando da quelle parti, credo verso sud, no? Sabi, mi sai segnalare se è verso sud, comunque in questo momento è accompagnato dalle forze dell'ordine all'uscita. Qua. E tra parentesi un bambela ci sta. Bambela! Allora mi sta scrivendo cos'è l'Ibli. L'Ibli. Sono curioso. Allora, tra poco, visto e considerato che è l'unico appuntamento di Fuori Menù, è l'unico appuntamento dove si può vincere roba, tra poco ci vogliamo rovinare, ma vi raccontiamo tutto tra poco. Nel frattempo segnatevi già il numero di WhatsApp, 079-449-9537. Nel frattempo, Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Indovina chi apre a Lugano.
4: Chi?
3: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
4: Che notizia straordinaria. Ma dove? Quando?
3: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
4: Perfetto, ci vediamo lì.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: praline Toffifee White 125 grammi al prezzo IT di 1,75 franco.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Hunter of Stars, Walter. Io ho sempre ammirato e apprezzato coloro che riescono a fischiare durante la propria canzone. Lui, LP, un'altra bravissima. Complimenti a Seba! Tra l'altro con questa canzone mi porta indietro un po' di anni, non per altro, ma perché suonò, guardate che ho preso il verbo, suonò ad una delle nostre feste di Natale dell'azienda. Fantastico, bei ricordi, bei ricordi. Allora, per quello che riguarda la viabilità, ci conferma la Kim 101 che è il ciclista sul ponte diga in direzione sud. Quindi attenzione se state transitando da quelle parti, anche se ricordo la polizia è già sul posto. Poi per quello che riguarda sempre la viabilità, si va a Biasca perché in via Eragna c'è stato un incidente e quindi la strada è chiusa in entrambe le direzioni, si viaggia a corsie alternate. Quindi prudenza da quelle parti, ripeto, via Biasca e in via Eragna, incidente in entrambe le direzioni, quindi si circola a corsie alternate. Poi aspetta un po' di messaggi. Lo sapevo che non lo conoscevi. Labli è una via di mezzo tra riso e pasta, molto buono, lo puoi fare in insalata fredda o in bianco, è un grano. Grazie Clauda, se la gusta, essendo una delle ultime, credo, no? Visto che poi pian piano l'estate se ne andrà, pian piano. Poi aspetta, altro messaggio, questo vai.
1: Mitico Danny, buona diretta, grande.
0: Hola.
1: È stato un piacere fare la tua conoscenza questa mattina, anche se breve,
0: sì,
1: ma
0: intenso.
1: Molto molto piacevole. Intenso. Ciao Mitico.
0: Ciao, un abbraccio. Poi dice ponte diga direzione sud, tutto libero, quindi tornato tutto alla normalità. Buongiorno Danny, puoi fare gli auguri a mio nipote Andy che compie 22 anni, grazie, ma ci mancherebbe. Sergio, buongiorno a te, buona pausa pranzo e soprattutto buon compleanno. Andy, 22 anni oggi, beato lui, ma attenzione, come mi dicevo, mi rovino. Però oggi, combo, regalo ai primi tre che mi risolvono sto enigma veloce, enigmone proprio. Cappello e borsa della spesa della radio. Combo, i primi tre, veloci, 079-449-9537, senti, Due padri e due figli vanno al ristorante, ordinano tre pizze, una per ciascuno. Com'è possibile? 079-449-9537, cappello e borsa spesa radio.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma allora da nostalgia, quella di Otto, non so voi ragazzi, non so voi. Stile come prima, la puntata di, sì, la pubblicità di Lulu Wissimo. Ad ogni canzone francese viene in mente quella. Io Olly non riesco a cantarlo normale, cioè magari non sarà, cioè, capito? Devo per forza interpretare magari non sarà, non è bello come magari non sarà. Allora vince su tutti la risposta: una delle pizze è divisa a metà. Vince su tutti questa. Ciao Ricky, no, in realtà non è proprio quello, più semplice, l'han presa in tantissime, devo dire, e devo capire semplicemente chi è il più veloce. Qualcuno scrive: nonno, er nonno, er nonno, dai! Nonna Marinella, un sacco di nonni all'ascolto che sono lanciati nel gioco. È possibile perché sono tre persone, nonno, padre e figlio. E due padri e due figli vanno al ristorante, ordinano tre pizze per ciascuno. Però c'era qualcun altro che mi ha fatto sorridere, però devo andare a ripescare il messaggio perché è arrivato. Aspetta, ecco questo. Uno si chiama ciascuno, o altrimenti è per lo Spirito Santo. Ciao Elena, no, vedi che in realtà nonno, padre e figlio si recano al ristorante prendendo solo tre pizze. Capito? Due padri e due figli. Come detto, vado a capire il più veloce che ha risposto tramite WhatsApp, anzi i primi tre, l'avevo detto, i primi tre veloci portano a casa la combo, cappello, Radio 3i e borsa spesa, Radio 3i.

0: c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Cantina piena? Ci pensa a rastuttofare. Traslochi? Ci pensa a rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
9: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

Ne parlavamo l'altro giorno nell'appuntamento dei due di troppo con Luchino Ventura. Karol G ultimamente sta sfornando bei dischi e belle collaborazioni, in questo caso nuova canzone dal titolo Still con Bruno Mars. Karol G and Bruno Mars, allora in fila, attendo anche i dati, così almeno poi li faccio recapitare alla reception. Pronti voi per ritirare il vostro premio? Allora complimenti Monia, complimenti alla ruffiana preferita Alessandra, buongiorno Alessandra, e anche a Marinella, le tre che hanno vinto, le più veloci a vincere cappello e borsa spesa Radio 3 in sta combo che quest'oggi è, grazie a sto indovinellone, e siete aggiudicati. Carino, carino, siamo nella fase finale della nostra pausa pranzo insieme di questo giovedì 17, fuori menù, compagnia del Danny, ciao a tutti. C'è anche alle spalle il Vidwall. Tra l'altro devo, tra virgolette, scusarmi con i due che stavano chiamando, o le due che stavano chiamando al telefono, ma avevamo ricordato che il gioco era tramite WhatsApp, quindi sono due numeri diversi. Ma probabilmente si tornerà anche alle telefonate, forse, forse. Domani, lo ricordo sin d'ora, ultimo appuntamento intorno alle 14.30 con il ormai storico Le so tutte. Vi può far vincere 500 franchi questo gioco, domani ultimo appuntamento, perché poi avremo modo di giocare ad altro, sempre con in palio cash, ma ad altro, giusto cambiare, dopo un po' bisogna cambiare. E probabilmente il gioco è anche bello intrigante, ma non possiamo dire troppo adesso. Buona pausa pranzo, quasi terminata alla Vani, ciao tesoro, ciao Vani, poi. ETH che scrive, ma bro cosa? Fantastica, ETH? E le più veloci sono state Monia, Alessandra e Marinella. Chissà che magari domani non c'è fuori menù, settimana prossima ne abbiamo altre da regalare. E se ne abbiamo, poi arriverà il nuovo gadget. Quindi forza e coraggio, orecchie alla radio.

Blood, questa è Mad Radio 3, siamo ai saluti, 12.50, fuori menù termina qui, tra poco come sempre l'informazione, 12.58 a seguire l'ultima puntata della settimana dei Due di Troppo, vi aspetto insieme a Luca Ventura. Nel frattempo posso salutare Gabi, non dico altro, goditi le vacanze di relax. Per te sta iniziando l'estate, per i Righeira pare stia finendo. Chiudiamo così quindi il nostro appuntamento.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
6: Renault.
7: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
9: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
8: Più stile, più comfort, più valore.
9: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
8: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
9: Vivi il cambiamento.
10: Cassoni Color.
11: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.

0: solo Radio 3i sa raccontarla.
1: Buongiorno a tutti, le 12:58.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Cran Montana, la Confederazione parteciperà con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita dopo il tragico incendio di Capodanno che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Dopo il via libera degli stati in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato il finanziamento. La tavola rotonda riunirà le vittime, i loro familiari, gli assicuratori, eventuali responsabili degli indennizi e le autorità, con l'obiettivo di favorire accordi extragiudiziali tra le parti. Quasi 1 miliardo di franchi di danni assicurati è il bilancio della violenta grandinata che a fine agosto ha colpito diversi cantoni, soprattutto oltre San Gottardo. Sentiamo Alessandro Cocca.
4: Quasi 1 miliardo di franchi di danni assicurati privatamente, la stima dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni per il violento maltempo che il 28 agosto ha colpito l'Altopiano. A fare la parte del leone sono stati i veicoli a motore, che rappresentano circa l'80% delle perdite complessive. La grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, ha interessato soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia, con chicchi fino a 5 cm di diametro. Secondo le prime valutazioni sarebbero stati danneggiati oltre 100.000 veicoli. L'ammontare dei danni assicurati è circa il doppio di quello provocato dalla grande grandinata che aveva colpito il Ticino il 25 agosto 2023. Gli assicuratori hanno organizzato anche strutture drive-in per le perizie e utilizzato strumenti digitali per accelerare la gestione delle pratiche. La stima, precisa l'associazione, non comprende i danni agli edifici coperti dagli enti assicurativi cantonali.
3: Abitazioni in Svizzera, la penuria potrebbe attenuare dal 2027, secondo uno studio di Wüst Partner. La costruzione di alloggi dovrebbe risalire a circa 45.000 unità nel 2026 a 50.000 l'anno seguente, dopo il minimo registrato quest'anno. La ripresa sarà inizialmente regionale, interesserà soprattutto la Svizzera romanda e le zone alpine. La situazione resterà invece difficile nei grandi centri in circa metà dei cantoni. Stretta dell'Unione Europea sui social tra i minori, rafforzate le regole per proteggere online, in particolare gli under 15. Dopo lunghe discussioni, la Commissione europea ha infine adottato il Kids Act, una proposta che vieta l'accesso ai social network ai minori di 13 anni e fissa 15 l'età minima per aprire autonomamente un account. I bambini più piccoli potranno accedere soltanto a servizi di video sharing pensati per loro e gestiti dai genitori. Le nuove regole riguarderanno anche videogiochi online, assistenti basati sull'intelligenza artificiale e chatbot.
2: L'infotraffico.
3: Un minuto dopo le 13, via Swiss segnala qualche rallentamento sulla cantonale tra Magliaso e Agno.

0: alza il volume, ci siamo.
1: Due di troppo, due di troppo.
2: La cambieremo?
3: Sì, beh, direi di sì, anche perché io non so cantare, quindi ci metti solo la tua di voce.
2: No, infatti facciamo cantare loro che è meglio.
3: Che è meglio.
2: Che è meglio, c'è cioè, sì, la ragazza sì, che sì. canta va molto bene.
3: Più oh,
2: che
3: buongiorno, meglio. Fratello, ben buongiorno.
2: Ben ritrovato, Luchino.
3: Come stai?
2: Però tutto posto? Zio devi chiamarlo.
3: Zio, hai ragione.
2: Potrei vero. Essere zio.
3: Allora rifacciamo.
2: Rifacciamolo.
3: Oh, buongiorno, zio.
2: Bella, ciao, nipotino.
3: Ti vedo un po' acciaccato oggi.
2: Oh, ma sai che c'ho un, ti giuro,
3: cos'è
2: c'ho
3: che
2: un male qua al tendine. Credo che sia un tendine.
3: Dopo ti dico come mai.
2: Quello del pollicione.
3: Sì,
2: no, no, a parte gli scherzi, credo che sia come prendo il guinzaglio di Romeo. Che
3: mi tira, può essere.
2: Mi tira un casino e c'ho un male al pollice, ho fatto fatica. Oggi, stamattina, ho fatto fatica ad utilizzare lo spazzolino elettrico.
3: Addirittura.
2: C'è il vibro dello spazzolino
3: elettrico. Cioè che neanche
2: elettrico.
3: Lo devi muovere.
2: Male,
3: devi stare...
2: male. Cioè,
3: vabbè, ma tu hai un cavallo al posto del cane, eh?
2: Sì,
3: beh, è cresciuto.
2: 32 kg di cane, voglio dire, tirazza che tirazza.
3: Non sei tu che porti in giro lui, ma è lui che porta in giro te.
2: Allora, devo dire che prima ho fatto un gioco su WhatsApp e stranamente oggi hanno chiamato. Cioè, lampeggiano le linee.
3: Ma dai.
2: E oggi che non vogliamo le chiamate, capito, lampeggiano le linee.
3: Ma quindi oggi niente gioco, non
2: no,
3: c'è.
2: Oggi non c'è niente.
3: Zero di zero.
2: Oggi, guarda, oggi no.
3: Ricordiamo, domani ultima puntata, Danny.
2: L'ho ricordato
3: le
2: prima.
3: So tutte.
2: Le so tutte, in palio 500 franchi. Tra l'altro, mi ha appena scritto colui, l'ultimo che ha vinto i 500.
3: Mm, che
2: siccome
3: cosa?
2: È in vacanza, chi contatta la gente che vince da BS, da Banca Stata? Era in vacanza.
3: E quindi?
2: È rientrato lunedì, con calma, adesso lo contatta.
3: Pensavo che dovessimo metterli noi.
2: Io
3: soldi.
2: Sarei già andato a Banca Stato direttamente a protestare.
3: Ma sì, poi vai su, ti fai un aperitivo.
2: Dopo 8 giorni carino. Che manca. Oh, complimenti a Lugano del Crus.
3: Bravi, bravi, bravi. Sono partiti forte, 4-0 il primo tempo.
2: Avrei fatto gli stessi cambi,
3: Se avessi
2: potuto, sai quella roba lì che
3: lo
2: dicevamo.
3: Lo sapevo.
2: Avrei fatto gli stessi cambi del Crus.
3: Sai, potevi non dirmelo che io ieri ci stavo ragionando. Dicevo, ma sai che il Danny probabilmente avrebbe fatto la stessa cosa del Crus.
2: Stephen, bravo,
3: Bravissimo,
2: Ma scusami, ma c'è uno che si chiama Beckham di Lugano.
3: Sì.
2: Ma vedi?
3: Sì, però non c'entra niente con
2: c'entra
3: quell'altro
2: nulla.
3: Beckham. Sì.
2: No.
3: Un caso di omonimia e basta.
2: Di?
3: Omonimia.
2: C'è il, non c'è più il campanello.
3: Non c'è più il campanello.
2: Porco,
3: ce l'hanno tirato via.
2: Omonimia era da prendere.
3: Ce l'hanno tirato via.
2: Una ragazza che canta è tutto virtuale. Ma secondo te, guarda che è la Lolli che ci canta,
3: ma
2: la sigla.
3: Infatti.
2: Di Nas

0: Sono LL Cool J e Ameri insieme per questa Paradise. Tra l'altro LL Cool J che adesso fa film e basta.
1: Sì, vero, vero,
0: ma
1: vero.
0: Sai, quando uno prende quella carriera lì magari guadagnava di più.
1: Oh, però adesso sono diversi i cantanti che si lanciano nel mondo del cinema ma rimangono cantanti.
0: Ma perché?
1: J-Lo, per esempio, J-Lo, la prima che viene in mente, fa anche dei bei film.
0: Ma J-Lo io la farei, le farei fare tutto. Anche il meccanico, qualsiasi cosa.
1: È vero.
0: Lei bella, di bella presenza.
1: Panettiere. Luca, dopo La donna senza passato.
0: L'ho visto ieri sera.
1: Com'è?
0: Visto.
1: È bellissimo, no?
0: Bello, bello.
1: Segnatelo,
0: bello.
1: Ragazzi, segnatelo. La donna senza passato, bellissimo film da vedere. Ieri non altro, se te lo vuoi segnare più tardi.
0: Sì, vai, dimmi.
1: Si intitola, bello,
0: Come?
1: Lady First.
0: Lady First.
1: Attenzione,
0: okay.
1: Non confondere con First Lady. È Lady First, una commedia molto bella che parla del mondo maschile, mondo femminile. Molto, molto interessante.
0: Ma
1: molto
0: ti ascolterò
1: bello.
0: Di più, sai perché? Perché ieri me lo sono proprio gustato. Dalle 10 a mezzanotte mi ha preso quelle due orette. Carino, cioè a un certo punto c'avevo un magone qua allo
1: stomaco. Sì, perché non capisce.
0: Ma sai che cosa?
1: Però posso, senza spoilerare nulla, chi ascolta e vorrà guardarlo.
0: Occhio però, stai attento.
1: A me la vecchietta aveva già sospettato subito,
0: perché?
1: Troppo dolce,
0: perché
1: sai
0: la vecchietta.
1: Sai con quel faccino lì che sembra la nonnina, quella buona poi in realtà.
0: A me lui, sai, la gente Dana Rosa comunque sì, è sempre un po' nei film. No, ma sai che cosa? Più che altro a
1: che
0: me.
1: Che l'hai visto ieri, scusa?
0: Alle 10.
1: Io alle 10 ieri stavo addentando il zwieback con la Nutella.
0: Bello.
1: Sì, sì, sì.
0: Io invece lo yogurt bianco con
1: kefir.
0: No, yogurt bianco, adesso non mi ricordo la marca, con la granola e
1: fa
0: cioccolato fondente.
1: Se fa l'amore con il sapore.
0: Sì, ma io vorrei farlo con qualcun altro, non con il sapore. No, ti stavo dicendo che quei film lì, quando tu li guardi, magari hanno quel colpo di scena, quel thriller, quindi sospetti qualcosa, tu dentro di te dici, ma perché non vai giù a dirglielo? Vai,
1: vero,
0: su.
1: Vero. Cioè, ti metti nei panni di...
0: Vorresti entrare nel
1: come
0: film.
1: Come quando sono gli orari, girati che arriva da dietro.
0: Bravo, sempre lì. E puntualmente non si girano mai.
1: Da thriller ieri siamo passati da commedia, mi ha detto passiamo una serata un po' più tranquilla.
0: Ah, quindi fai un po'...
1: Sì, invece questa sera
0: russi.
1: Finalmente 21 precisi puntuali per la Juve.
0: È vero.
1: Juve
0: è vero,
1: Nec.
0: È vero.
1: Ma che giovedì è importante, è il nuovo giovedì, mica è il nuovo venerdì per noi.
0: Per noi sì, sono d'accordo.
1: Voglio dire, oggi è importante.
0: Sì, però con il Nec chi è? Sei solo tu.
1: Sì, farà
0: neanche
1: il concerto.
0: Loro, sicuro.
1: Farà il concerto col tre cantante. Allora, in queste due ore oggi vi regaliamo un bel mashup.
0: Giusto.
1: Generazioni a confronto.
0: Giusto.
1: Come capita il giovedì. E poi, a parte gli scherzi, per noi il giovedì diventa quasi un nuovo weekend, visto che Luchino domani non ci sarà.
0: No, esatto, lavoro la domenica.
1: Per noi il Giove, per tanti anche all'ascolto, si va, si esce già il giovedì. Ci sono comunque posti dove si può far festa. E noi comunque vi snoccioleremo, vi daremo qualche dritta per questo week, grazie al Party Radar.
0: Ed è proprio qui che vi vogliamo. Se avete degli eventi musicali, segnalatelo allo 079-449-9537.
1: Qualcuno chiede su che canale. È su una piattaforma.
0: Non si può dire.
1: Quella N rossa che quando inizia senti... Dun dun!

0: Upside Down, Diana Ross, Radio 3, 2 di troppo. Stiamo parlando un po' di film in questo momento.
1: Saskia scrive: nei film quelli che entrano in casa senza accendere la luce, ma quando mai? Ma sì, appunto.
2: Perché la luce non funziona mai in quelle occasioni.
1: Mai. In quelle occasioni di tic, senti quel tic e non si accende, aia, c'è il sospetto che.
2: E poi, come dicevi tu l'altro giorno, prova a guardare un film senza l'audio, non è la stessa cosa.
1: Assolutamente no, ovviamente si scherza. Tra l'altro, ultimamente sentendoli a volume basso per evitare di svegliare la bimba, guardo quei sottotitoli. Alcune volte i sottotitoli prevengono ciò che dicono. Quindi sono già la battuta del tipo della TV.
2: Pensa a te, quelli che l'hanno inventati.
1: Allora, ciao Luca e Danny, vi auguro una bellissima giornata dalla Lori. Lori, ecco cosa mi sono scordato in questi giorni, di ringraziarti perché quel cabaret di pasticcini, sai che si dice cabaret?
2: Sì, lo so.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Non lo sapevo io.
2: Come non lo sapevo?
1: Io non lo sapevo all'inizio che tu lo sapessi.
2: Ah, ok, ok. Ma tu devi sempre... non ce l'ho, non
1: Con
2: ce l'ho.
1: Con cane, guarda, sta roba del campanello. Comunque buonissimi, buonissimi,
2: concordo,
1: devo dire.
2: Concordo. Sì.
1: Molto buoni, grazie per il pensiero.
2: Tuo preferito di tutti quelli che ti ha portato?
1: Allora, posso?
2: Sì.
1: Vabbè, se dovessi dire cannoncino quello lì al cioccolato, sarebbe classico. Gli altri, quelli con le due noccioline dentro.
2: Brava, avrei detto lo stesso.
1: No?
2: Avrei detto lo
1: quelli
2: stesso.
1: Quelli sono proprio bomba,
2: che sembra
1: bomba.
2: Un po' nutellosa dentro.
1: Sì, bravissimo, bravissimo. Ti stavo dicendo fuori onda, e questa roba qua ovviamente fa parte dell'algoritmo.
2: Di che cosa?
1: Perché donna senza passato, in pratica parla di questa ragazza che ha avuto un'amnesia.
2: Sì.
1: Quindi non ricorda più nulla. E sarà l'algoritmo, sarà Netflix che dopo tu fai il pollicione perché il film ti è piaciuto, inizia a proporti tutto questo genere
2: certo,
1: qua.
2: Certo.
1: E fuori onda ti parlavo che ieri dopo Lady First ho detto ma guardiamone un altro, da Giovincello, ho detto ma dai, ho resistito 1:49 a un film, vuoi non vederne un altro?
2: Figurati, l'ultima volta che hai visto due film di fila quanti anni avevi? Ma
1: forse avevo 16-17 anni, ero alle medie, sai quando ti entrano i professori al venerdì dell'ultimo anno e dicono guarda oggi c'è un film di 2 ore da guardare. No, a parte gli scherzi, mi propongono un altro che parla di amnesia, però adesso mi sfugge il titolo.
2: Lo stiamo cercando tramite chat GPT.
1: Ho visto i primi 15 minuti, poi lo devo dire, mi sono addormentato, me lo riprenderò perché è davvero bello.
2: Ti sei addormentato prima tu o lei?
1: No, prima io.
2: Prima tu?
1: Giro prima io.
2: Perché sei più anziano.
1: Quello senza
2: dubbio.
1: Fai
2: più fatica.
1: Quello senza dubbio.
2: Vabbè, voi se avete qualche film da segnalarci, perché non è che possiamo segnalarli sempre noi.
1: È un po' come le figurine dell'album, scambiamoci le idee.
2: Ah, pensavo non ne finisci mai uno.
1: No, vabbè, quello ormai... No, nel senso, se avete film da scambiare, fate pure. Per esempio, a me mi ricordo, in passato hanno segnalato The Reacher.
2: The Reacher?
1: O Reacher e basta, senza il D.
2: Mai sentito.
1: E tra l'altro, per chi è l'ascolto e me l'ha segnalato, sapete che c'è una nuova stagione uscita su Prime?
2: Bella sta roba qua.
1: No,
2: eh.
1: Ma adesso ti faccio vedere di cosa si tratta.
2: Va bene.
1: Cioè, credo che sia l'uomo più forte del mondo questo.
2: Cioè?
1: Spacca
2: tipo
1: tutto,
2: Iron
1: risolve gente. Tutto spaccando musi.
2: Ok. Bello,
1: una cosa davvero impressionante.
2: Sarà la donna senza passato, non scritto?
1: Quella che... No! Quello che ho visto ieri no.
2: Infatti
1: La donna senza passato l'ho visto l'altro
2: primo.
1: Ieri e poi credo che l'algoritmo mi proponga su Netflix altri del genere
2: stili simili.
1: Ma adesso arriviamo a dirvi il nome. Nel frattempo vi offriamo il nuovo di Olivia Rodrigo. Si
2: chiama
1: Stupid Song.
2: Stupid Song, sì, giusto. New York City.

0: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Gli Amag Emotion Days! La nonna è già in tensione!
1: Gli Amag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Risparmia alla Migros. 50% sull'acqua minerale Evian da 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese. Qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Your City, Lenny Kravitz, Radio 3, 2 di troppo. Allora, abbiamo scoperto il titolo del film, che è Secret Obsession.
1: Beh, 2019.
0: Sì, non vi è nuovissimo, però bello anche questo, se avete voglia di vederlo, guardatelo. Poi saluto anche Cristiano Perli, che dice, se guardi un film che parla di amnesia, poi è chiaro che il titolo non te lo ricordi. Vero, ci sta. La prendo e porto a casa. Ma ricordiamoci che problemi di amnesia, Cristiano, l'hai avuto anche tu settimana scorsa. Dovevi essere contato, anzi, dovevi rispondere al telefono per warm up e ho saputo che l'avevo sul silenzioso e non sapevo, non ho sentito.
1: Cristiano, non siamo così importanti per te.
0: Infatti, mi raccomando, domani, Cristiano, mezzogiorno. La sfida mi sembra che è intorno a mezzogiorno e 41.
1: In teoria l'anno scorso la facevamo ai 40.
0: È
1: sì.
0: Vero,
1: sì,
0: vero.
1: Sì.
0: Quindi mi raccomando, Cristiano, prima pranza, poi con tranquillità ti sfidi con Doriano.
1: Senti, com'è andata ieri sera, a parte il fatto di portare fuori il cane che ti sei spaccato la mano?
0: Malissimo, ragazzi.
1: A parte il film che ti sei guardato.
0: Sì, bellissimo.
1: Ma ieri sera tu hai cercato qualche argomento, me l'hai mandato.
0: Ah, sì? No, sai che ce n'è uno bellissimo. Aspetta.
1: Lo so.
0: Ma non so quale di tanti, perché te ne mando diversi di argomenti, però quello che mi premeva era di dirti questo. Allora, tu quello dici, quello di Buddha fuori?
1: Sì.
0: No, quello è bellissimo, ragazzi. Allora, prima però ti posso snocciolare un po' di prezzi di case di VIP.
1: Sì, dimmi.
0: Allora, le 10 case più costose degli artisti.
1: Sì.
0: Così almeno ci facciamo un po' di invidia. Ah, tra l'altro io stamattina ho provato a prendere un Gratta e Vinci.
1: E
0: niente, ho vinto 5 franchi, vado a riprendermene un altro.
1: Vabbè,
0: si parte da poco.
1: No, infatti, non vogliamo farvi giocare d'azzardo, chiaramente.
0: No, però vabbè, ogni tanto ci provi. Shakira, quelli che dicono non vinco mai, ma non giochi neanche mai. Io sono uno di quelli, per esempio. Shakira, Miami Beach, ha speso circa 13 milioni per la sua casa. Madonna ne ha spesi 20 milioni in California. Calvin Harris, quindi l'artista,
1: sì, il DJ più forte al mondo,
0: siamo spesso anche lui in California, Beverly Hills, 25 milioni di villa. 32 milioni invece Kylie Jenner,
1: sì.
0: Chi è?
1: Poi te lo spiego.
0: Vuol dire che c'ha OnlyFans? Cioè, scusa,
1: no, no, OnlyFans no.
0: Ma scusa, Cali.
1: Penso che faccia anche l'attrice.
0: No. Travis Scott. Cosa no? Ma che siamo giovani, possiamo parlarne. Ti hanno messo
1: sicuro.
0: Un po'. È un po' uno stampo vecchio. Poi abbiamo, sempre in California, Travis Scott, 34 milioni.
1: Bella,
0: Kanye West, 50 milioni.
1: Sì, però quella di Kanye West sembra, sai, quelle case che ci sono di vacanza, tutte uguali, di fianco.
0: E l'ultimo, David Guetta, 60 milioni. Anche The Weeknd.
1: The Weeknd,
0: un sacco,
1: 60 milioni. Sì.
0: Vabbè,
1: boh, però,
0: la più costosa.
1: Avanti,
0: la più costosa. Andiamo all'ultimo, che è la più costosa. Jay-Z e Beyoncé stanno ancora insieme.
1: Sì, stanno ancora insieme.
0: 200 milioni di euro. Vabbè, saranno dollari.
1: Ma sai perché? Mm. Perché secondo me hanno preso una parte enorme. Perché
0: la California sarà.
1: Summa un po'.
0: Sarà milioni di metri quadri quella casa lì.
1: C'è anche il mare davanti.
0: Il mare davanti. Cioè, la piscina a sfioro per loro è il mare.
1: Sì, infatti.
0: Una cosa.
1: Infatti.
0: Molto bella. Poi invece ci sono questi. Questo qua non possiamo dire, perché devi vedere le immagini.
1: E non puoi raccontare
0: calze
1: qua.
0: Lunghe, vabbè,
1: non possiamo raccontare.
0: No,
1: vabbè, ma dai, già i soldi delle star qua.
0: Sì, sì,
1: hanno
0: preso. Tonno in scatola, ma devono vedere le immagini, bro, del tonno in scatola. Hai capito? Dai, questa è bella.
1: No, mi piaceva quella del Buddha fuori.
0: Buddha fuori. Tra poco torniamo seri e ci sarà la generazione a confronto.

0: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
1: Volkswagen.
0: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: A tutto Pilates!
2: A tutto Pilates!
1: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Quest'inverno da Caminada riscalda a T con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda a T con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Questo che strumento è secondo te?
1: Questo è lo xilofono.
0: Xilofono, bravo. Vero? Bravo, bravo, sì.
1: Ding, ding, ding, ding,
0: non, sai,
1: ding.
0: Non potrei dirti altro perché non lo so.
2: Ero bravissimo io a musica. Facevi musica a te alle scuole medie?
0: Facevo musica, sì.
2: Bellissimo.
0: Suonavo,
2: bellissimo,
0: come diceva mio nonno, il piffero.
1: Io il triangolo. Il triangolino.
0: Impegnativo, tra l'altro.
1: Guarda che comunque il triangolo fa.
0: Beh sì, il triangolo delle Bermuda. Senti, c'è un audio, Danny, sentiamo.
2: Sì, prego, prego.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Colonna, direzione nord, in autostrada. Il ponte Diga è tutto fermo perché dopo la galleria, cioè chiusa la l'autostrada, dopo la galleria stanno preparando per i lavori, quindi c'è colonna.
0: Ok.
3: Non lo so. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie per la segnalazione, buona giornata a te. Mi raccomando, fate in Pries che io devo andare a fare il criosauna dopo le tre. Quindi
0: criosauna, per chi non lo sapesse, che cos'è?
1: Si va a -198 gradi.
0: Sì, ma dove?
1: In che senso?
0: Che ti mettono
1: in una cabina.
0: Una cabina.
1: Ma lo sanno anche i muri cos'è la criosauna?
0: Non lo so.
1: È proprio antico. Hai 29 anni nel corpo di un 89enne.
0: Io l'ho fatta per primo quella lì.
1: No, quella l'ho fatta io per primo.
0: E io secondo, allora.
1: Sponsorizzavo io. Tra l'altro eravamo anche come gioco quello.
0: Esatto, bravissimo. Sì, abbiamo regalato un pacco di... Tra l'altro ascoltatori che ancora ci ringraziano. Bello,
1: sì,
0: grazie.
1: No, quello è vero, quello è vero. Dopo vado io per voi. Dopo vado io per voi.
0: Generazione a confronto? Vediamo che cosa confrontiamo oggi.
4: Generazioni a confronto.
1: Cosa confrontiamo oggi? Io leggo soltanto il titolo, ma hai fatto tutto tu.
0: No, però spiega che cos'è questo.
1: Beh, Generazione a confronto è un bel mix, un bel mashup.
0: Bravissimo.
1: Chiamato così dal nostro Luchino, che è più tecnico, il gergo. E in pratica noi, o meglio, Luca mashuppa, mixa una canzone del presente, ma che a battute di BPM riprende una canzone un po' più vecchiotta.
0: Bravissimo, hai detto tutto bene. Sì. Oggi sovrapponiamo Casini di Gue Marrakesh.
1: Quindi fresco, fresco.
0: Nuovissima. A What's Love di Ja Rule Ashanti. La sentiamo?
1: Bello, già mi piace l'inizio.
0: È figo.
1: Mi piace l'inizio.
0: Generazioni a confronto, noi siamo i due di troppo, Danny e Luca.

0: Scusi, in coda cosa devo fare?
1: In coda facciamo sentire gli originali.
0: Sì, no, perdona, io stavo parlando con Alessandro Costa. Se tu sei parlarmi di Milan Benfica, mi dici che ascolta musica elettronica turca.
1: Esatto,
0: cioè.
1: C'è
0: una roba davvero.
1: Tra poco le news, facciamo sentire gli originali.
0: Vai, prego, prego,
1: allora,
0: prego,
1: la prima
0: prego.
1: È quella di Casini, Marrakesh,
0: Marrai.
1: Quel pechegno. Questa qua. Casini più street, Casini dopo una partita. La conosciamo.
0: Che però
1: benissimo.
0: Tu mi dicevi che già questa prendeva qualcosa di Coolio.
1: Di Coolio, Gangsta's
0: Paradise.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Mentre la base era di Fat Joe. Detto una stupidata. Fat Joe e Ashanti, che è What's Love questa. Te la ricordavi questa? Te la ricordavi?
0: Sì. Eh? Questa sì.
1: Generazione a confronto.
0: Ci facevo guardare di quei sogni con questa.
2: Generazioni a confronto.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
11: c'è Valerio Ventura.
10: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere.
11: Prima che sia giorno,
10: solo su Radio 3i.
12: Sono le 13:59.
11: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono. Stretta dell'Unione Europea sui social fra i minori, rafforzate le regole per proteggere online gli under 15. Laura Zucchetti.
14: Dopo lunghe discussioni la Commissione Europea ha infine adottato l'EU Kids Act, una proposta che vieta l'accesso ai social network ai minori di 13 anni e fissa 15 anni l'età minima per aprire autonomamente un account. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori attraverso account dedicati con contatti limitati e un utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini più piccoli potranno invece accedere soltanto a servizi di video sharing pensati per loro e gestiti dai genitori. Le nuove regole riguarderanno anche videogiochi online, assistenti basati sull'intelligenza artificiale e chatbot. Saranno vietate funzioni considerate capaci di creare dipendenza, come lo scrolling infinito, le ricompense e le notifiche durante le ore di sonno. Per impostazione predefinita, i profili dei minori dovranno essere privati con geolocalizzazione, microfono e fotocamera disattivati. Le grandi piattaforme dovranno inoltre dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione e adeguati all'età degli utenti.
13: L'ex UBS, il Consiglio degli Stati non ha concluso l'esame della riforma per rafforzare le banche sistemiche, in particolare UBS, in caso di crisi. Il governo propone di coprire interamente con capitale proprio le filiali estere, mentre la Commissione propone un compromesso. La soluzione è stata contestata soprattutto da sinistra e centro. Il dibattito riprenderà mercoledì con Karin Keller-Sutter, fra le ipotesi anche una copertura del 90% con capitale proprio. Il Nazionale ha invece chiesto al governo di non recepire eventuali nuove regole europee sulle indennità di disoccupazione dei frontalieri per evitare costi aggiuntivi. Approvata anche la possibilità di revocare la cittadinanza svizzera ai doppi cittadini condannati per terrorismo o gravi reati. La Camera ha inoltre votato modifiche all'esame delle domande d'asilo delle donne afghane, tornando ai criteri precedenti al 2023. Infine, sì a sanzioni mirate contro i paesi d'origine che non collaborano con la Svizzera nei rimpatri. Ammontano infine a quasi 1 miliardo di franchi i danni provocati dall'ondata di maltempo che a fine agosto ha interessato l'altopiano, e la stima resa nota dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, secondo cui a far la parte del leone sono stati i sinistri che hanno interessato i veicoli a motore, all'origine dell'80% del totale delle perdite. I danni assicurati complessivi sono il doppio di quelli registrati in seguito all'ultima grande grandinata verificatasi il 25 agosto 2023 in Ticino.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
11: L'infotraffico.
13: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Fedez, ci vuole una laurea. Effettivamente qualche lavoro sì, però
1: allora,
0: non tutti, dai.
1: Coe è uno dei cantanti preferiti della nostra Lupe, Laura Zucchetti.
0: Lo so bene, sì.
1: Andrà a vedere anche i suoi concerti. E parlando l'altro giorno fuori onda con lei, il primo Coez, La rabbia dei secondi, non so se lo ricordi.
0: Certo, sì.
1: Na na me, a me, a me. Al primo impatto, quando lo sentii, sembrava Cremonini.
0: Un po'
1: stile,
0: simile,
1: molto Cremonini.
0: Sì, perché poi alla fine gravitano intorno a tutto quel movimento lì.
1: Però poi diciamo che con i dischi successivi sono molto più da
0: sì,
1: Coez.
0: Ha preso la sua strada, effettivamente.
1: Più da Coez.
0: Sì,
1: però
0: sì, sì.
1: Volevo deviarti dimmi. Da quello che invece ti dicevo poco fa fuori onda. E volevo chiederti se tu hai mai creato un profilo fake per spiare o seguire qualcuno.
0: No, mai, mai fatto. No.
1: Mai?
0: No,
1: ma devi essere onesto
0: fatto.
1: E coraggioso.
0: Ma io non l'ho mai fatto, te lo
1: perché
0: giuro.
1: Perché queste bugiardo?
0: Ma perché io li seguo con quello col mio.
1: Quello vero?
0: Sì.
1: Cioè, se devono sgamarmi almeno.
0: Esatto.
1: No, io neanche, non sono uno di quelli che crea profili falsi, però in Brasile pare di sì, c'è sta mania di profili falsi.
0: Ma per cosa?
1: Soprattutto per un personaggio,
0: sì?
1: Del quale non vogliono rivelare il nome, perché crea 25 account fake per controllare il marito.
0: Addirittura.
1: Quindi si parla di una donzella che ne crea 25 perché dice: secondo me il marito
0: due.
1: Chissà perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Lui indovina cosa fa?
0: Lui
1: tradisce con le 25.
0: Con le 25.
1: Con tutti i 25
0: fenomeno,
1: fake, hai capito?
0: Fenomeno.
1: Cioè, ci tradisce in maniera scritta.
0: Sì, però non è così tanto facile azzeccare.
1: Ma tu hai capito? Sì, ma la moglie fa, che ho 25. Lui con
0: malata.
1: 25 ci marcia.
0: Ma
1: ci
0: il vademecum per capire che è un profilo falso?
1: Allora,
0: ti arriva una col profilo falso e ti scrive: Danny, che belle labbrone
1: no,
0: che hai.
1: Sai cos'è? Allora, non mettono fotoprofilo.
0: Mm-hmm.
1: Solitamente non mettono fotoprofilo.
0: C'è l'omino.
1: Oppure sì, esatto, c'è l'omino dell'ego,
0: sì.
1: Piuttosto che. E poi sì, hanno pochi post.
0: Bravo, questa
1: capito?
0: È la cosa che volevo dire.
1: Pochi
0: sì.
1: post.
0: Sono d'accordo.
1: Al giorno d'oggi
0: e poi
1: pochi post.
0: Like, magari
1: bravo.
0: Dei post incredibili. Dove dici: ma questa è più bella di Michelle Hunziker.
1: Bravo, e lì ti accorgi che probabilmente è un profilo lì diffidate. Quindi da questi. Da
0: il marito no. 25 volte
1: 25 dai. 25 volte lui scrivendo
0: facciamo
1: però...
0: un applauso
1: bravo marito brasileni
0: bravo
1: hawaianas con tutti i 25 vabbè gli avrà scritto semplicemente.
0: A te capita spesso che ti scrivono
1: no,
0: col profilo falso?
1: Assolutamente.
0: Una volta capitava di più.
1: No.
0: Adesso con Instagram che probabilmente tutela
1: una
0: un
1: volta
0: po' di più le persone.
1: Mi è capitato al rientro dalle vacanze, quindi era la metà di agosto, ma ti parlo forse di 5-6 anni fa, che il direttore Sacha Dalcol mi dice: credo ti abbiano hackerato il profilo Instagram.
0: Ma dai, perché c'è scritto?
1: Riceveva messaggi da parte del sottoscritto, ma non ero io.
0: Ah,
1: quindi pure sono informato
0: sì?
1: Con chi di dovere, grande Ale Trivilini. E abbiamo sgamato il contraffattore.
0: Il truffatore.
1: Sì, l'abbiamo
0: cosa
1: sgamato.
0: Cosa scriveva?
1: Robe.
0: Sono Danny, per
1: vorrei lavorare con voi, ma già ci lavori con. Vabbè, succede anche questo. Mai, cioè, una volta profilo hackerato, una volta, a te mai.
0: A me mai, no, mai. Ma io su queste cose sono un po' sgamato.
1: Sì?
0: Sì. Cioè, hai attivato l'autenticazione a due fattori tu?
1: Mm? A due trattori? Cos'è che è? A due trattori?
0: Fattori.
1: Ah, fattori.
0: Con la R,
1: no,
0: tra
1: adesso
0: l'altro.
1: Spiegami allora.
0: E allora, praticamente, tu entri dentro.
1: Sì.
0: Ti...
1: Questo può servire anche
0: ti...
1: chi è all'ascolto, non è
0: sì.
1: molto vai tecnologico.
0: Vai nelle impostazioni.
1: Sì, del
0: vai
1: profilo,
0: nella parte sicurezza, perché ovviamente devi...
1: Ah, vero. Devi privacy entrare. E sicurezza.
0: Bravissimo. E c'è scritto autenticazione a due fattori. Tu l'attivi e che cos'è? Non è altro che l'autenticazione tramite un'applicazione esterna che ti genera un codice ogni tot secondi. Adesso non mi ricordo. Ogni quanto, quindi è difficile da hackerare.
1: Ma quell'app esterna è gratis o va pagata?
0: No, gratis.
1: No, allora lo faccio.
0: Allora lo fai.
1: Allora lo posso fare, posso permettermelo.
0: C'è Miles Smith su Radio 3 Ora, questo è Nice to Meet You.

0: Nice to meet you.
1: Sì, piacere di conoscerti. Quanto te l'hanno detto a te questa frase qua?
0: Guarda, a te famiglia.
1: E tu?
0: E peggio di a te famiglia. Nice to meet you. Allora, sono andati due messaggi per quello che riguarda i profili fake e quant'altro. Tra poco li leggeremo. Allora, per qualche istante, durante la canzone di Nick Kamen.
1: Nick Kamen, sì.
0: O Kamen, che dici?
1: Lolly.
0: Per me, esatto. Per me è il fratello di Lolly Kamen. Nick Kamen. Su quel disco, se Teleticino, anzi, non se, Teleticino andrà a nero.
1: Sì, vuol dire in gergo?
0: Vuol dire in gergo, vedrete lo schermo nero, non è colpa di casa vostra.
1: No.
0: Non spaccate la TV con sassate.
1: Esatto.
0: Come quando va via la radio e loro danno i pugni sull'autoradio. No, è colpa nostra. Quindi comunque, quel buco che ci sarà di nero in TV, non spaventatevi, tra virgolette è colpa nostra, ma lavori di manutenzione.
1: Vedo già la gente piangere, 20 secondi si ammazza.
0: I capelli. Dove sono quei due lì? Dove sono? Meglio i droni. Ecco, neanche i droni vedrete, proprio a nero.
1: Black, full black.
0: Fate finta che il drone è nel buco dello zoo.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
8: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
9: Salve, dove la porto?
10: Dal mio partner BMW, grazie.
9: Andata e ritorno?
10: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
12: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Addicted to You.
1: Bravissimo.
0: Avici.
1: Oh,
0: o i visi.
1: Avici.
0: Perché alcuni dicono i visi.
1: Sì, ma vero. Pochi, pochi e
0: tipo
1: non
0: i
1: buoni.
0: REM. I REM. Alcuni dicono R-I-M.
1: R-I-M.
0: I. Ah no, bravo.
1: Sì, però è strano.
0: Allora, per chi ce lo sta chiedendo, prima tramite una foto da parte di Simo, scrive, c'è stato un tamponamento in direzione nord in autostrada dopo Mendrisio. Infatti Arianna scrive, in autostrada all'altezza di Mendrisio in direzione nord c'è traffico. Cos'è successo? Quindi lo diciamo a tutti, poco dopo Mendrisio c'è stato questo tamponamento.
1: Giustissimo.
0: Di conseguenza si stanno formando delle colonne, ma sarà comandi.
1: Senti Danny, c'è una segnalazione da parte di Via Swiss, l'ultima è delle 14:11, che dice che tra Corso Elvezia, Lugano, tra Corso Elvezia e Via Giuseppe Buffi, la strada è chiusa a causa di un incendio.
0: Ecco, questo attenzione, quindi se siete da quelle parti ci confermate il tutto tramite WhatsApp 079-449-9537, pare ci sia stato questo incendio Corso Elvezia. Via Swiss lo segnala e attendiamo magari conferma appunto anche degli ascoltatori.
1: Esatto, anche perché se vai a chiudere una strada così importante a Lugano, il traffico si blocca.
0: Esatto, inizieranno un pochettino di casini anche al centro città o all'uscita del centro città. Quindi se siete da quelle parti segnalatecelo. Lui tra poco invece vi si porta in giro per il cantone. In giro per il cantone con il Party Radar, un pochettino di eventi che ci sono tra stasera, domani, sabato e credo forse anche domenica. Lasciamo.
1: Il weekend allungato, perché lo sappiamo che ormai il giovedì è il nuovo venerdì.
0: Allora aspetta che vedi che noi siamo sempre, o meglio i nostri ascoltatori sono sempre sul pezzo. Devo fare questo, poi devo copiare perché ci è arrivata la notizia di cosa è accaduto.
1: Di che cosa?
0: In Corso Elvezia.
1: Ma dai, chi te l'ha scritto questo?
0: Sì. No, aspetta, questo è un altro.
1: Vediamo, infatti, occhio.
0: Ah no, ma è un'altra questa. No, è un'altra notizia che ne hanno parlato il nostro telegiornale, radiogiornale.
1: Quindi non aspetta.
0: No, non c'entra. Pensavo era un link che riguardava Corso Elvezia, in realtà no, riguarda un altro fatto accaduto ma già letto dalla nostra redazione.
1: Vabbè, non diciamo quale. Party Radar subito. Vai. Doja Cat.

0: Type, Doja Cat, Radio 3, i due di troppo, Danny e Luca. Facciamo festa?
1: Jealous Type, sei corretta la mano, ci ho mandato il link giusto.
0: Grazie Manu.
1: Comunque palazzine in fiamme, sì. Di conseguenza già autobotti sul posto, aspetta perché Laura ce lo conferma, sono passata da lì 10 minuti fa e confermo che la strada è chiusa, ho visto 3 camionette dei pompieri, non ho visto le fiamme ma era tutto bloccato, buon pomeriggio.
0: Grazie a tutti.
1: Pare in una palazzina, segnalo. Quindi da quelle parti prudenza, ma sarà comandi.
0: Andiamo a fare festa, vediamo in Ticino dove potete farla voi.
2: Party Radar.
3: Dove si fa festa?
2: Te lo diciamo noi. 1, 2, 3, 4.
1: A Mendrisio, dove abita Luca Ventura questa sera ci sarà.
0: No. Inaspettata.
1: Ma scusa, parti tu perché io c'ho il secondo da leggere.
0: Allora, penso che si legga Sun Lace, però non, è un festival al Lido di Ascona questa sera, venerdì, sabato e domenica. È questa edizione estiva che promette di combinare il meglio della musica techno con la rilassata atmosfera del Ticino per creare un'esperienza unica di festival sulla spiaggia.
1: Ah, il sentore della sabbia nei piedi. Richard Sivald, concerto in mostra, tutto questo fino a sabato dalle 10 alle 16, si parla sempre di Ascona, ma in questo caso Ronco sopra Ascona, nel 50° anniversario della scomparsa di Richard Sivald. Ronco sopra Ascona rende omaggio all'artista con un concerto, letture e mostra dedicata.
0: Banda in Piazza Grande a Locarno questa sera, venerdì, sabato e domenica, come detto, in Piazza Grande a Locarno. Nel corso di più serate si esibiscono diverse formazioni bandistiche provenienti dal Ticino, con la partecipazione di un gruppo ospite dalla Svizzera Romanda.
1: Questa cosa che stavo per leggere mi intriga. We see you. Sì. Musica al buio venerdì, quindi domani sera 19:30 all'oratorio di San Vincenzo Ferrer, Mergoscia, un piccolo concerto dedicato alla calma e all'ascolto in un contesto acustico particolare e legato ad un'iniziativa di solidarietà per le famiglie del Medio Oriente.
0: Festa delle
1: ascolti
0: streghe.
1: Musica, fai del bene, in poche parole.
0: Sì, esatto. Festa delle streghe, venerdì, sabato e domenica ad Arogno. Con l'arrivo dell'autunno, il bosco torna ad essere un luogo d'incontro dove ritrovarsi per celebrare il cambiamento delle stagioni e riscoprire il legame profondo che unisce le persone alla natura. Da qua il desiderio di fare la festa delle streghe.
1: Concerto Camerata della Svizzera Italiana, domenica dalle 16 alle 17. La Camerata della Svizzera Italiana presenta celebri colonne sonore di Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams e altri compositori. Il tutto alla chiesa riformata di San Nazaro.
0: Caos Orchestrale Bellinzona, concerto per famiglie sabato dalle 15 alle 16 al Teatro Sociale di Bellinzona.
1: Ultimo ma non per ultimo, Siori, ci siamo stati noi protagonisti l'anno scorso, parliamo della Fattoria Ponzio in quel di Sant'Antonino. Summer Ponzio, eventi estivi questa sera dalle 18, taglieri di salumi, food truck e The Fat Flamingos a partire dalle 21, quindi anche musica.
2: Se hai un evento musicale da segnalare ai due di troppo, manda un WhatsApp allo 079 449 9537.

0: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frein Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
0: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni.

0: Figa 14, la carrozzeria che non ti aspetti.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Risparmia alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Diavolo in me, zucchero. Allora, che succede a Lugano?
1: Allora, Danny, ancora presente, ovviamente. Siamo a Lugano, Corso Elvezia, tra via Giuseppe Buffi e 399. Credo che sia 399.
2: Cos'è? 399 è il numero di chi?
1: Sarà un numero che hanno trovato sulla cabina telefonica. No, a parte gli scherzi, c'è un incendio. Ci sono passati anche ascoltatori, quindi massima attenzione. Passata ora in Corso Elvezia, pompieri ancora sul posto e strada chiusa. La via è quella del bar.

0: Imagine Dragons,
1: Whatever It Takes. Carino questo brano, eh?
0: Sì, ma loro sono bravissime.
1: Carino,
0: non
1: carino.
0: Ne sbagliano uno. Siamo arrivati così al termine anche per quest'oggi, caro Luchino, per quello che riguarda i due di troppo, anche della settimana, direi.
1: Sì,
0: visto
1: sì.
0: Che domani lasci l'uno di troppo in onda dalle 13 alle 15, cioè io.
1: Continui, vuoi, tu fai,
0: se visto? Vuoi apri una cartella. Stiamo preparando delle cose. Bellissimo. O pensando delle cose, ragazzi, durante la stagione, sperando di riuscire, cose carine, ma non svegliamo tutto. Dicevo, io domani tornerò dalle 12, ma stavolta con warm up, non con fuori menù,
1: con l'hockey, quindi sì.
0: Sì, con la casa dell'hockey. E poi, come detto, dalle 13 ci sarà l'uno di troppo fino alle 15, come sempre. Grazie, buon giovedì.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Te, Danny.
0: Tra poco i tenori. Ciao.
1: Ciao. Let's go.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave.
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla.ch.
10: 14:59.
0: Ticino News.
11: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Lugano Airport, il municipio ha riferito che da ieri è in vigore la nuova concessione d'esercizio per lo scalo di Lugano. Avrà validità fino al 15 settembre 2056, dunque per 30 anni. La decisione, ha scritto l'esecutivo, offre allo scalo una prospettiva di lungo periodo, permettendo così alla città di svilupparlo ulteriormente come infrastruttura strategica per la mobilità. Voltiamo pagina, presentata la lista progressista per il Consiglio di Stato, confermato la formula 221, Marina Carobbio e Nancy Lunghi per il PS, Greta Ghisin e Rocco Vitale per i Verdi, infine Matteo Pronzini per l'MPS. Sentiamo allora la co-presidente del Partito Socialista, Laura Righet.
12: Negli ultimi anni in Ticino sono aumentate le disuguaglianze, la precarietà, l'inquinamento e noi vogliamo porci come alternativa a queste politiche della destra, del centrodestra, per offrire delle risposte a quelli che sono i problemi quotidiani dei cittadini e delle cittadine. E lo facciamo con questa lista unitaria che persegue gli stessi obiettivi ma allo stesso tempo pluralista, perché abbiamo dei modi di porci, a livello comunicativo, a livello istituzionale diversi, e con 5 candidature forti vogliamo dare all'elettore progressista la possibilità di scegliere.
13: È una competizione interna, inutile nasconderlo, Carobbio, Ghisin. Come la vede?
12: C'è una concorrenza interna, direi, fra tutti e 5 i candidati, perché tutti e 5 sono forti e credibili e questo non ci spaventa, pensiamo anzi che questo possa essere una ricchezza. Chiaramente come Partito Socialista noi puntiamo a confermare l'uscente Marina Carobbio, che ha dimostrato grande competenza e senso di Stato in questi 4 anni. Poi dopo l'ultima parola ovviamente spetta all'elettore.
13: Queste elezioni saranno particolari per voi proprio a causa della difficoltà che sta vivendo un movimento finora molto forte, cioè la Lega. Quanto state guardando con attenzione, no, a tutte le difficoltà in corso in questo momento?
12: È chiaro che le scelte degli altri partiti influenzano anche il nostro modo di affrontare questa campagna elettorale. Temo che comunque i rapporti di forza non cambieranno, perché probabilmente quella perdita della Lega verrà compensata da un UDC molto presente. Però l'unità ora confermata a destra ci conferma ancora di più che facciamo bene anche noi come sinistra a presentarci uniti.
11: La cronaca: incendio in una palazzina di Lugano, il rogo è divampato alle 14 in Corso Elvezia ed è già stato domato. Rescue Media indica che una persona è rimasta intossicata dal fumo. La polizia ha isolato la zona ed effettuato i consueti rilievi atti a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. In chiusura, l'ex UBS ha creato ampie discussioni nel Parlamento federale, tanto che il Consiglio degli Stati ha dovuto rinviare una decisione alla prossima settimana. Federico Marino.
14: Non sono bastate 3 ore di dibattito al Consiglio degli Stati per terminare l'esame del progetto governativo volto a rafforzare le banche sistemiche, in particolare UBS, in caso di crisi. Come noto, per evitare il ripetersi di una crisi come quella di Credit Suisse, il Consiglio federale auspica che le banche sistemiche coprano interamente con capitale proprio le proprie filiali estere. Giudicando questa soluzione troppo cara per UBS, la Commissione preparatoria ha presentato un compromesso che prevede una copertura delle filiali estere per il 50% con capitale di base di prima classe e per il 50% con obbligazioni a T1. Una proposta fortemente contestata oggi in aula soprattutto da sinistra ma anche dal centro, poiché giudicata insufficiente in caso di crisi finanziaria maggiore. Il rischio è che i contribuenti attraverso lo Stato vengano chiamati in soccorso delle banche, come capitato in passato per UBS e Credit Suisse. Il dibattito proseguirà mercoledì prossimo.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
0: L'infotraffico.
11: 4 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo. Via Suisse ci segnala poi traffico anche tra Gravesano e Manno. Disagi poi sulla 13 a causa di un veicolo in fiamme tra Roveredo e Lo Stallo.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
11: Oggi ben soleggiato, poi nel corso di queste ore nuvolosità in addensamento e ancora alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte su venerdì. Al sud massime sui 26 gradi.
15: Boris Pifaretti,
16: c'è, eccolo,
15: presente. Riccardo Pellegrini,
16: non c'è.
15: Valerio Ventura,
16: sono qua.
17: I tre tenori,
15: dubbida.
16: Shubidi shubidi shubiduda.
15: Vedi cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato,
16: Di cosa?
15: Non controllare le date di scadenza.
16: Perché?
15: Non guardare cosa succede.
16: Cosa succede?
15: Sembrerebbe che il tenore Pellegrini, grazie a uno yogurt, si sia trovato in quella condizione che non è bella da raccontare.
16: No, non c'è, è proprio
15: dunque
16: per
15: oggi,
16: quello,
15: sì,
16: te...
15: sembrerebbe proprio di sì. Sembrerebbe.
16: Ma che tra l'altro, no, effettivamente ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa.
15: Esatto,
16: di questa cosa,
15: esatto. Dunque,
16: certo.
15: Da consumare entro il o prima del.
16: Esatto.
15: Cioè, insomma, si vede che ha fatto un po' di confusione tra un pomodoro e l'altro.
16: Forse non era da consumare preferibilmente, quindi
15: sì,
16: insomma,
15: sì,
16: era da consumare entro quella data.
15: Bisogna fare veramente attenzione a tutto quello. Il latte è tremendo.
16: È vero,
15: cioè,
16: ma
15: il latte,
16: certo,
15: è qualcosa,
16: sì,
15: che
16: certo,
15: diventa...
16: Bene,
15: buon pomeriggio.
16: Buon pomeriggio, staremo insieme fino alle 18. Anche oggi tante cose interessanti, abbiamo diversi argomenti. Abbiamo bisogno chiaramente di voi come al solito. Quindi 079-449-9537. Diverse cose che poi snoccioleremo poi più tardi. Che dici? Io dobbiamo
15: strada facendo,
16: a raccontare
15: facendo
16: qualcosa.
15: Perché oggi è pieno.
16: Oggi ne abbiamo di cose da raccontare. Quindi ce ne sono diverse e sarete molto coinvolti voi dall'altra parte.
15: Allora, il numero lo sapete. Siamo arrivati al 17 di settembre. Sono le 15:05. Abbiamo tutto. Io e Valerio Ventura con voi sino alle 18.

0: Mario Biondi, allora, The Hi-Fi Quintet, lui è nel pieno stile tra i tenori.
1: Beh sì, è un crooner, quindi ci sta. E mi spiace che non ci sia Riccardo proprio per questo, per la voce che mi ricorda molto anche quella di Ricky, e insomma questo pezzo poi che è tra sicuramente le cose preferite. Vabbè, allora, il nostro appuntamento di oggi, posso cominciare a chiederti qualcosa? Ma hai un talento a fare qualcosa che ti riesce veramente molto bene, che però non è una delle cose importanti?
0: Un talento inutile. Inutile?
1: Nel senso che, per esempio, che ne so, mi viene in mente che io posso pensare, magari, che ne so, di avere il talento magari di riconoscere una canzone dopo due secondi, ma non serve a niente.
0: Così puoi andare a giocare in quella televisivo.
1: Esatto.
0: Le studi di notte.
1: Ma qualcosa che riesci a fare che magari non è così, non serve a mano.
0: Adesso non si usa più perché c'è la memoria del telefono. Sì. E dunque, quando io devo telefonare a te, schiaccio Valerio Ventura, certo, mi fa il tuo numero, no?
1: Ti ricordavi i numeri?
0: I numeri.
1: Caspita.
0: Sì, sì.
1: Beh,
0: avevo,
1: e magari
0: avevo
1: anche le targhe?
0: Le targhe abbastanza, okay. Io le mie le so quasi tutte, quelle che ho avuto.
1: Beh,
0: e buona parte
1: talento,
0: forse anche,
1: questo,
0: in casa,
1: magari non serve a niente, però fondamentalmente
0: io mi ricordo ancora il numero di mia nonna, che non c'è più da 35 anni.
1: Sai che quello me lo ricordo anch'io,
0: cioè con i numeri di telefono. E mi ricordo anche avevo una zia che per X tempo ha abitato a Milano e c'erano i prefissi da fare,
1: certo.
0: Mi infatti a casa quando c'era qualcosa mi chiamavano e dicevano: Boris, mi dai il numero di e andavo ma quello non erano tantissimi, non erano 500 numeri,
1: esatto.
0: Però mi ricordo che bastavano quelle tre cose e poi giocavo, perché era più semplice quando sono arrivati i telefoni con la tastiera,
1: giusto,
0: quello mi ricordo, perché eri un pochettino guandaglio,
1: sì.
0: No? Invece quando facevi la rotella era la rotella.
1: Però cioè, se ci pensi, quanti numeri ti ricordi adesso a parte il tuo? Proprio tutto il numero.
0: No, a volte non ricordo neanche il mio. No, il mio lo ricordo perché entra in gioco in alcune situazioni che non si possono svelare,
1: certo.
0: Però sto pensando. Devo dire la verità che...
1: Sai che anch'io, io non me ne ricordo neanche uno, se non quello per esempio dei miei nonni, quando ero bambino, mi ricordo quello perché lo facevo spesso.
0: Io mi ricordo quei numeri che ho cominciato a fare come numeri che poi ho messo sotto nome.
1: Uh-huh.
0: Invece se qualcuno cambia il numero, qualcuno mi ha dato solo il numero, poi il nome, l'ho chiamato sempre col nome, non mi ricordo.
1: Certo.
0: Quello non lo so. Però era un talento,
1: però
0: non era un talento.
1: È una cosa bella il fatto di ricordare il numero dei nonni, no?
0: Sì.
1: Quindi
0: sì, sicuramente.
1: Qualcosa legato a quella roba lì. Oppure quello che avevamo in casa noi, il fisso praticamente, il...
0: Se vuoi andare ai telefoni, ci siamo su situazioni. Io avevo in casa, quando abitavo a Novazzano, sono entrato, non ho mai voluto cambiarlo e l'ho tenuto, quello appeso al muro.
1: Addirittura.
0: C'era il telefono nero, una bella
1: rispondeva
0: in
1: centralino. Centralino, centralino.
0: Quello dovevi fare con la
1: esatto.
0: cosa così. Quello era fatto allo stesso modo, però è la rotella.
1: Uh-huh.
0: Dunque
1: avevi
0: facevi
1: due campanelloni sopra.
0: Avevi sopra due campanelloni,
1: fantastico.
0: Sì. E ce l'ho ancora perché l'ho tenuto. Allora PTT, quando ritiravi un apparecchio del genere, ti facevano pagare 10 franchi e diceva: lo vuole tenere? Lui diceva: no, non voglio tenere, e ce l'ho ancora a casa.
1: Che bello,
0: ce l'ho ancora
1: caspita.
0: A casa, forse qualche volta l'avevamo portato.
1: Aspetta, che c'è un messaggio che dice: per quanto riguarda i talenti, magari così un po' sprecati, faccio girare sul dito gli oggetti per lungo tempo, anche ore, sono un fenomeno. Vedi?
0: Talento di girare dito?
1: Probabilmente.

0: stato unzu, questo pezzo di Lady Gaga e Doechii intitolato Runaway. Beh, ci ha fatto compagnia per tutta l'estate, quindi insomma abbiamo voluto risentirlo.
1: Giracchia bene ancora. Mi sto chiedendo davvero a casa quanti di voi hanno questo ricordo sui numeri di telefono. Quelli attuali secondo me nessuno.
0: Vero.
1: Perché veramente sei abituato proprio a schiacciare il nome.
0: È vero.
1: È complicato, a meno che non hai un numero vecchio di veramente tanti anni fa che lo usavi con la tastiera.
0: Sì, dai, mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori quanti numeri a memoria vi ricordate telefonici, a parte vabbè il vostro ovviamente, che ne so, quello della vostra compagna o il vostro compagno, ma altri credo pochissimi,
1: le targhe quando le vedete ve le ricordate,
0: vero, sì.
1: Mi ricordo sempre quella 1507 no 1504 15... che gira, uh-huh. 1504 perché 07,
0: ma prima o poi questa signora te la darà sta targa,
1: non
0: o
1: lo
0: no?
1: So è l'unica persona in Ticino che fa finta di non ascoltare Radio 3.
0: Secondo me lo sa bene.
1: La vedo questa targa, questo 1504 in giro. No, però le targhe erano un po' un modo per riconoscere anche le automobili, perché magari se passavi veloce davanti a qualcuno,
0: certo,
1: pensavi che era arrivato la persona che aspettavi e magari la macchina era simile, allo stesso colore.
0: Vero.
1: E allora almeno a me capitava così, davo il primo occhio alla targa.
0: Sì, è vero.
1: Così
0: è vero.
1: Almeno vedevo se era la persona.
0: E la sequenza di numeri ti veniva in mente
1: sì,
0: subito.
1: Sì,
0: insomma,
1: quella me ne ricordo ancora adesso, ovvio, non ecco, posso raccontarle perché.
0: Altra cosa,
1: ci sono
0: quando
1: ancora,
0: ti capita,
1: però,
0: per esempio, di essere all'estero e vedi un'altra macchina targata Ticino, è bello, cioè hai una bella sensazione, no? Quando
1: ma adesso
0: incontri
1: mi capita,
0: qualcuno.
1: Questa sensazione
0: che...
1: ce l'ho anche in autostrada quando vengo a lavorare.
0: Ah, ecco, come? Ma in che senso?
1: Nel senso che ogni tanto in Ticino, da Chiasso a Lugano, è difficile trovare qualcun altro targato Ticino quando sei nel pieno del traffico.
0: Ah, no,
1: perché
0: certo,
1: sono tante targhe
0: sicuro,
1: straniere.
0: Però
1: no?
0: Quando sei lontano,
1: cioè,
0: da qui.
1: Quando sei lontano da qui, una volta mi ricordo che tu passavi e quando c'era il ticinese a fianco, o ti facevi ciao,
0: sì,
1: c'era
0: certo,
1: qualcosa,
0: sempre un sorrisino, qualcosa.
1: Con le targhe italiane forse era un pochettino più difficile perché sono un po' meno riconoscibili.
0: Certo, no.
1: Cioè, dunque, a parte il numero, qualcosa,
0: chiaro,
1: quelle vecchie.
0: Sono numeri lunghissimi, quindi.
1: No, io mi ricordo quelle vecchie che avevano però la provincia, giusto?
0: Sì, c'era la provincia.
1: C'era Milano, c'era Como, c'erano queste
0: le famose
1: cose qua.
0: Targhe nere.
1: Sì,
0: cioè,
1: quelle...
0: nel senso che erano nere,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Passato qualche anno,
0: sì, un bel po'.
1: Allora, Monsieur Ventura, ma lei non lo dica apertamente perché ci sono all'ascolto i sindacati, non si sa mai, però quante ore lavora al giorno? Spiego.
0: Tante.
1: C'è qualcuno che dice, ma come? Insomma, io lo sento alle 4 del mattino.
0: 4-6.
1: Ecco, poi dopo sono lì, ma mi capita magari che passo da qualche parte e Valerio ci segue. Adesso è qua.
0: Posso dire una cosa? Li accompagniamo 24 ore su 24.
1: Giusto.
0: Ho detto tutto. Basta.
1: Dunque ci siamo, direi.
0: Posso leggere un ultimo messaggio al volo? Ciao, a me piace molto leggere le parole al contrario, mi tiene la mente sempre allenata, lo dice Laura.
1: Questo è un bel esercizio.
0: Sì, è vero. Ecco.
1: Provare. Io mento solo il mio nome, Boris diventa
0: Sirob. Al contrario.
1: Sirob.
0: Sirob.

0: Voilà, allora Radio Kills del Radio Star, siamo alle 15:21. C'è
1: 21.
0: Qualche aggiornamento, qualcosa di
1: allora,
0: non so,
1: no, se... al momento ci segnala via Swiss, allora aspetta un attimo, tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa traffico fortemente rallentato, questa è l'unica segnalazione che ci è arrivata fino adesso.
0: Ok,
1: tra poco parleremo di matrimoni, attenzione, eh.
2: I tre tenori con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Questo brano io lo trovo bellissimo.
1: Beh,
0: non
1: lei
0: solo
1: ha una gran voce,
0: è una voce magnifica, sì. Ma poi il significato di per sé, ma anche il pathos che dà questo brano. Esiste, se avete voglia di cercarla, una versione cantata da un personaggio che in Europa non è famosissimo. Si chiamava, lo chiamano The Clown with the Golden Voice. Mm-hmm. Ecco, questo personaggio che è arrivato secondo, tra l'altro, alla selezione americana di Americans Got Talent, canta vestito da pagliaccio, certo. Ha una voce magnifica e ha fatto di questo pezzo il suo cavallo di battaglia.
1: Bellissimo.
0: Se vi capita, cercatelo.
1: Certo che devi essere veramente intonato, sì. Quasi se stoni in questo pezzo si sente come. Va bene, Boris, parliamo un po' di matrimoni, che dici? Facciamo venire un po' di allergia.
0: Vuoi fare prima la tua canzone?
1: Ma non lo so, come vuoi.
0: Come vuoi tu, come il 1528.
1: Allora, facciamo così.
0: Pensate al matrimonio. Ascoltare la canzone di Valerio.
1: Bellissimo.
0: E poi cominciate a pensare.
1: Le cose che vi piacciono e le cose che non vi piacciono, ma di questo poi ne parleremo nei prossimi minuti. Intanto la canzone del tenore, come dicevi.
2: La canzone del tenore.
0: Signorina.
1: Vabbè, insomma, mi fa sorridere, dai, mettiamola
0: la signorina,
1: così.
0: Signorina, ma intonata la signorina.
1: Beh, forse meglio sia, comunque di lei, che dici, leggermente.
0: Va bene.
1: La canzone che ho scelto oggi è quella di Mike Francis, che ci riporta anche qui negli anni Ottanta, personaggio che veramente in quel periodo ci ha regalato molte, molte cose belle, anche con Amy Stewart lui cantava, effettivamente. E questo è uno dei suoi successi, intitolato Survivor, lui che non è più tra noi, però insomma ci ha lasciato la sua musica, questa è la cosa importante. La riascoltiamo, la canzone del tenore, il tenore sono io in questo caso, di Valerio.

0: Mike Francis, la sua canzone, quella intitolata Survivor, la canzone del tenore, quella scelta da me in questo caso, la canzone molto bella.
1: Pronto?
0: Eccoci,
1: pronto?
0: Eccoci, vai, vai.
1: Andiamo verso l'altare e guardiamoci dritti negli occhi.
0: Che sembra vera come cosa che stiamo facendo, effettivamente.
1: No, sai.
0: No, però hai ragione, perché il mese di settembre è un po' dedicato un po' ai matrimoni, è uno dei mesi come giugno, come maggio, dedicato un po' anche al matrimonio.
1: Sì, però allora, c'è stato anche chi sceglie agosto.
0: Ah,
1: luglio poi quando
0: è una tortura, poi lì
1: è come quando vai vestito tutto in un certo modo e fuori ci sono 45 gradi.
0: Vero, vero.
1: Chissà i matrimoni di quest'anno nel 2026.
0: Esatto.
1: Con le temperature che abbiamo
0: se
1: avuto.
0: Se li ricorderanno bene.
1: Ma
0: quanto costa sposarsi? Veramente sono delle cifre assurde. Adesso non so, magari se c'è qualcuno che vuole darsi qualche testimonianza, magari che si è appena sposato, può darci un'idea. Insomma, ci sono pro e contro su questo
1: argomento. Perfetto. Dunque, si spendono cifre astronomiche per offrire una cena a parenti e amici che non si vedono da anni e che passeranno il tempo a criticare il cibo e il vino.
0: Beh, esatto, è proprio così, caspita. Ma quei soldi non si possono investire in qualche, che ne so, un viaggio o qualcosa del genere?
1: Credo che un matrimonio adesso, soprattutto perché ognuno vuole, ma è giusto, cioè
0: è la tua giornata più bella,
1: almeno dovrebbe essere la tua giornata più bella, soprattutto, ma si dice per le donne, ma anche
0: no,
1: per gli uomini.
0: Io credo che sia per entrambi questa cosa qua.
1: E dunque, sai, prendi il wedding planner, prendi tutte queste cosine qua,
0: certamente.
1: E lì immagino che insomma qualche soldino possa uscire. Allora, se volete raccontarci qualcosa, 079-449-95.
0: C'è già un messaggio. Scusate, il 13 luglio 2003 a mezzogiorno a Parma, 40 gradi, 80% di umidità.
1: Porca miseria.
0: È tantissimo, davvero, effettivamente.
1: Vedi poi chi dice, noi diciamo sempre ci ridiamo sopra un po' il matrimonio, poi tu sei sposato, io no.
0: Certo.
1: Dunque, anche tu, sono tanti anni che sei sposato, sembra che vada tutto bene, perché non è così evidente.
0: Ma no, tanti matrimoni e ci si pente molte volte, no? Dopo qualche anno, no? Si capisce magari di aver fatto qualcosa che forse era un po' troppo affrettato. Volevo salutare Silvia che dice: il 24 settembre festeggeremo i 38 anni di matrimonio. Vedi,
1: bellissimo,
0: che bel traguardo.
1: Infatti, eravamo lì, no? Ma ci sono diverse situazioni, perché dice: si firma un contratto legale davanti allo Stato per dimostrare un sentimento che, insomma, per definizione dovrebbe essere libero e spontaneo.
0: Esattamente.
1: Cioè, non è che devi andare a firmare.
0: Non è che una firma cambia qualcosa.
1: Poi c'era questa che è bellissima. L'illusione del cambiamento per quanto riguarda il matrimonio. Perché si dice che molti si sposano sperando che il partner cambi.
0: Certo.
1: Mentre l'altro si sposa sperando che il partner resti sempre uguale. Entrambi restano delusi.
0: Esattamente.
1: Ecco, hai capito.
0: Va bene, dai, allora raccontateci un pochino se volete magari qualche matrimonio particolare, i costi soprattutto, questo ci interessa, poi vi chiediamo qualcos'altro noi.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, non so se può valere. Noi siamo sposati da 3 anni e mezzo, ma stiamo insieme da praticamente 15 anni. E onestamente ci siamo sposati solo per un motivo di tasse, per comodità. Vabbè. Ma infatti non è quello che fa cambiare la coppia. Dunque noi abbiamo fatto solo per questo motivo, ma siamo felicemente insieme, sposati, conviventi, come si può dire, si dice, ma alla fine sì, con tutti i pro e contro di una convivenza. È sempre poi il compromesso che fa andare avanti tutte le cose. Grazie ragazzi, buona giornata, ciao!
1: Grazie a te, ce ne sono tanti altri di messaggi, ne leggiamo al volo qualcuno, poi domandiamo la pubblicità. Per esempio, qualcuno dice: io mi sono sposata all'inizio di febbraio proprio perché neanche mi sognavo di sposarmi in un

0: prima che ci si sposa magari sperando che uno cambi, o certo, magari qualcuno pensa no, si resta sempre così tutta la vita. Infatti anch'io speravo che la mia ex moglie cambiasse e così è stato. Ha cambiato marito.
1: Ah, ecco, perfetto, va bene. Gli altri li leggeremo dopo, quindi continuate a scriverci 079 449 9537.

0: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
1: Volkswagen.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
12: Skoda.
11: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
13: Radio 3. Emozioni che restano.
14: Ciao tenori, noi ci siamo sposati il 13 di gennaio del 93. Un salutone da Dante Lia. Era bello fresco. Ciao!

0: sono tanti messaggi. Io prima di cederti la lettura stavo guardando un attimo, curiosità, perché non sono mai andato molto vicino al matrimonio. Vedevo, sento parlare di cifre diverse, poi dipende un po' dove sei. Dunque mi sono permesso di chiedere comunque un po' così
1: una media,
0: un preventivo, se un giorno decidessi che e cosa succede di un prezzo medio in Svizzera. Ci sposiamo qua, non so, possiamo andare o a Lugano, dipende, da cantone a cantone cambia un po' la situazione, dipende dove sei. Però una cosa media, dunque,
1: sentiamo.
0: Siamo con 60-80 ospiti, che uno dice possono essere la media, secondo me sono tanti, però dipende. Calcolando che la spesa per singolo invitato, considerando la cena, l'aperitivo, le bevande, queste cose qua, viaggia tra i 120 e i 300 franchi a persona.
1: Sì, più vicino ai 300, secondo me.
0: Con tutto quello che sta dietro, bisogna calcolare tra i 30.000 e i 45.000 franchi. Questo ad oggi, 2026.
1: Esatto.
0: Ecco, qua ho detto tutto, basta.
1: Quindi il costo di più di un'utilitaria, insomma, ecco, più o meno.
0: Sì, no, ma poi come scrive qualcuno, perché allora devi calcolare location, catering, fotografo e video, perché si usano ancora, certo. Poi è vero che tanti lo fanno, no? Chiaro. Magari qualcuno vuole la macchina a noleggio, però in una famiglia c'è sempre qualcuno che c'ha la macchina più bella di qualcun altro. Musica e DJ, quello viene a noi, che non siamo così esosi, si parla tra i 1.500 e i 3.500 franchi. Poi fiori e decorazioni, le fedi, anche qui dipende tanto cosa compri, e poi ci sono le tasse che devi comunque pagare, lo stato civile,
1: certo,
0: tutte queste cose qua. Ecco, perciò siamo lì attorno.
1: Infatti, sai, che una volta mi è capitato di fare il fotografo per un matrimonio, era un seconde nozze, però insomma una mia amica mi ha chiesto.
0: Io ho fatto fotografia, non lo sai.
1: Appunto, per quello che te lo dico. Quindi.
0: E tra le cose principali che c'era da fare, al sabato andavi a fare i matrimoni.
1: Chissà quanti,
0: no? E quando andavi da apprendista dovevi sempre avere qualcuno, perché là se ranzavi non c'era il telefono che potevi riprendere
1: qualcosa.
0: È vero,
1: la pellicola, ragazzi, la pellicola.
0: Se gli ranzavi la torta avevi finito di vivere, perché poi si tagliavano la torta, era così,
1: e
0: poi dopo
1: c'eri.
0: Tu dicevi non è partito il flash, non mi sono accorto, ed esce una cosa
1: vera. È vero.
0: Dopo vaglielo a spiegare, perché facevano quegli album bellissimi,
1: fantastici,
0: che chi li fa ancora, no? Cioè già gli album hanno un certo costo, già questa situazione.
1: Poi dipende da quale scegli, insomma, però costi
0: dunque,
1: molto alti.
0: E poi calcola che praticamente la metà del tempo gli sposi, non so adesso, ma la passavano a fare le foto.
1: Certo.
0: Cioè li portavi in giro
1: ad aspettare
0: sotto
1: il sole,
0: a fare le foto.
1: Senti, ce ne sono tantissimi di messaggi, te ne leggo un paio. Per esempio, questa nostra ascoltatrice dice: noi parliamo da un anno di matrimonio, ma tutte le volte che entriamo nei dettagli lui mi dice che deve invitare tutti i parenti, perché mia madre si tiene, gente che ho frequentato in totale 3 ore in 10 anni di convivenza. Io cambio discorso, lo sposerei volentieri, ma per me 20 invitati sono già troppi, e l'idea di avere un centinaio di parenti solo perché è obbligatorio mi dà l'orticaria, e quindi niente matrimonio.
0: Ma poi dipende, perché si sente, lo dicevamo prima, no? C'è chi convive per tanto tempo, al momento in cui decise di sposarsi,
1: finisce
0: scoppia quella scintilla strana che...
1: Guarda, te ne leggo uno al volo, un altro, perché dice: sposati il 15 settembre 2012, giornata fantastica, 40 persone al matrimonio all'aperto al castello di Mesocco, prezzo totale del matrimonio, catering, bomboniere, eccetera, 4.000 franchi. Ma non è tanto, eh.
0: Quanti anni fa?
1: 2012.
0: Sono passati qualcosina. Ecco. Non giustifica però...
1: Sì, però aspetta, c'era la torta fatta in casa dei castagni e tutti dicevano che il matrimonio semplice, libero, e noi...
0: Ma va bene.
1: È andato bene.
0: Ci sta. Allora, il tempo vola, dunque direi dopo le 16 magari tornare un attimo, perché ci sono ancora tanti messaggi,
1: tanti,
0: no?
1: da
0: vedere. Perciò Tina Turner con When the Heart Touch It's Over, e poi l'informazione ci ritroviamo dopo le 16.

0: Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamitennis.ch. Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
4: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: 15:58.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
8: Ticino News.
9: Al microfono Gianluca Albisetti, Lugano Airport. Concessione rinnovata, sarà valida fino al 2056. Il punto con Robert Crocemar.
10: Il municipio di Lugano ha riferito che da ieri è in vigore la nuova concessione d'esercizio dell'aeroporto di Lugano. Avrà validità fino al 15 settembre 2056, dunque per 30 anni. La decisione, ha scritto l'esecutivo, offre allo scalo una prospettiva di lungo periodo, permettendo alla città di svilupparlo ulteriormente come infrastruttura strategica per la mobilità, l'economia e l'attrattività del luganese e dell'intero Canton Ticino. La decisione dell'ufficio federale competente arriva dopo il percorso intrapreso dalla città e da Lugano Airport per garantire sicurezza operativa ed efficienza gestionale in linea con i requisiti e la normativa federale. A luglio era stato inoltre effettuato un audit generale sull'aeroporto, verificando sicurezza e gestione. Sul fronte economico, il primo semestre 2026 si è chiuso con un avanzo d'esercizio superiore ai 200.000 franchi, contrapposto al disavanzo di quasi 100.000 franchi nello stesso periodo del 2025.
9: La cronaca: incendio in una palazzina di Lugano, il rogo è divampato alle 14 in Corso Elvezia ed è già stato domato. Rescue Media indica che una persona è rimasta intossicata dal fumo. La polizia ha isolato la zona ed effettuato i consueti rilievi atti a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. La politica: sì leghista, l'alleanza è alla casa comune con l'UDC. Il partito ha accolto dunque a larga maggioranza l'accordo. Salvo imprevisti, Lega e UDC correranno insieme alle elezioni cantonali e federali. Al termine della riunione di ieri sera, Federico Marino ha incontrato il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
11: Stasera, dopo un'importante discussione, un'assemblea che è durata più di due ore, abbiamo partorito la volontà di andare nella direzione voluta anche dall'UDC, quindi fare questa lettera di intenti. Dopodiché questa lettera di intenti porterà quindi a un accordo elettorale per le prossime due tornate, quindi cantonale e federale, perché ricordiamo che per i comuni resta sempre la possibilità di fare alleanze o non alleanze, ma non imponiamo niente dall'alto, permettetemi il termine, e quindi niente, stasera la Lega dei Ticinesi ha approvato l'accordo. Quindi sì, mi sento di dire che nei prossimi giorni ci siederemo con l'UDC, firmeremo questa lettera di intenti e poi ci concentreremo per tutti i dettagli che riguardano l'accordo elettorale.
12: Ci sono già dei primi progetti per la composizione di questa lista unitaria?
11: Dei progetti sicuramente parliamo di almeno 2-2, quando dico paritaria vuol dire che almeno pari dobbiamo essere. Dopodiché il quinto, chiaramente come Lega dei Ticinesi, ci auspichiamo e faremo in modo di lavorare per far sì che il quinto e sia un terzo leghista.
12: E poi si diceva nel 2028 proseguiranno le discussioni per un'eventuale casa comune sotto il cappello UDC Svizzera, è così?
11: Sì, praticamente stasera abbiamo tematizzato in maniera chiara, non sono mancate le voci critiche, ma non è che non ci aspettavamo che non arrivassero, ma questo aspetto è stato largamente dibattuto ed è un aspetto che chiaramente va a toccare un accordo che dovrà essere affrontato però solamente al termine del trittico elettorale, quindi per l'estate 2028.
9: Da Berna il Nazionale ha approvato una mozione che chiede al governo federale di adottare misure concrete per contrastare efficacemente la pedocriminalità online, ad esempio con il perseguimento penale, rafforzando così al contempo la collaborazione con i cantoni. In Svizzera il consumo di materiale pedopornografico è in costante aumento negli ultimi anni. L'atto parlamentare passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
9: 2 minuti dopo le 16, traffico rallentato sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, disagi anche nel Malcantone, da Gravesano a Manno e da Agno Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: Tipica canzone
1: sì, da matrimonio, cioè, d'amore, insomma, dai, in qualche maniera.
0: Ho proprio chiamato per dirti che ti amo, che poi divento, ho chiamato per dirti che ti odio, parla col mio avvocato, nonno, perché poi escono queste cose qua.
1: È vero,
0: che,
1: è proprio così.
0: È arrivato un messaggio, ti ricordi prima che abbiamo sentito chi ci diceva io mi sono sposato proprio perché volevo risparmiare sulle tasse, no? C'è anche chi gli dà un consiglio, dice per la coppia che si è sposata per le tasse, allora attenzione, se lavorano tutte e due e se non cambia niente, vorrà dire che divorzierete quando andrete in pensione per ricevere tutte e due la pensione al 100%.
1: Ecco, vedi che c'è un escamotage.
0: Esatto, perché altrimenti ricevi assieme la pensione.
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero,
0: paghi
1: è vero.
0: Meno, ricevi.
1: C'è un altro messaggio molto carino che mi ha fatto sorridere. Dice: ciao amici e parenti che hanno speso un capitale e sono durati quanto un gatto in tangenziale. E lui dice: ho fatto bene a non sposarmi. Ecco,
0: allora stiamo chiacchierando un po' di matrimoni, visto che siete stati in tanti a scriverci, si parlava insomma di questo matrimonio. Questo sconosciuto, come vedete anche dalla grafica che abbiamo in televisione, perché ci sono delle situazioni veramente parecchio che insomma divergono, mettiamola
1: certo,
0: così.
1: No, infatti,
0: la
1: infatti.
0: Cosa che mi ha stupito è questa diversità sui prezzi.
1: Sì,
0: hai
1: vero.
0: Visto? Perché visto che siamo curiosi, abbiamo chiesto un po' ma insomma quanto costa sposarsi,
1: esatto.
0: Quanto avete pagato? Noi abbiamo trovato dei prezzi per fare un matrimonio medio, però si diceva con 60-80 invitati,
1: certo,
0: una cosa
1: un
0: del
1: numero
0: genere,
1: abbastanza importante.
0: Andando
1: insomma.
0: A vedere tutte le cosine fatte in un certo modo, ecco lì spaziavamo tra i 30 e i 45 mila franchi, però chi ha scritto non ha speso quelle cifre.
1: Sì, però magari si sono sposati un po' di anni fa, per esempio, allora saluto che dice carissimi, noi 41 anni di convivenza, quindi qua non c'è un matrimonio probabilmente, noi sposati a giugno con due figli nel 2009 abbiamo pagato solo la fattura, regali ricevuti, cena e a casa, e siamo sempre felici, la fattura dello stato civile era di 350 franchi.
0: 350 franchi è la tassa per sposarsi. Anche qua
1: del
0: vedo
1: 2009, quindi magari adesso è cambiato qualcosa.
0: Qui vedo buongiorno, ci siamo conosciuti nell'89 come fidanzati, poi nel 94 ci siamo poi sposati e tuttora sono felici, sono passati 40 anni. No, pensavo che c'erano i costi, invece no, ci sono i saluti e complimenti per la trasmissione. Ecco,
1: qualcun altro dice nel 2008 30 invitati al ristorante, 1600 franchi per tutto.
0: Ma 1600
1: franchi?
0: Cioè,
1: ma neanche a cena con gli amici,
0: compleanno.
1: 10 amici.
0: Cioè, adesso non è che noi siamo esosi, certo. nel senso che vabbè, insomma,
1: però festeggiare, nel 2008,
0: cioè, io dico uno che festeggia, che vuole fare una cosa alla grande per i suoi 50 anni, non
1: certo.
0: So, per i suoi 40 anni adesso, ma magari anche per i 20, c'era, per i 20 dipende se ti aiutano mamma e papà la
1: sì,
0: fai
1: è vero,
0: per i
1: 20. È vero, in quel
0: mentre
1: caso lì sì,
0: più avanti te la paghi tu.
1: 1600 franchi è veramente pochissimo,
0: se tu calcoli di avere 20 persone a 80 franchi a persona hai speso 1600 franchi,
1: vero,
0: cioè, dunque siamo lì.
1: Ce n'è un altro, noi 18 anni fa abbiamo speso 3500 franchi.
0: Vedi? Ci dovete insegnare sì, come fare.

0: Beh, allora, proprio in conclusione della nostra chiacchierata sui matrimoni, se c'è qualcuno che si sposa il prossimo weekend,
1: sì, anche
0: a ottobre magari. Adesso, sposarsi a ottobre, penso che se la situazione meteo continui in questo modo sia più che
1: ancora buona, insomma, caspita.
0: Fatecelo sapere, che vi facciamo gli auguri, poi ci invitate e chi lo sa.
1: Tra l'altro vi facciamo gli auguri anche se oggi è il vostro compleanno, quindi se qualcuno compie gli anni o se volete fare gli auguri a qualcuno, noi siamo qua anche per quello.
2: Sente.
1: Ah beh, vuoi concludere con questo? Insomma, mi sembra giusto.
0: Tu hai avuto questa?
1: Sì, questa. Che emozione.
0: E l'altra di
1: Mendelssohn
0: è un po' diversa, un pochino più pomposa.
1: Vero,
0: no?
1: Questa è un pochino più tranquilla.
0: Bisogna farne due, una quando si entra e una quando si esce.
1: Ma lì sai che sono sempre le ragazze che decidono, credo. Dovrebbe essere di comune accordo, ma non è quasi mai così.
0: Sono le 16:12, se ci dovessero essere qualche problema sulle strade, visto che l'ora è quella, cominciate a aggiornarci, 079 449 9536.

0: L'energia dei Linkin Park, questa in the end, è sempre emozionante risentirla, visto che c'è la grande voce del cantante Chester Bennington, che non è più tra noi, però è sempre bello risentirlo. Mi fai leggere un ultimo messaggio che riguarda il matrimonio, carino, perché dice: allora, da come la vedo io oggi, per i matrimoni spendono un'esagerazione. Il mio era veramente semplice, 4.000 franchi 14 anni fa, perché ho fatto tutto io, dalle partecipazioni, gli amici, con la musica, catering, basta volere, si riesce anche con poco.
1: No, capito, è partita questa base?
0: Infatti,
1: è molto sex, matrimonio, quelle cose un po' particolari, un po' sul chi va là, proprio dalle 16
0: sopolo, sedi, ragazzi, questa. Questo è da club notturno.
1: Sì, e quando arrivi, dopo naturalmente non devi usare l'automobile, no? Però se arrivi, a me dà ancora l'idea, adesso non ci sono più, uno dice per fortuna o peccato, dipende poi anche dai punti di vista, per la salute per fortuna, in quei locali un po' fumosi
0: certo,
1: un po' strani, dove c'era,
0: dove si fa jazz,
1: c'era la bevanda alcolica, lì c'era questo, no? C'era quell'altro, diventava tutta una cosa un po' strana, erano, soprattutto americane.
0: Sì, e soprattutto quelle, perché lo stereotipo era quello, non lo vedevamo nei film, cose del genere.
1: Ricordi Humphrey Bogart?
0: Sì, Humphrey Bogart.
1: Va bene. 16:17, allora dai, abbiamo qualche consiglio veloce, poi ci ritroviamo con Bruno Mars.
2: I tre tenori, con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Risparmia alla Migros, 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litro in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Pomeriggio.
1: Non so se ti ricordi il video di questa canzone. C'era lui con i suoi musicisti con la faccia da, con una maschera da scimmia, e ballavano, si muovevano in questa maniera. Non so se te lo ricordi, è stato particolare.
0: No, l'unico scimmione che mi ricordo è quello di Coso,
1: Gabbani.
0: Di Gabbani. Sì. A Sanremo, anche perché ieri sera ho visto, almeno credo che però sia una replica, perché se è stato mandato in onda la serata due o tre giorni fa. È partito X Factor in Italia.
1: Ok, sì, certo.
0: Sono cominciate le selezioni.
1: Sì.
0: E c'è Gabbani.
1: Sì,
0: in giuria con l'arrivo di Rama.
1: Esatto,
0: c'è il Rama, che mi viene sempre in mente perché Maxi B diceva: non sono l'unico nano bagongo del mondo della musica. Il Rama è alto come me, sebbene sono tutte innamorate.
1: Certo.
0: Infatti ieri sera era incredibile,
1: è il suo momento, no? Questo è il momento, sì, di Rama.
0: Pensavo, cioè a 30 anni,
1: sì, più o meno.
0: E in ogni caso ha una cultura musicale incredibile,
1: sì,
0: perlomeno stando a quello che ho visto ieri sera, intanto che
1: ma
0: si
1: sono tutti molto preparati da tutti i punti di vista.
0: E i ragazzi che hanno partecipato, dunque sono le selezioni, perciò ce ne saranno tantissime,
1: sì,
0: immagino da qui a ottobre forse,
1: sì,
0: inizia la gara,
1: meno,
0: qualcosa del,
1: sì,
0: genere. Sono bravi, ce,
1: certo,
0: ne sono stati di veramente bravi.
1: Certo che
0: però,
1: se arrivi lì comunque già sei un po' portato, quindi evidentemente. Poi ricordiamo,
0: beh,
1: che esclusioni storiche di personaggi,
0: no,
1: che
0: sì,
1: effettivamente
0: sei un po' portato, c'è
1: quasi,
0: gente
1: quasi
0: che ci va che
1: però
0: passa,
1: sai,
0: lì per caso.
1: Me li scelgono apposta alcuni, alcuni di quelli che magari non sono bravissimi, per fare in modo che
0: credo che tutto
1: lo spettacolo
0: faccia spettacolo,
1: bravo,
0: e ci deve stare. Eccoci qua. Oh!

0: Ogni tanto è bello tirare fuori dal sacchettino o perlomeno dal cappello del prestigiatore anche qualche anno, lo facciamo sempre molto volentieri e quest'anno andiamo, lo vedete alle nostre spalle.
1: Il 1987, che è un anno molto caro a noi di Radio 3, visto che effettivamente è l'anno di nascita della radio. Tra l'altro ricordiamo che tra pochi mesi, più o meno il mese di marzo, compiremo 40 anni, quindi stiamo preparando anche qualcosa di carino anche per i nostri ascoltatori, poi avrete modo di apprezzare. Ed era proprio l'87, quindi insomma vogliamo parlare di questo.
0: Non è la stessa sedia, ma sono 40 anni che sono seduto qua.
1: È vero. Perché stavamo guardando proprio oggi, effettivamente, sulla storia di Radio 3, vengono citati alcuni personaggi che fanno parte della radio. Ci sei anche tu, che fai parte della radio.
0: Credo che sono l'unico non rimasto dal momento in cui abbiamo deciso di aprire tutto questo ambaradan bello, simpatico e carino. Soprattutto io sono arrivato poi un mesetto dopo a Giochi Fatti, poi mi hanno coinvolto ed è stato molto bello e molto, molto simpatico. E bisogna dire che in 40 anni di cose ne sono successe veramente tante.
1: È una bella emozione poterlo raccontare, è veramente qualcosa di speciale. Sì. 40 anni sono 40
0: ne stavo
1: anni,
0: pensando, pensa che non c'è più neanche una scrivania di allora.
1: È vero,
0: cioè ci sono io.
1: Sì, è vero. Beh, meglio della scrivania.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Quindi
0: dai,
1: l'87.
2: La canzone del tenore.
0: Eccola.
1: Tra l'altro mi viene in mente di chiedere ai nostri ascoltatori se loro si ricordano l'87, se per loro è stato importante per qualche cosa in particolare, che ne so, la scuola, il lavoro, magari non c'erano, che ne so, raccontatecelo, dai.
0: Magari qualcuno che lì si ricorda di quando è nata Radio 3.
1: Esatto. Cioè,
0: allora, 1987, la canzone del tenore che scelgo io, vado nel 1987. Dunque, un personaggio che a inizio anni 80 ha cominciato a circolare nel mondo della musica, giovanissima, lei la sua storia la racconta. Cioè, è partita dal nulla, è andata a New York, ha fatto anche delle cose che solitamente non bisogna fare.
1: Sì.
0: L'ha raccontato lei,
1: Insomma
0: è arrivata ad essere la numero uno in tutto e per tutto, tant'è che nel 1987, in questa settimana, la canzone numero uno nella classifica era proprio Madonna con questa Who's That Girl?
1: Il disco di Boris, quindi il disco del tenore per quanto riguarda questo appuntamento.

0: Allora, il tenore che si porta nel 1987, è incredibile pensare che noi, appunto, partendo con Radio 3, sarà stato uno dei dischi, perché si parlava di dischi,
1: certo,
0: di maggiore successo, che passavamo magari quelle 3 o 4 volte al giorno, dicendo: questa nuova ragazza che si affaccia sul mercato discografico mondiale, anzi da allora non era ancora mondiale, che si chiama, e faceva discutere ai
1: assolutamente
0: tempi, il nome faceva discutere.
1: Ma che tra l'altro era proprio, come dicevi tu prima, in classifica in questa settimana, in questa giornata, cioè il 17 settembre del 1987, numero 1 in classifica disco più venduto in Ticino. Volevo salutare un'ascoltatrice che dice: novembre 87 sono nata io, ce lo dice lei, dice: ciao tenore,
0: auguri.
1: Poi un altro che dice: nell'87 mio papà ha trasferito la produzione della ditta di famiglia da Zurigo in Ticino, io avevo 7 anni, adesso appunto quella cosa di me mi ricorda appunto il trasferimento della ditta in Ticino.
0: Allora, i vostri ricordi legati al 1987, alla musica, non è proibito richiedere, se volete ascoltare qualcosa di quell'anno fatelo. Noi poi abbiamo, devo ringraziare Ruben Bassi, che al solito a lui piace molto questa situazione degli anni,
1: sì,
0: e ci va sempre a raccogliere un po'
1: e
0: di
1: ci aiuta molto
0: qua e là sui vari quotidiani dell'epoca. Li vedremo tra un istante. Adesso c'è LP,
1: eccola.

0: Ciao tenori, ciao Vale, 1987 eravamo delle burbe. Paolo, ciao, un abbraccio.
1: Ecco sì, tra l'altro lo saluto Paolo perché anch'io ero una burba come lui.
2: E io ci ho messo un attimo a capire che cos'era la burba.
1: Eravamo militare assieme per quello, ecco. Mi ha mandato il messaggio per quello. E quelli che iniziano a fare il militare da poco, insomma, ecco, si chiamano così, in quella maniera lì. Va bene, grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando, ce ne sono anche altri. C'è qualcuno che dice, allora aspetta un attimo, ciao a tutti appassionati, ho fatto bene a trasferirmi in Ticino nel 1987 a giugno con un treno dalla Svezia per trovare e sposare il mio amore Annette.
2: Che bene, così si affaccia ai due argomenti di quest'oggi.
1: Sì.
2: Nell'87, Madonna, ed è vero, ha ragione Alan, aveva pubblicato già Like a Virgin, True Blue, dunque vuol dire che il personaggio in ogni caso cominciava veramente a farci conoscere, si consolidava, sì, poi con Who's That Girl e tutte queste situazioni qua. Parlando di emittenti radiofoniche, si affacciava. Certo. E insomma, poi successo di Madonna, anche lei come tutti però ha avuto quel momento poi di calo,
1: sì,
2: ha avuto come un po',
1: però adesso c'è una leggera ripresa, comunque,
2: sì,
1: secondo,
2: sì,
1: me,
2: sì, sì, sì, sì.
1: E tra l'altro ti dico già che per esempio nell'87 uscì anche The Joshua Tree degli U2, album storico, per esempio anche Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, tutti album che sono rimasti nella storia, Bad di Michael Jackson, poi anche Whitney Houston con Whitney, che era il suo album che la portò insomma ad essere il personaggio che è. E il primo di agosto nasceva MTV e veniva trasmesso il primo video, che era Money for Nothing dei Dire Straits,
2: con la famosa sigla che abbiamo ascoltato.
1: Esattamente, sì, proprio quella.
2: Esatto.
1: Arriva Robbie Williams adesso, questa è Party Like a Russian.

0: Party Like a Russian, allora Robbie Williams. Tra le altre cose, questo brano dà un che interno che non è niente male.
1: Non aveva creato bello, qualche problema con i russi questa canzone? Sì, un pochino, qualcosa.
0: Prima di tutta la storia che vabbè purtroppo conosciamo. Certo. Allora, visto che parlavi di
1: sì, le
0: musica,
1: uscite dell'87,
0: cioè,
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Di te è tutto un quiz. Certo.
0: Nasceva una delle trasmissioni televisive più incredibili di tutti gli anni, parliamo di Renzo Arbore con
1: Indietro tutta.
0: Sì, sì, sì. Era conosciutissima anche in Ticino e ha avuto un successo veramente incredibile. Adesso, tra le altre cose, se avete possibilità di accedere agli archivi della televisione italiana, ci sono tutte le puntate pubblicate. Dunque certo. È bellissimo.
1: Che poi lui aveva lanciato questo nuovo modo di fare televisione senza un copione, senza nulla, cioè era tutto molto improvvisato.
0: Lo guardavi?
1: Sì, certo, effettivamente.
0: C'era Indietro tutte e poi Quelli della notte. Non mi ricordo chi era stato prima, se c'era
1: Ma
0: uno,
1: non lo so, probabilmente nello stesso periodo, forse, però più o meno.
0: Marisa Laurito,
1: sì,
0: c'era
1: tutta quella gente lì.
0: Un istante per quanto riguarda la reclama, ci troviamo tra poco con Dolly Parton.

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del

0: Casinò Lugano.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
5: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
4: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: Questa è Radio 3i.

0: 1980, lei che ci ha lasciato 3 settimane fa più o meno, quindi neanche un mese fa, ecco. Vabbè, insomma, avevo voluto ricordarla con questo
1: che
0: pezzo.
1: Che personaggio incredibile, Dolly Parton, quando la prendevano in giro era proprio dovuto un pochettino alla sua prestanza fisica.
0: Certo, assolutamente.
1: Anche perché lei è molto piccola, sì. Cioè un po', ecco, le dimensioni un po' messe qua e là.
0: Però allora, che talento, ragazzi, talento incredibile.
1: Siamo nel 1987, stiamo chiacchierando un po' la musica, tutto quello che è successo. Tra le cose simpatiche, qua dicevamo prima, volevo ringraziare Ruben che è andato a cercare un po' di pubblicità dell'epoca, un po' di storie varie. Abbiamo una macchina da scrivere che adesso probabilmente i più giovani non sanno neanche che cos'è la macchina da scrivere.
0: Quella col nastro, l'inchiostro.
1: Sì, no, questa qui è divertente perché erano le prime macchine da scrivere portatili a Margherita. Ah. Cosa voleva dire a Margherita? Che avevano, invece di avere sul ogni tasto il tastino, certo, che picchiava sull'inchiostro, loro avevano delle cose di plastica,
0: sì,
1: rotonde dentro.
0: Me le ricordo,
1: e
0: caspita.
1: Queste qui passavano sui fogli. E cosa succedeva? Che tu, volendo, potevi cambiare la grafica.
0: Già.
1: Dunque cambiavi il carattere e sembrava che avevi delle macchine da scrivere diverse. Invece era sempre quelle. Pensa che una Brother portatile, che per far vedere la dimensione la mettevano vicino a un telefono,
0: certo,
1: cioè il telefono è uno di quelli a rotella,
0: infatti,
1: nel 1987 c'era il telefono a rotella, e costava 299 franchi ed era questa particolarità che poteva ben scrivere con 46 tasti 96 segni e aveva la tastiera che potevi cambiare o in svizzero tedesco o in svizzero francese.
0: Ma bellissimo, però che fascino aveva, cioè,
1: ma
0: davvero incredibile.
1: Cioè,
0: vagliela raccontare a uno del 2000 che se sbagliava tutto doveva rifare completamente.
1: Secondo me uno del 2000 se vede questo
0: non sa
1: cos'è uno e cos'è l'altro, cioè, sia il telefono,
0: sì, telefono o la macchina da scrivere,
1: macchina da scrivere,
0: peggio ancora, figurati. Il nostro pomeriggio prosegue con i 2-3 tenori, insomma, con la canzone di Colapesce di Martino.

0: Ma magari dopo lo raccontiamo, dai, perché stavamo parlando fuori onda.
1: Videogiochi.
0: Sì,
1: insomma,
0: dei videogiochi degli anni Ottanta. E soprattutto, se vedete alle spalle di Valerio c'è l'immagine del 1987, se guardate la televisione, però per raccontarla c'è uno dei primi computer, c'è un telefono, delle cassette, e c'è un videogioco di quelli che c'erano nei bar.
1: Esattamente, cioè quelli, proprio quello
0: esatto,
1: lì.
0: Quello. E mi piace moltissimo perché io sono riuscito a trovarne uno qualche anno fa e ce l'ho a casa. E guarda, così diventa particolare. Parliamo
1: proprio
0: dopo,
1: bello.
0: Parliamo dopo.
1: Beh, intanto noi continuiamo con la musica, tra poco ci sarà anche l'informazione, c'è la nuova canzone di Elisa che riapprezziamo con questa Kitsugi, è il suo nuovo singolo.

0: Edoardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Cosa vede qui?
8: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
8: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
8: Ah sì, era in fuorigioco.
9: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
11: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
12: A tutto Pilates, alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac, massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
13: 16:58.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Crau Mountain Isle, 1 gennaio del 2027 si svolgerà una cerimonia commemorativa. Sarà dunque passato esattamente un anno dal tragico incendio del locale Le Constellation. Sentiamo Laura Milani.
15: Questa cerimonia sarà l'occasione per ricordare e onorare pubblicamente coloro che sono stati colpiti dalla tragedia, per imprimere l'evento nella memoria collettiva e ringraziare le persone che hanno prestato soccorso. Così il Canton Vallese nell'annunciare la cerimonia che si terrà il 1 gennaio. L'evento è previsto alle 10 nella sala sportiva del Centro Congressi di Crans Montana. I familiari delle persone decedute, nonché i feriti e i loro accompagnatori, saranno invitati per l'occasione, insieme ai rappresentanti degli operatori di soccorso e cure. L'evento si svolgerà alla presenza di autorità federali, cantonali, comunali ed estere, anche se per il momento non sono stati indicati nomi. Il tragico incendio di Capodanno al Bar Constellation di Crans Montana è costato la vita a 41 persone, soprattutto giovani e giovanissimi, e ha provocato il ferimento di oltre 100 persone.
14: Torniamo ora all'attualità di giornata. Robert Crocevo in studio al mio fianco per le anticipazioni di Ticino News. Sera.
16: Buonasera a tutti. Oggi avremo un'ampia pagina politica dove volgeremo lo sguardo alle elezioni cantonali in arrivo l'anno prossimo. Si stanno infatti muovendo le acque per quanto riguarda le liste. Ieri sera, ad esempio, la Lega ha votato a favore dell'alleanza con l'UDC, mentre questa mattina la lista progressista ha presentato i suoi candidati. Vi aggiorneremo appunto sulle liste e le commenteremo con l'esperta Laura Milani. Poi racconteremo dell'aeroporto di Lugano, a cui è stata rinnovata la convenzione per ulteriori 30 anni e si guarda con speranza anche al ritorno dei voli di linea, in particolare tra Lugano e Ginevra. Avremo poi un confronto, una discussione su quella mozione che è stata presentata presentata da Michela Risse e altri 10 cofirmatari sull'introduzione di una divisa scolastica nelle scuole ticinesi fino alle elementari. Sentiremo quindi argomenti di favorevoli e contrari. Francesca Facchiano ci parlerà invece di castagne. Quest'anno il cesto sarà infatti più leggero, l'estate calda e secca ha ridotto il raccolto rispetto al 2025, cambiandone anche la geografia, facendo insomma slittare tutto verso l'alto. Infine avremo le nostre tradizionali rubriche click con le notizie che arrivano dalla rete e sport, dove si parlerà sia di calcio che di hockey. Ricordo quindi l'appuntamento alle 18 sia su Teleticino che Radio 3.
14: È stretta intanto dell'Unione Europea sui social fra i minori, rafforzate le regole per proteggere online gli under 15. Sentiamo Laura Zucchetti.
13: Dopo lunghe discussioni, la Commissione europea ha infine adottato l'EU Kids Act, una proposta che vieta l'accesso ai social network ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire autonomamente un account. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori attraverso account dedicati con contatti limitati e un utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini più piccoli potranno invece accedere soltanto a servizi di video sharing pensati per loro e gestiti dai genitori. Le nuove regole riguarderanno anche videogiochi online, assistenti basati sull'intelligenza artificiale e chatbot. Saranno vietate funzioni considerate capaci di creare dipendenza, come lo scrolling infinito, le ricompense e le notifiche durante le ore di sonno. Per impostazione predefinita, i profili dei minori dovranno essere privati, con geolocalizzazione, microfono e fotocamera disattivati. Le grandi piattaforme dovranno inoltre dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione e adeguati all'età degli utenti.
14: Vasta operazione degli inquirenti italiani contro una organizzazione criminale accusata di diffondere online materiale pedopornografico. 17 gli arresti, fra cui un cittadino svizzero. Rimaniamo allora su questo fenomeno criminale, perché oggi a Berna il Nazionale ha approvato una mozione che chiede al governo di adottare misure concrete per contrastare efficacemente appunto la pedocriminalità online, ad esempio con il perseguimento penale. L'atto parlamentare passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
0: L'infotraffico.
14: Ancora traffico fortemente rallentato sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, traffico anche sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
17: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
14: Per quanto riguarda domani, nuvolosità ancora estesa con qualche rovescio, soprattutto nella prima parte della giornata. Le massime domani al sud sui 23 gradi.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Siamo nel 1987 con la nostra macchina del tempo, con
1: anche questa We Don't Without You da The Joshua Tree, quindi U2 era proprio quell'anno lì. Va bene, l'ultima ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi dei tre tenori, non c'è Riccardo, quindi due tenori in questo caso.
0: Due tenori che viaggiano appunto nel tempo, e viaggiando nel tempo vi portiamo a scoprire un po' di situazioni, prima parlando di negozi, insomma, o comunque quello che si trovava in giro a vendita. Siamo finiti in un supermercato che non esiste più, no? Che era l'innovazione che proponeva questa Broder, appunto, questa macchina da scrivere.
1: Adesso verrebbe chiamata Bro.
0: La bro. Ecco. Invece, se ci spostiamo negli alimentari, andiamo in una catena che sinceramente adesso me la ricordo, credo che sia stata assorbita, penso che non ci sia più, la Usego
1: chiamava. Usego, come no?
0: Ecco, e vedevo dei prezzi che però non sono tanto lontani i prezzi del 2026, sebbene sono passati ormai 39 anni, perché abbiamo la crema per il caffè, costava 2 decilitri 1,25.
1: Okay. Siamo lì.
0: Poi abbiamo la fondue chalet, questa è aumentata un pochino, perché allora 800 grammi costavano 7,95. Dunque adesso quando prendi quello doppio siamo sui 20 franchi, dipende dalle offerte,
1: certo.
0: Dipende da quello che trovi, dunque siamo lì. Poi il flash case, questo diciamo è proprio tipico nostro svizzero, sì. Cioè difficile da trovare altrove, è la carne a formaggio, sì, cioè, in poche parole, è di 85 centesimi al letto. Dunque adesso con 8 franchi e 50 al chilo non è che compri tantissimi. E poi c'erano i famosi gendarmi, in Ticino venivano chiamati gendarmi, che erano quei salami lunghi affumicati, queste situazioni qua, erano 4 pezzi a 2,55. Questi un po' i prezzi del... Dopo abbiamo anche diverse altre cose, vedo soprattutto sulle bevande, non è che si...
1: Non c'è molta differenza, mi dicevi prima.
0: Vedo dei prezzi. Sì, vedo dei prezzi. Ecco, l'uva adesso costa un pochettino di più. Okay. L'uva regina, che arrivava dall'Italia, costava al chilo 1,60 franco.
1: Okay.
0: Adesso con 1,60 franco probabilmente vedi un acino. Ecco. Questa è un po' la situazione. Dunque, se voi avete qualche ricordo di quello che succedeva da voi nel 1987, come sempre 079-449-95.
1: C'è una viabilità, Boris, perché sulla direzione di Azzino tra Cadenazzo e il rotatore della aeroporto di Locarno c'è colonna in questo momento.
0: Ecco, anche lì aggiornateci, il numero lo sapete.

0: La collaborazione tra Martin Garrix e Ed Sheeran con questa Repeat It che insomma abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Stiamo parlando un pochino del 1987, anzi se avete testimonianze del quale magari ci raccontate che cosa facevate nell'87, se c'eravate evidentemente, fatecelo sapere come hanno fatto alcuni ascoltatori prima.
1: È arrivata la famosa piramide del latte, cioè in poche parole era il cartone del latte,
0: sì,
1: invece di essere
0: a piramide, sì, che bello,
1: ecco,
0: che ricordi.
1: Era fatto così, cosa c'era? Forse mezzo litro, credo.
0: Sì, mezzo litro, mi sembra.
1: Così. Infatti dicono, se ti ricordi questa piramide, che qui scrivono, l'aveva il VJ, se non sbaglio, il negozio, io lo chiamavo così.
0: Non sei più tanto giovane.
1: Esatto, qualche tempo è passato. Mi piacerebbe vedere se c'è qualcuno che, ne parlavamo prima, 1987, apriva Radio 3i. Dunque,
0: già.
1: Tra le altre cose, nel 1986, adesso nel mese di settembre, eravamo già attivi.
0: Esatto.
1: Siamo partiti nel 1986.
0: Però solo con musica.
1: Sì, erano le prove tecniche di trasmissione. C'era la voce di Vanni Slipoi che diceva prove tecniche di trasmissione. E girava musica, si provava un po' tutto. Avevamo i due trasmettitori, però accesi, spenti, c'era un po' di tutto quanto. Poi a marzo del 1987 si è partiti in modo ufficiale con la voce bellissima dell'Antonella, Antonella Scipioni.
0: Che la salutiamo, che magari ci sta anche ascoltando.
1: Sì, lei per tanti anni ha fatto le 6 del mattino e ha svegliato non solo il Canton Ticino come Radio 3, ma ha svegliato i vicini di casa.
0: Perché sì, me lo raccontavi.
1: Perché lei arrivava alle 5, 5 e un quarto, e lei era un amante di James Brown, no? Allora partiva sempre, get up, live in America. Ecco, esatto, lei faceva delle cose del genere. Il mattino, all'inizio i vicini erano contenti perché dicevano, abbiamo la radio.
0: Certo, poi dopo quando hanno sentito i primi giorni,
1: dopo un mese hanno cominciato a dire, ma quando è che traslocano così?
0: Li capisco, effettivamente.
1: Ecco qua, abbiamo parlato dei Landjäger, dunque dei gendarmi,
0: sì.
1: Questi salami, qualcuno manda il prezzo. Non so se lo vedi.
0: Sì, 4,95.
1: Dunque erano, sì, esatto, erano in vendita, abbiamo detto prima, a 2,55 nel 1987, adesso sono pressoché raddoppiati.
0: E uno ci fa notare, l'ascoltatore dice: ciao, nell'87 facevo la spesa nel famoso camion della Migros.
1: Sì,
0: anche
1: perché
0: qui
1: 40
0: si
1: anni
0: ricordi,
1: fa, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, erano forse gli ultimi anni, no, non ancora. Però lì io ero già un pochettino più grande, perché da piccolo ci andavo con la nonna ad Arogno, no?
0: Vero,
1: ad Arogno aspettavamo proprio il camion della Migros, poi è andato un po' scemando questa cosa qui, peccato, perché è un bellissimo ricordo.
0: È davvero, è affascinante soprattutto.

0: Che bravo Fabio Concato.
1: Il casché, lo proviamo il casché?
0: Sì, proprio il momento giusto.
1: Che bella Sexy Tango, davvero una delle canzoni più belle per quanto riguarda quest'artista.
0: Siamo alle 17:18, abbiamo qualche consiglio veloce, ci troviamo tra un istante.
2: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: A tutto Pilates.
7: A tutto Pilates.
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
1: Volkswagen.
2: Wow, indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
2: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
2: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì.

0: beh, questo è un ricordo, a me era tra virgolette sfuggito, però adesso che ce ne hanno parlato, famose piramide
1: del latte,
0: effettivamente è così. E dicono, si chiamava il Tetrapack, okay. E infatti anche adesso, ancora adesso, chiama il Tetrapack per il latte, ma in realtà poi la forma è diversa.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie,
1: però è rimasto quello il nome. C'è un aggiornamento viabilità, ricordiamo che ci sono diversi rallentamenti con colonna, per esempio sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, da Castagnola verso la Dogana di Gandria e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Inoltre ricordiamo che sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code per 3 km con conseguenti ritardi di 30 minuti.
0: Aggiornateci nel caso, 079 449 9537.
1: Tra poco c'è la gara da non perdere.

0: Allora, via Zurigo, via San Gottardo, via Maraini, via Besso e via Manzoni, molto molto molto trafficate. Diciamo che in tutti i sensi c'è un bel traffico.
1: Ecco.
0: Incolonnati. Ciao.
1: Ciao, grazie per l'informazione.
2: Ma ci sono i due tenori a tenermi compagnia, uno dice beh, che consolazione.
1: Beh, magari qualcuno lo dice.
2: C'è Momi, vado?
1: Non ho sentito il messaggio, se vuoi.
2: Andiamo.
3: Aggiornamento traffico,
1: vai, vai.
3: Centro Lugano, chi deve andare in Centro Lugano deve armarsi di tantissima pazienza, tutto bloccato.
1: Già.
2: Voilà, e non solo in Centro Lugano, insomma i punti.
1: Sì, diciamo
2: caldi.
1: Che in questo momento è un po' ovunque effettivamente. Prima ci siamo dimenticati di dire che tra Lugano Nord e Mendrisio c'è colonna con rallentamenti.
2: Allora, siamo praticamente in conclusione dell'appuntamento del nostro 1987. C'era qualche film interessante e bello che era uscito, L'ultimo imperatore.
1: Ah, caspita,
2: nove statuette, tra cui miglior film e miglior regia dopo. Infatti. Per quanto riguarda gli Oscar. Poi c'era Il cielo sopra Berlino, Wim Wenders, un film veramente bello, guardatelo se ne avete voglia. Sono dei consigli, sono film che hanno ormai 40
1: vero,
2: anni,
1: vero. Però fanno sempre un certo
2: a volte
1: effetto,
2: di un'attualità incredibile. Full Metal Jacket, anche questo, Stanley Kubrick, e c'era Robocop,
1: è vero.
2: Poi Arma letale,
1: sì,
2: che anche qui ancora
1: tutti i film che comunque sono rimasti nella storia,
2: sì,
1: praticamente.
2: Sì, sì, Wall Street, Attrazione fratale, Gli intoccabili, sì. Insomma, tanti film belli proprio di
1: che
2: quel
1: consigliamo a tutti quelli che non l'hanno visto di vedere, insomma, in qualche maniera, qualcuno almeno, non dico tutti.
2: Adesso vai di stream, scrivi,
1: sì,
2: ti costruisci un po' la serata.
1: C'è Alanis Morissette adesso con questa Ironic. No.

0: Quanti bei ricordi che abbiamo rievocato parlando un po' del 1987, ricordando anche momenti, musica e anche film che appartenevano ovviamente a quell'anno lì per noi di Radio 3, molto molto importante visto che nasceva proprio la radio. Ma non abbiamo finito qua, perché tra poco avremo un altro ricordo legato al 1987. Adesso invece è il momento di
1: scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
0: Questa volta è un solo vincitore, perché abbiamo scelto un gruppo che veramente spettina tutti praticamente. È difficilissimo riuscire a scegliere una di queste tre canzoni. Parliamo degli SDC.
2: SDC, io ce l'ho quella che vorrei ascoltare. Dopo vediamo se funziona. Vabbè, non condizioniamo.
0: Ne proponiamo tre e sceglierete voi quale vorrete sentire dopo la pubblicità. La canzone 1 è questa.
2: La canzone numero 2 è questa.
0: Veramente non saprei assolutamente cosa scegliere. Però c'è anche la canzone 3. Quindi, quale volete sentire delle tre? La canzone 1 è questa.
2: La canzone numero 2 è questa.
0: E la canzone numero 3 è questa.
2: 079-449-9537.
3: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
6: Risparmia alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
7: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
11: Indovina chi apre a Lugano?
12: Chi?
11: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
12: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
11: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
12: Perfetto, ci vediamo lì!

0: Allora, solitamente è il tenore Pellegrini che ci domanda sempre quanto tempo ci vuole per
1: percorrere. Ah, i tempi di percorrenza,
0: esatto. Allora, anche senza il tenore Pellegrini, ma questa è una cosa importante, fate attenzione, perché sulla 2, adesso stiamo guardando da Lugano a Chiasso, in questo caso, sulla 2 danno 36 minuti. Mm-hmm. E in,
1: però mi dicevi che anche sulla cantonale c'è un po' di
0: traffico. Sì, in strada cantonale 42. Dunque, si viaggia, dicono, percorso migliore a causa delle condizioni del traffico, e si parla di traffico più lento del solito. Ecco,
1: ci segnalano, anche nella mappa Moretina un incidente tra una moto e una macchina, quindi sta creando qualche disagio.
0: Sì, dunque attenzione. Allora, concludiamo la nostra pagina dedicata al 1987, ma poi avremo modo di tornarci nel 1987, certo, perché ci sono delle cose magnifiche legate al nostro compleanno. Volevo farti sentire questo.
1: Vai.
0: Senti un po'.
1: Insomma, questo è classico, ragazzi.
0: Qui c'era il capitano Jean-Luc Picard, poi faceva il suo esordio Data, questo personaggio che sembrava strano perché era un ologramma Data,
1: in
0: pratica
1: andava
0: un po' in questo modo. C'erano diversi altri personaggi, perché guardavo la data, aspetta se riesco proprio a trovarlo, l'episodio pilota di debutto uscì proprio il 28 di settembre del 1987.
1: E quindi mancano pochi giorni, e 40 anni.
0: E stiamo parlando di Star Trek Next Generation, e questa è la sigla che, insomma,
1: che
0: magari tanti ricordano.
1: Sì. Sai che stavo dando un'occhiata delle prime 10 canzoni più vendute proprio nell'87, sono tutte canzoni che tutt'oggi ascoltiamo. E per esempio, che ne so, c'è Gente di mare di Umberto Tozzi, I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson, c'è It's a Sin dei Pet Shop Boys. Insomma, canzoni che ancora adesso ascoltiamo e che ci piacciono ancora tanto.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Allora, proprio in conclusione, c'è anche, diciamo così, una situazione pubblicata da Il Dovere del 17 settembre del 1987, dove si titolava sotto la pagina Locarno, Gambarogno e Valli di spettacolari e misteriosi arresti alla stazione di Locarno.
1: Praticamente
0: c'è stata una grande operazione di polizia antidroga, chiaramente senza che la gente sospettasse di nulla, e praticamente a un certo punto aspettavano, diciamo, delle persone sospette che scendevano dal treno. Quando questi sono scesi, parlano forse una cinquantina di agenti.
1: Caspita.
0: Sono scesi da un,
1: come nei film,
0: da un furgone, allora utilizzate delle PTT, quelle che portavano la posta, no? E dunque tu lo vedi, solo che aveva le targhe tedesche, questo è quello, che scrivono.
1: Beh, immagino la gente adibita, insomma,
0: sì,
1: gli altri passeggeri.
0: Infatti si dice, la scena è stata seguita da diversi passeggeri allibiti e impauriti, forse fra qualche settimana ne sapremo di più.
1: Ecco.
0: Sono passati 40 anni e non ne abbiamo saputo,
1: nulla, però vabbè, qualcosa sarà successo sicuramente.
0: Vabbè, 17:49, buonasera, i tre tenori quasi in conclusione, tra poco poi l'informazione e poi la patti a scatto.
1: Ora DNC.

0: Sarebbe comunque divertente andare a riprendere notizie non
1: sì,
0: solo
1: vero.
0: dell'87,
1: e anche capire comunque... poi come è andata avanti,
0: esatto, proprio quello, sì. proprio tentare di capire quello. Allora siamo alla fine, abbiamo concluso
1: finito.
0: Questo pomeriggio in duo e non in trio. Domani dovrebbe tornare il trio,
1: ecco,
0: cioè,
1: quindi
0: tenore Telebrini
1: dovrebbe
0: essere qui puntuali a partire dalle 15.
1: Tra poco l'informazione di Teleticino e poi a continuare la serata ci sarà la Patti a scatti.
0: Sì, abbiamo ancora qualche secondo. Dobbiamo
1: ancora
0: arrivare
1: qualche secondo,
0: sempre lì precisi, precisi.
1: Sì,
0: abbiamo la
1: precisissimi,
0: sigla. Ecco.
1: Grazie, domani alle 15 saremo ancora qui. Buona continuazione.
0: Buona continuazione, buon tutto, buon quello che è. Tre tenori, torna domani.
1: Ecco,
0: bye bye.
1: Esattamente.
0: Ciao, ciao.
1: Tre tenori.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Risparmia alla Migros, 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
8: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
9: E i consumi?
8: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
9: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
10: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
12: Tanti puntini a forma di disco.
11: E con l'altro?
12: Due bastoni che si incrociano. È grave.
11: No, signora. È ok.
13: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
14: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
15: Sono le 18.
16: Ticino News, sera.
17: Caso Zali, Norman Gobbi replica alla regione in merito alle segnalazioni trasmessegli nel 2021 da Sabrina. Ribadisco fermamente che le informazioni da me ricevute non potevano far ipotizzare reati perseguibili d'ufficio, ha fatto sapere il consigliere di Stato leghista. Si serrano i ranghi in vista delle elezioni di settembre. Ieri la Lega ha deciso per il sì all'alleanza con l'UDC, mentre oggi sul fronte progressista è stata presentata la lista per la corsa al Consiglio di Stato. La Confederazione ha rinnovato la concessione all'aeroporto di Lugano, che scadrà nel 2056. La città intende così proseguirne lo sviluppo quale infrastruttura strategica per mobilità, economia e attrattività. Si guarda con speranza anche al ritorno dei voli di linea. Una mozione al Consiglio di Stato chiede di valutare l'introduzione di una divisa scolastica nella scuola dell'infanzia e nelle scuole elementari ticinesi. A Ticino News sera metteremo a confronto le idee di favorevoli e contrari. Castagne, si parte, ma quest'anno il cesto sarà più leggero. L'estate è calda e secca, infatti ridotto il raccolto rispetto al 2025 e ne ha cambiato la geografia. Il raccolto delle castagne si sposta in altura, ci dice il presidente dei castanicoltori. Da mercoledì aprono i centri di raccolta in tutto il cantone. Il Lugano prova ad allungare con 4 punti di vantaggio sul Sion e 6 sullo Young Boys e con la difesa meno perforata del campionato. I tifosi iniziano quindi a chiedersi se è lecito sognare il titolo. Meteo: a partire dalla tarda serata di oggi sono possibili rovesci sparsi, soprattutto al sud. Domani nuvolosità ancora estesa con qualche precipitazione nella prima parte della giornata, in seguito schiarite. A basse quote, temperature massime sui 23 gradi. Buonasera e ben ritrovati a Ticino News Sera. È giovedì 17 settembre e saremo insieme per una quarantina minuti di attualità. Oggi apriamo con un'ampia pagina politica, guarderemo i movimenti dei partiti in vista delle elezioni cantonali in programma l'anno prossimo. Ma prima torniamo sul caso Zali, perché con una comunicazione arrivata in redazione nel pomeriggio, Norman Gobbi ha affermato di voler far chiarezza in merito alle segnalazioni trasmesse da Sabrina, lo ricordiamo la 52enne, allo stesso ministro leghista nel 2021. Segnalazioni che, afferma Gobbi, non facevano ipotizzare alcun reato perseguibile d'ufficio. Vediamo il servizio di Laura Milani.
15: Contesto fermamente le ricostruzioni recentemente pubblicate e ribadisco che le informazioni da me ricevute nel 2021 non contenevano alcun elemento che potesse far ipotizzare la commissione di reati di natura sessuale o comunque perseguibili d'ufficio. Così Norman Gobbi risponde alle domande e alle insinuazioni sollevate in questi giorni dalla Regione attorno alla domanda. Il ministro leghista sapeva che già nel 2021 il collega Zali era stato segnalato per presunti reati sessuali. In un articolo seguito da un editoriale, il direttore Daniel Ritzel scrive infatti che l'autrice della segnalazione, la 52enne poi deceduta Melide, aveva informato per email Lorenzo Quadri, che a sua volta aveva parlato con Gobbi. Replica oggi nei dettagli il ministro. A inizio settembre 2021 la signora mi ha contattato sui social informandomi che aveva sporto denuncia penale nei confronti del collega, senza specificare la natura dei fatti. La questione risultava pertanto già sottoposta all'autorità giudiziaria competente. Precisazioni fondamentali, visto che Ritzer rimprovera il consigliere di Stato di non aver adempiuto ai suoi doveri, ovvero segnalare crimini o delitti perseguibili d'ufficio. Gobbi precisa in seguito che la vicenda è stata discussa internamente alla Lega e con Zali stesso, il quale aveva però escluso, citiamo, la sussistenza di fatti rilevanti e ricondotto la vicenda a dinamiche attinenti alla propria sfera privata. Da allora più nessuna segnalazione né comunicazione da parte della procura è giunta a Norman Gobbi.
17: Come promesso, adesso parliamo di liste. Lega e UDC correranno assieme alle prossime elezioni cantonali e federali. Lo ha deciso l'assemblea leghista riunita in assemblea appunto ieri ad Arbedo. Tra i temi affrontati c'è anche quello della casa comune con i democentristi, per la quale si entrerà in materia però nel 2028. Una decisione comunque non scontata. Il servizio di Federico Marino.
18: Stasera siamo usciti che la Lega dei Ticinesi ha approvato l'accordo.
19: Delle parole che sanno di sì, lo voglio. Alla fine l'accordo elettorale Lega UDC, salvo cataclismi, si farà. Un risultato non scontato che ha necessitato di 2 ore di discussione, tanti dubbi sollevati dai presenti sulla casa comune e il filo diretto con il Partito Nazionale, condizioni ferme, poste dall'UDC per procedere con una lista comune. Decisivi alcuni interventi che hanno rassicurato qualcuno tra i più scettici nel merito. È stato più volte ribadito, si entrerà solo nel 2028. Così alla fine sono stati 36 favorevoli a fronte di comunque 16 contrari. Un'assemblea calda che ha coinvolto il movimento dalla base ai vertici ad Arbedo. C'erano infatti consiglieri comunali presenti senza diritto di voto, ma anche diversi gran consiglieri municipali, Norman Gobbi, Antonella Bignasca e Lorenzo Quadri in collegamento. Alle prossime cantonali federali Lega e UDC correranno quindi insieme con una lista paritaria. Il coordinatore Daniele Piccaluga.
18: Ma dei progetti sicuramente parliamo di almeno 2 e 2, quando dico paritaria vuol dire che almeno pari dobbiamo essere. Dopodiché il quinto, chiaramente come Lega dei Ticinesi, ci auspichiamo e faremo in modo di lavorare per far sì che il quinto sia un terzo leghista.
19: Tutte discussioni che si faranno nel breve medio termine. Come detto, i dettagli sulla casa comune e il filo diretto con l'UDC nazionale si discuteranno più in là, una decisione che sarà in ogni caso vincolata al benestare delle due assemblee. Di nuovo Daniele Piccaluga.
18: Stasera abbiamo tematizzato in maniera chiara non sono mancate le voci critiche, ma non è che non ci aspettavamo che non arrivassero, ma questo aspetto è stato largamente dibattuto ed è un aspetto che chiaramente va a toccare un accordo che dovrà essere affrontato però solamente al termine del trittico elettorale, quindi per l'estate 2028.
19: Il punto di partenza oggi è quindi la lista unica coi cugini UDC, con i quali si tornerà presto a sedersi allo stesso tavolo. Così ribadisce Piccalugga, ha deciso la maggioranza della base, seguito di quella che, prendendo in prestito i termini del coordinatore della Lega, è stata una discussione sana con le busecche. Circa un centinaio i presenti.
18: Quello che io ho sempre apprezzato e che forse mi ha davvero fatto entrare e fatto sposare questo movimento è perché noi le cose ce le diciamo in faccia. Io amo questo modo di fare, amo questo modo di dire anche le cose scomode. Stasera, come detto, non sono mancate le voci critiche, ma siamo usciti compatti con la consapevolezza che sarà una tornata impegnativa, ma che per noi, la Lega dei Ticinesi, rimane l'obiettivo numero uno.
17: Intanto oggi sulla decisione della Lega dei Ticinesi si è espresso il presidente ad interim dell'UDC ticinese Marco Chiesa. Richiamo le grafiche, ecco, presenti sul mio computer, possiamo leggere insieme. Chiesa ha detto: prendo atto con soddisfazione del via libera dell'assemblea della Lega, che costituisce un passo importante di un percorso che comincia oggi. Con questa scelta assumiamo un impegno politico chiaro davanti ai ticinesi. Non si tratta semplicemente di sottoscrivere una accordo elettorale, ma di dare avvio a un percorso che entro giugno 2028 dovrà portare alla definizione di un progetto politico comune e duraturo, capace di rappresentare il Ticino all'interno dell'UDC Svizzera, mantenendo al tempo stesso un forte radicamento e una chiara identità ticinese. Proprio perché il passo è importante, considero legittime e utili anche le voci critiche. Vanno ascoltate e prese sul serio. Nessuno oggi firma un assegno in bianco. Il progetto definitivo dovrà essere elaborato, discusso e poi sottoposto agli organi decisionali dei due partiti. Adesso noi ci spostiamo, andiamo a sinistra, perché oggi a Bellinzona è stata presentata la lista unitaria, appunto progressista, per il Consiglio di Stato. È stata quindi confermata la formula 2-2-1 con Marina Carobbio e Nancy Lunghi per il PS, Greta Ghisin e Rocco Vitale per i Verdi e infine Matteo Pronzini per l'MPS. Obiettivo: doppio seggio sfruttando la crisi che serpeggia in casa Lega. Romano Bianchi.
20: Il Ticino ha bisogno di un'alternativa politica.
21: 5 nomi, 3 anime politiche diverse ma convergenti, PS, Verdi ed MPS, hanno lanciato oggi dalla capitale la propria alternativa politica in corsa per il Consiglio di Stato. Alternativa sì alla deriva dei modelli di destra, ma al contempo un fronte che sappia intercettare con forza maggiore le crescenti difficoltà della popolazione. Confermata la formula 2-2-1, Marina Carobbio e Nancy Lunghi per il PS, Greta Ghisin e Rocco Vitale per i Verdi, Matteo Pronzini per l'MPS. Obiettivo: rafforzare l'area e, perché no, puntare al raddoppio.
22: Il nostro obiettivo è rafforzare l'area progressista a tutti i livelli istituzionali, anche sulla mobilitazione sul territorio, per portare avanti con più forza le nostre politiche.
21: Una sfida ambiziosa anche guardando ai numeri. Nel 2023 la lista rosso-verde si era fermata poco sopra il 17%, ora l'ingresso dell'MPS allarga il fronte, che si dota di una vera e propria bussola elettorale. 15 temi prioritari, fra cui spiccano la politica fiscale redistributiva, il no a politiche di austerità del debito pubblico, sanità più accessibile, sia parità di genere, lotta alla violenza e infine contrasto al razzismo, lo sfruttamento e alla discriminazione.
23: È chiaro, oggi si rendono conto tutti che viviamo una situazione di grande difficoltà per la maggioranza della popolazione, che è composta da salariati. È necessario che ci siano politiche che permettono alle persone di uscire da questa situazione. Noi insistiamo su alcuni aspetti fondamentali, ne prendo uno, che è quello di una redistribuzione della ricchezza. Oggi è evidente, quando si fanno anche le discussioni in Parlamento, che non c'è nessun tema che possa essere risolto senza delle risorse a disposizione, che sia la politica sanitaria, i problemi di cassamalati. Ci vogliono delle risorse e queste possono apportarle coloro che le hanno.
21: Unita dai temi, la compagine si compatta anche in antitesi alla potenziale alleanza Lega-UDC, che però quest'anno, spiega Marco Noi, sembra fare un po' meno paura.
24: La sentiamo meno consistente. È chiaro che siamo dentro in trend dove comunque le destre stanno avanzando, però è indiscutibile che le dinamiche tra Lega e UDC stiano fragilizzando la destra in questo cantone.
21: Un volano, insomma, da non farsi scappare, anche se è vero che lista unitaria non significhi necessariamente uniforme, come ha ampiamente dimostrato la divisione di ieri in Gran Consiglio sul caso Zali.
24: Ci sono delle differenze, queste emergeranno, verranno giocate all'interno della sana dialettica politica, dove ognuno, ognuna presenta proprio il proprio profilo, la propria modalità di fare politica.
21: Tesi e antitesi, dunque, come ci ricordava il buon vecchio Hegel, la dialettica integra e sintetizza i contrasti, e quello più interessante potrebbe consumarsi proprio dentro la lista, nella gara fra Marina Carobbio e Greta Ghisin.
24: È chiaro che appartiene alle dinamiche elettorali che ci sia anche questa possibilità. Non partiamo sicuramente con l'intenzione di fare le scarpe a nessuno, ma di concorrere alla buona riuscita della lista.
22: Poi, come Partito Socialista, siamo fiduciosi che Marina Carobbio ha fatto dei passi molto importanti in questi 4 anni, quindi l'elettorato vorrà riconfermarla, quindi non ci spaventa questa concorrenza.
17: E allora, per fare ordine su queste ultime 24 ore, dove lo abbiamo sentito, ci sono state conferme e decisioni da ambo le parti dello spettro politico ticinese, abbiamo in studio Laura Milani. Buonasera, Laura.
0: Buonasera a tutti.
17: Allora, due poli, destra e sinistra, che alla fine hanno deciso entrambi di correre insieme. Hanno fatto bene, secondo te?
0: Allora, idealmente io trovo molto sensato unire le forze, anche logico, per portare avanti le proprie battaglie, soprattutto sui grossi temi condivisi, quindi sulla gestione dello Stato, sul mercato del lavoro, sul potere d'acquisto e quant'altro. Alla fine l'ultima legislatura è stata emblematica, in politica senza numeri non si va da nessuna parte, la frammentazione è cresciuta, trovare compromessi è comunque più difficile, si pensi solo alle iniziative sulle casse malati, al finanziamento, si faticano anche a trovare persone nuove, quindi non dimentichiamo che poi che è in corso una crisi istituzionale senza precedenti, quindi sì, se si condividono gli stessi principi pur con delle differenze di approccio o sulle priorità, ha sicuramente senso. C'è bisogno di una svolta in Ticino, purché appunto questo avvenga su basi solide e senza personalismi.
17: Ti giro quindi la domanda: ad oggi ci sono basi solide?
0: Allora, bisogna chiaramente scindere i due progetti. Per quanto riguarda l'alleanza progressista, a mio avviso è costruita comunque su basi un po' più solide, mi permetto di dire, perché comunque l'unione per rivendicare più giustizia sociale e ambientale era già realtà 4 anni fa, è vero, allora non c'era l'MPS, che comunque questa forza conosciuta per essere molto d'opposizione, che non ha mai lesinato critiche al governo nel suo insieme, insomma non c'era l'MPS, però se si guarda nel complesso alle votazioni cantonali e federali, anche alle discussioni in Gran Consiglio, pur con le dovute eccezioni, nella maggioranza dei casi il fronte progressista comunque vota in modo compatto, quindi sì, io alla base vedo una certa coerenza, e questo va riconosciuto nonostante qualche inciampo iniziale. Pensiamo a quando Greta Ghisin ha annunciato la sua candidatura sui media, c'erano state insomma un po' delle frecciatine da parte dell'MPS, poi è stato ricordato nel servizio di Romano la decisione di ieri del PS di non appoggiare la discussione generale, chiaramente anche in appoggio alla propria consigliera di Stato, una discussione generale sul caso Zali. Da capire se l'apertura all'MPS intercetterà un elettorato più combattivo e quindi contribuirà a far crescere l'area, o se al contrario allontanerà i moderati. Questo è un po' il timore di alcuni, no, tra i socialisti, questo va detto. E anche un altro punto è capire come verrà gestita questa rivalità interna tra Marina Carobbio e Greta Ghisin. È stato detto prima da Marco, noi non intendiamo fare le scarpe a nessuno, però insomma questa rivalità ci sarà, e personalmente io non ritengo così verosimile un raddoppio del governo in Consiglio di Stato, e invece, cioè da parte dell'area progressista.
17: Sì, è questa per la sinistra. Invece, guardando a destra?
0: Allora, l'alleanza tra la Lega e l'UDC, lo abbiamo ampiamente raccontato negli scorsi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, è un dramma senza fine, è un dramma che è dovuto anche chiaramente al fatto che dal 2011 il movimento che alle sue origini ha fatto della lotta al sistema, alle cadreghe, insomma la sua principale battaglia, da allora comunque conta due consiglieri di Stato e contrariamente forse al fronte progressista, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto anche con la presenza di Zali, diciamo che Lega e UDC si sono attaccate e divise moltissime volte. Chiaramente l'UDC giocava in una posizione un po' più favorevole perché essendo fuori dal governo per lei era un po' più facile. Vedremo cosa capiterà a breve con l'ingresso di Piero Marchesi. C'è poi all'interno della Lega e dell'UDC la questione di questa così chiamata anima sociale della Lega, che comunque è una contrapposizione. C'è questa paura di essere fagocitati dall'UDC. Chiaramente ci sono convergenze sui temi della sicurezza, dell'immigrazione, degli sgravi, sul rigore finanziario. Ci sono punti comuni, però come dicevamo, se l'alleanza a sinistra è cominciata con qualche inciampo, a destra è stata praticamente un'odissea. C'è poi un po' questa sensazione che ognuna tra le due forze voglia un po' prevalere sull'altro. Si parlava dell'inciampo, della pietra di inciampo Zali, però tolto Zali, i numeri dicono che ieri l'assemblea della Lega ha sì dato il suo via libera, però 36-16, e 16 non è proprio un numero così esiguo sulla totalità. E poi c'è da dire che un po' di paura da ambo le parti per i propri seggi, secondo me c'è, e anche questo ha giocato. Capiremo una volta chiaro il quinto nome della lista come andrà avanti la campagna elettorale.
17: Grazie mille a Laura Milani per questa analisi. Come detto, vedremo come andrà avanti. Ricordo, tra l'altro, parlando di politica, che questa sera nel nostro palinsesto ha detto tra noi, quindi alle 18.45 si continuerà a parlare di politica, ospite di Andrea Leoni, la co-presidente del PS Laura Righet, che si racconterà tra pubblico e privato. Adesso noi parliamo di aviazione, perché l'aeroporto di Lugano Agno potrà operare per altri 30 anni. Da Berna è infatti arrivato il rinnovo della concessione.
2: Lugano Airport potrà continuare a operare fino al 15 settembre 2056, a garantirlo il rinnovo della concessione trentennale dello scalo di Agno, ricevuto dopo che a luglio l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile aveva verificato sicurezza operativa e gestione. Il via libera della Confederazione permette ora alla città di Lugano di programmare a lungo termine lo sviluppo dell'aeroporto. Sentiamo il municipale e capo del Dicastero Sviluppo Territoriale, Filippo Lombardi.
3: A me permette di sottolineare che avrò 100 anni e quindi a quel momento mi occuperò del rinnovo per i prossimi 30 anni. No, a parte le battute, sono evidentemente molto contento. Era una tappa fondamentale per continuare a lavorare gli sviluppi futuri di Lugano Airport. Sostanzialmente erano 4 i pilastri che ci mancavano. Erano da una parte la concessione, dall'altra parte la scheda PSIA, dall'altra parte l'avvicinamento satellitare e infine la possibilità di cabotaggio. Bene, 2 di queste 4 sono arrivate nel giro di 24 ore. Ieri, grazie al Consiglio degli Stati e ai nostri rappresentanti ticinesi, il cabotaggio, che permetterà a Lugano di poter lavorare con compagnie aeree anche estere per fare dei voli interni in Svizzera, cosa che la Swiss non vuole più fare. Noi pensiamo evidentemente a Ginevra. La concessione ci permette di avere una base sicura per discutere con i potenziali partner privati che sarebbero chiamati ad investire nell'aeroporto, ma evidentemente vogliono sapere se la durata è assicurata. Ecco, 2 di 4 tasselli ci sono. Il terzo, la scheda PSIA, dovremmo essere addirittura ad arrivo veramente, per cui sarà questione di settimane, spero. Ci sono ancora gli ultimi dettagli fra l'ufficio federale e l'ufficio cantonale competente, però siamo veramente a una questione di dettaglio. E poi l'avvicinamento satellitare, questo ci vorrà un po' di più, ci vorrà un anno, però abbiamo le basi per lanciare i 2 messaggi che porteremo in municipio e poi in consiglio comunale nelle prossime settimane: uno sugli investimenti urgenti richiesti dall'ufficio federale per garantire la continuità dell'aeroporto, e d'altra parte quello sulla strategia politica per la futura gestione comune pubblico-privata.
17: E ora discutiamo di una mozione diretta al Consiglio di Stato che chiede di valutare l'introduzione di una divisa scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare ticinese. Una proposta su cui apriamo il nostro confronto.
1: Il confronto.
17: Do allora il benvenuto collegati in videochiamata, prima di tutto alla prima firmataria della proposta e gran consigliera PLR Michela Ris, buonasera.
4: Buonasera.
17: E anche alla deputata del PS Tessa Prati, anche presidente della Commissione Formazione e Cultura, tra i contrari di questa proposta. Buonasera.
4: Buonasera a tutte e tutti.
17: Partirei allora da Michela Ris, chiedendole magari cosa vi ha spinti, infatti ricordo ci sono anche altri 10 nomi tra i co-firmatari, a presentare questa mozione.
4: Diciamo che mi ha spinto prima di tutto il fatto di averne parlato con diverse mamme, diversi genitori. Io ho un bambino di 6 anni, quindi sono confrontata da qualche anno con il mondo della scuola direttamente. Ed è vero che, se è vero che diciamo nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare magari questo problema è meno presente, trovo che a partire dalla scuola media e dal liceo invece sia veramente un problema più grande. Iniziativa che abbiamo inoltrato, però parte da prima, perché l'idea è quella di insegnare prima ai bambini che magari eliminando le differenze, magari essendo tutti vestiti nello stesso modo, in modo semplice, potrebbero essere meno confrontati a quei problemi che poi scaturiscono più avanti di bullismo, di presa in giro, di cercare di mettersi in mostra a tutti i costi e anche, bisogna dirlo, di abbigliamento non adeguato al contesto.
17: Ecco, abbiamo sentito le argomentazioni di Michela Ris a favore di questa proposta. Chiedo allora a Tessa Prati, qual è la vostra principale obiezione?
5: Allora, io capisco il problema sollevato dalla collega Ris e anche da altri colleghi in Gran Consiglio, però non sono convinta dello strumento. Cioè, il contrasto alle differenze sociali e anche alle pressioni delle marche è certamente un obiettivo che condivido e riconosco che un abbigliamento comune può attenuare alcuni segnali di queste differenze, ma appunto può attenuarli e non cancellarli. Le differenze continueranno a esistere nella vita dei bambini e delle bambine. La stessa maglietta può rendere meno evidente chi può permettersi una marca e chi no, poi però ci sono comunque altre cose, dispositivi, attività o vacanze, in generale le possibilità delle famiglie, queste restano. Quindi la sfida della scuola, secondo me, è più grande, è fare in modo che le differenze sociali pesino il meno possibile sul percorso, sull'opportunità di ogni bambino e di ogni bambina. Quindi la domanda è come affrontare questo obiettivo e se una marca diventa un elemento di status è una questione da affrontare certamente tra famiglie e bambini, ma deve essere la risposta se togliere ai bambini la possibilità di scegliere come vestirsi oppure affrontare il tema e portare a non attribuire più valore alle persone in base a quello che indossano. Poi c'è un tema che secondo me è ancora più centrale in questo e attorno a questo, a questa tematica, è la priorità del tema divise rispetto a altri temi legati alla scuola. Oggi ci sono scuole che fanno fatica a mantenere gite, uscite o attività, proprio cose che permettono a bambini e bambini di vivere le stesse esperienze quando magari le possibilità delle famiglie sono diverse. Questa è una forma molto concreta di equità e dobbiamo occuparci di non perderla. O se vogliamo parlare seriamente di scuola più equa e capace di ridurre le disuguaglianze, in Gran Consiglio abbiamo un altro esempio concreto di come si potrebbe fare, cioè il superamento dei livelli nelle scuole medie. Se vogliamo discutere di equità, io partirei da qui prima di rendere i bambini più uguali nel modo in cui vestirsi. Occupiamoci delle differenze che possono incidere maggiormente sul loro percorso scolastico.
17: Ecco, Michela Ris e Tessa Prati ha messo due aspetti sul tavolo, magari possiamo affrontarli uno per uno partendo dal primo, appunto magari si parla ecco delle differenze, con questa iniziativa si tende forse solo a nasconderle e non andare a rimuovere le differenze sociali, i problemi che ne scaturiscono.
4: Ah, guarda, purtroppo le differenze sociali, è vero, non sarà certamente l'abbigliamento ad eliminarle, quelle purtroppo ci sono, la scuola... per fortuna in Ticino e in Svizzera dà le stesse possibilità a tutti e consente a tutti di poter comunque se si studia, se si sceglie di comunque di impegnarsi, di poi avere delle possibilità nella vita. Quindi quello che penso che è la cosa più importante della nostra scuola. Poi riconosco che ci sono problemi più grandi, uno fra tutti penso a quello del calore nelle nostre scuole. Noi adesso ci stiamo muovendo come scuole ad Ascona per il fatto del calore. C'è stata anche un'iniziativa a livello parlamentare. Sicuramente ci sono altri problemi più impellenti. Questo è un tema che devo dire ha suscitato grande interesse. Non è sicuramente la priorità, però è qualcosa di cui penso che si possa anche parlare, e devo dire che ha visto un po' nei commenti molte persone, soprattutto anche molti bambini, favorevoli, perché alla fine si può dire quello che si vuole, ma sono loro sulla loro pelle che poi vivono le prese in giro, o si può insegnargli che non bisogna farlo, però poi un conto è la teoria, un conto è la pratica, e quindi sono poi loro che vivono direttamente sulla loro pelle gli eventuali commenti degli altri bambini.
17: Ecco, Tessa Prati, magari non pensate che con questa proposta si potrebbe comunque avvicinare i bambini a un senso di identità comune, ovvero che a scuola appartengono tutti alla stessa comunità senza differenze, insomma con pari dignità?
5: Come detto appunto, non sono contraria al concetto in sé, però sono convinta che la scuola possa essere una comunità anche senza un obbligo di questo tipo, anzi, perché comunque, come ho già detto prima, uguaglianza non è per forza uniformità, e uniformità non è per forza uguaglianza, quindi anche insegnare quali sono le differenze, perché è giusto rispettare le differenze, è anche uno dei compiti della scuola.
17: Ecco, c'è anche un altro tema che magari si può trattare, quello dei costi. Michela Ris, secondo voi famiglie e comuni sono in grado di assorbire questi costi che potrebbero derivare, ecco, da questa proposta?
4: Guardi, già ora, per esempio, non so, il grembiule per la scuola dell'infanzia è a carico delle famiglie, lo zaino, l'astuccio è a carico delle famiglie. Il fatto che se questa mozione dovesse passare e poi si scegliesse magari una polo, un pantalone, non vuole essere assolutamente un abbigliamento complicato o caro, o sarà poi da valutare, saranno poi i miei colleghi di Gran Consiglio, che saranno ancora in Gran Consiglio nella prossima legislatura, a valutare il come. Però ripeto, i bambini comunque vanno vestiti anche oggi, e potrebbe essere anche una bella sfida per la scuola di moda che abbiamo in Ticino, di eventualmente fare un progetto, valutare quello che potrebbe essere questa divisa, questa uniforme, che ripeto non vuole essere assolutamente una cosa elitaria. Nel mio immaginario poteva essere una polo, una felpa e un pantalone, nel senso niente di troppo complicato e costoso.
17: Ecco, un'ultimissima domanda magari a Tessa Prati, visto che il tempo stringe, leggendo la mozione magari quello che potrei chiederle è se non pensa che avere una divisa, questo è anche sostenuto appunto dai favorevoli, aiuterebbe già da un'età più tenera a imparare magari un rispetto delle regole comuni che poi viene poi portato avanti negli anni successivi.
5: Ripeto, credo che non sia per forza attraverso questo tipo di soluzione che si debba affrontare il tema, e che ci siano altri modi che non prevedono per forza un'uniformità di questo tipo, che comunque può portare anche delle problematiche. Prima abbiamo parlato anche di costi, ho detto che ci sono delle sedi che affrontano anche delle difficoltà, e aggiungere ulteriormente compiti e ruoli ai comuni attorno a questo tema penso che non sia ad oggi il momento anche storico per dare risorse e tempo e risorse pubbliche in questa direzione.
17: Grazie mille allora a Michela Ris e Tessa Prati, che ci hanno permesso di discutere questa proposta e di vedere due visioni diverse a confronto. Grazie per entrambe e una buona serata.
4: Arrivederci
5: a voi.
17: Noi adesso cambiamo tema. Il caldo di quest'estate si farà sentire anche nei cesti. Stiamo parlando di castagne, perché la stagione 2026 si annuncia meno generosa dell'anno scorso. Il servizio di Francesca Facchiano.
6: È all'ombra della collina del Pensachiasso che prende avvio la stagione delle castagne 2026 e con l'autunno quasi alle porte, ma che fino a pochi giorni fa odorava ancora d'estate, la raccolta del frutto quest'anno potrebbe subire qualche variazione. Il presidente dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana, Paolo Piattini.
7: Ha inciso sicuramente, soprattutto nei boschi di castagno e nelle selve castanili, quelle rivolte a sud, dove è stato più caldo e siccitoso, mentre che nelle selve più ombreggiate, dove c'era possibilità per gli alberi di avere l'acqua sufficiente, ci aspettiamo comunque delle belle castagne, sicuramente molto dolci. Ci si può aspettare che le castagne, che una volta crescevano bene in basso, adesso cresceranno meglio a un'altitudine maggiore, quindi ci aspettiamo che i castagni sviluppino frutti buoni un po' di più in altitudine, e comunque per avere delle buone castagne è un albero da frutto, come tutti i frutteti necessitano di spazio, di acqua e di cura.
6: E a proposito di cura, la campagna per la valorizzazione e promozione della raccolta oggi non era solo in un bel bosco, ma in una selva castanile, nata nel 1998 e appunto curata dal patriziato di Chiasso. La presidente dell'Associazione dei Patrizi Chiassesi, Consuelo Chiesa.
8: Abbiamo voluto creare, sistemare questa selva e salvare i castagni che c'erano, e per noi è importante perché sono di nostra, adesso appartengono all'Associazione Patrizi, ma sono tutte donazioni. È un simbolo per noi perché è legato proprio ai cittadini chiassesi. La maggior parte delle persone non sanno che a Chiasso c'è la selva castanile, per noi quindi ne andiamo fieri.
6: Un intervento da parte dell'uomo che non significa solo preservare un patrimonio culturale, ma anche l'ambiente stesso.
7: Le selve castanili non sono bosco, sono dei frutteti, li chiamiamo dei sistemi agroforestali. Abbiamo sempre meno questi spazi aperti, questi boschi luminosi, dove una certa biodiversità trova lo spazio ideale. Quindi perdendo le selve castanili o perdendo questi boschi luminosi, perdiamo molta biodiversità.
6: Da qui l'importanza di questi luoghi per mantenere viva la tradizione che accompagna il nostro cantone, da quando il castagno era soprannominato l'albero del pane. Se i tempi in cui la castagna era, per così dire, pane quotidiano, però sono finiti, la filiera che parte dalla raccolta e termina con svariati prodotti tipici continua. La direttrice di Sandro Vanini, Beatrice Fasana.
9: Fenomeno culturale, la castagna a tutti gli effetti nel nostro cantone, e c'è tutta la parte della castagna fresca che viene venduta alle sagre di paese, che in autunno sono molteplici, anche a certi marunat che fanno poi le caldarroste sul territorio. E Sandro Vanini, come ultimo anello della catena, raccoglie o acquista le castagne, quelle piccoline, quelle che non si prestano appunto a tutto quello che è sagra eccetera, e riduce le castagne in purea per i vermicelli e elabora un prodotto che poi non verrà venduto solo in Ticino al mercato al dettaglio, ma in tutta la Svizzera, quindi raggiungerà le tavole di tutti gli svizzeri.
17: È il momento di aprire la nostra rubrica Click. Quest'oggi Gianluca Albisetti ci racconta cosa sta succedendo al popolare cantante Ed Sheeran, rimasto solo e contro tutti per un motivo politico.
10: Buonasera anche da parte mia, facciamo ordine a questa vicenda. La polemica è nata in questi giorni dopo l'esclusione del rapper Macklemore dalle prossime date del tour appunto di Ed Sheeran. La decisione è arrivata dopo che lo stesso rapper, che apriva per i concerti appunto del cantante, ha espresso il suo sostegno alla Palestina e criticato dunque la guerra a Gaza. Ma vediamo il video incriminato.
25: Two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
10: Le immagini e il gesto è stato ripreso dalla stampa. Risultato: i promotori della tournée di Ed Sheeran hanno subito pressioni da parte di movimento filo israeliani e hanno deciso di cedere a queste pressioni, escludendo appunto Macklemore. Ma non è finita qui. Nelle scorse ore molti altri artisti coinvolti in questa tournée hanno abbandonato il progetto in segno di solidarietà. Sheeran ha precisato di non essere stato lui però a decidere l'esclusione e di voler mantenere i suoi concerti lontani dal dibattito politico. La prossima data di questo tour è dopodomani. Non ci sono, almeno per il momento, informazioni su possibili rimpiazzi degli artisti di spalla.
17: Tra l'altro, Gianluca, ci sono anche altri artisti di spicco che gli hanno addirittura rinfacciato questa decisione.
10: Sì, a far soprattutto rumore, è stato il cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, che è da sempre vicino alla causa palestinese. Allora anche qui vediamo il video pubblicato dallo stesso musicista sui suoi canali social.
11: Kinds of people in this world. There's people who do the right thing. The rapper Macklemore would be one of those people.
10: In sintesi, e senza riprendere poi i seguenti insulti che farà Waters, lui parla di Macklemore come esempio di chi agisce nel modo giusto e contrapponendolo dunque a chi, secondo lui, fa scelte discutibili, come appunto Ed Sheeran. Insomma, sono bastate due parole per accendere una polemica internazionale che va ben oltre, diciamo, la musica.
12: Grazie mille a Gianluca che ci hai portato a scoprire questa polemica che sta facendo anche scaldare parecchio il web a livello internazionale. Noi adesso parliamo di calcio e parliamo di hockey perché è giunto il momento di aprire la nostra rubrica sport, oggi curata da Letizia Ricciardi.
13: Buonasera anche da parte mia, apriamo con una breve notizia relativa all'Hockey Club Ambri Piotta che questo pomeriggio ha comunicato di aver ampliato il proprio staff, in particolare nel reparto portieri ingaggiando Peter Mettler, come si legge dal comunicato. Il nuovo consulente, che vanta esperienza in National League e nelle squadre nazionali, lavorerà a stretto contatto con l'allenatore dei portieri Pauli Jaks con l'obiettivo di favorire un ulteriore sviluppo della metodologia e della formazione dei portieri bianco-blu. Lasciamo l'hockey per spostarci sul calcio perché questa mattina Murat Yakin ha diramato le convocazioni per le prossime quattro partite di Nations League in programma a partire da sabato 26 settembre. In grafica possiamo dare uno sguardo ai giocatori della rosa rosso-crociata. Prima convocazione per il difensore del Parma Sasha Bricky, così come per l'attaccante del Sion Wesley Botelli. Ritornano tra i convocati anche Atekame, Bairami e Sanchez. Non ci saranno invece Muheim, Vargas e Hakez, tutti e tre alle prese con un infortunio. Restiamo sul calcio ma andiamo a Lugano, dove ieri i bianconeri contro il San Gallo nel recupero della quarta giornata sono tornati a vincere. Lugano che ha dominato il primo tempo trovando ben quattro reti, ma che nella ripresa ha dovuto fare i conti con l'espulsione di Pilstrom, che dovrà scontare due giornate di squalifica. Episodio che non ha compromesso la partita perché i bianconeri hanno vinto e hanno trovato la settima vittoria in otto partite di campionato. Lugano che continua a dominare la classifica portandosi a più quattro punti sul Sion. Sentiamo allora le parole a caldo dell'allenatore Mattia Crocitorti.
14: Penso che oggi la squadra, dopo il pareggio di sabato, ha dimostrato di non essere scarica, ma anzi di essere una squadra che voleva assolutamente questa vittoria. Dunque è una squadra che dal primo secondo penso che ha dimostrato più degli altri con grande convinzione di vincere la partita. Per vincere contro una squadra come il San Gallo devi essere bravo, essere più convinto nei duelli, perché loro vivono di questi. Dunque portiamo a casa questa vittoria frutto di una grande convinzione. Oggi una gran parte l'ha fatta il portiere, oggi secondo me è stato decisivo sicuramente nella prima parte col suo coraggio, nella sua voglia di giocare e nell'interpretare la partita. E poi ecco, abbiamo cercato di migliorare quello che non avevamo fatto sabato. Tante volte sabato avevamo questa occasione per attaccarli in profondità, sfruttare il duello Moncada-Lauper, non l'avevamo fatto, e abbiamo lavorato per sfruttare la velocità di Fistrom oggi e è andato molto bene.
13: Restando sul Lugano, poco fa il club ha comunicato il rinnuovo contrattuale di Martin Marques. Il giocatore classe 2004 continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 30 giugno 2029. Io prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento con Fuorigioco questa sera alle 19.15, dove naturalmente si tornerà su quanto successo ieri sera alla IL Arena.
12: Grazie mille Letizia per gli aggiornamenti sportivi. Adesso le tre da ricordare. Caso Zali, Norman Gobbi replica alla regione in merito alle segnalazioni trasmessegli nel 2021 da Sabrina. Ribadisco fermamente che le informazioni da me ricevute non potevano far ipotizzare reati perseguibili d'ufficio, ha fatto sapere il consigliere di Stato leghista. Si serano i ranghi in vista delle elezioni di settembre. Ieri la Lega ha deciso per il sì all'alleanza con l'UDC, delle elezioni dell'anno prossimo, scusate. Ieri la Lega ha deciso per il sì all'alleanza con l'UDC, mentre oggi sul fronte progressista è stata presentata la lista per la corsa al Consiglio di Stato. La Confederazione ha rinnovato la concessione all'aeroporto di Lugano, scadrà nel 2056. La città intende così proseguirne lo sviluppo quale infrastruttura strategica per mobilità, economia e attrattività. Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui. Vi ricordo che dopo di noi c'è Detto tra noi, in seguito alle 19:15 Fuori Gioco e un altro episodio di Solo alle 20:30. Grazie per averci seguiti. Una buona serata.

0: È proprio vero, non ci sono più le mezze
1: scale. Ma che di regolare, c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: accendi di sera. Compatti.
1: Fatto, acceso la sera, anzi acceso di sera, quindi pronti per stare con me. Questa è Radio 3, io sono la Patti Scatti e resteremo insieme sino alle 22. Come dico spesso, questo è un contenitore pieno di attualità, di racconti, di musica, di informazione, di condivisione, di opinioni a confronto. E visto che è già arrivato il conduttore di Ticino News Sera, direi che possiamo subito cominciare a parlare di attualità.
0: Te le raccontiamo.
1: Buonasera Robert Kretschmar, che ha condotto il TG di Teleticino e adesso ci porta un tema di attualità, ce lo racconta e cercheremo di sviscerarlo insieme agli ascoltatori.
2: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, ci interessa particolarmente in queste occasioni carpire un po' ecco, i sentimenti, quello che pensano un po' i radioascoltatori sui temi di cui discutiamo, che di cui discute la politica, l'attualità, quello che succede nel nostro cantone. In questo caso vi portiamo un tema che arriva dalla politica, ovvero una mozione che è stata presentata al Consiglio di Stato. Sono 10 i cofirmatari, la prima firmataria è Michela Ris, deputata PLRR. Oggi a Ticino News Sera abbiamo avuto un confronto con un favorevole e un contrario, ma di cosa stiamo parlando? La mozione chiede l'introduzione di una divisa scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare ticinese. Insomma, viene detto, la scuola è uno dei primi luoghi nei quali ecco, i bambini imparano a vivere in una comunità, quindi rispettarne le regole, capire che esistono contesti diversi ai quali è necessario sapersi adeguare.

0: attuare. Inoltre sono ecco diverse le i pro che vengono segnalati, perché ad esempio avere con una divisa si può riconoscere il luogo a cui si va a scuola con una propria identità, quindi avere delle regole condivise, e secondo i promotori non significa limitarne la libertà, invece significa educarli. E soprattutto la parte forse più discussa e più interessante sono un po' è la società attuale, ecco, quella in cui si è sempre più precocemente confrontati con i modelli, le mode legati all'immagine, al consumo, alle marche. L'idea è che la scuola sia uno spazio nel quale queste dinamiche passano in secondo piano, quindi non si debba pensare, bambini che vanno a chiedere ai genitori: voglio avere quell'ultima marca dell'influencer, che chi non ce l'ha magari viene discriminato, ecco, creare differenze di questo tipo.
1: E quindi praticamente, se ho capito bene, questa proposta della divisa è per sollecitare in qualche modo un pensiero di uguaglianza. Giusto?
0: Esatto, sì, anche un senso di comunità, capire che per determinati contesti ci sono, ecco, differenti regole, anche avere un senso di, come detto, comunità all'interno della scuola, e soprattutto appunto l'aspetto di non dover, che non ci sia una differenziazione neanche relativa ad aspetti sociali tra i bambini, a differenze sociali, a differenze economiche, che tutti siano, ecco, vestiti in questo modo. Si è parlato anche di bullismo, ecco, se tutti sono ecco, con una divisa che è uguale per tutti, quindi pari diritti per tutti, c'è anche questo aspetto che è stato sottolineato dai favorevoli.
1: Noi facciamo, come dire, appello ai nostri ascoltatori. La maggioranza dei nostri ascoltatori sono genitori, sono stati anche figli, e sicuramente in tempi passati la divisa c'era già, nel senso che non è una cosa nuova quella di proporre una divisa da mettere nella scuola. In tempi passati, adesso non saprei dare una datazione precisa, però in fasi alterne di fatto era prevista una divisa per la frequenza scolastica, perché appunto era segno, come dicevi tu, d'appartenenza, si faceva quella scuola, non stavi a vedere come era vestito il tuo compagno di classe e se tu eri meglio o lui era meglio e quant'altro, quindi una sorta di primo step per ragionare in termini di parità e di uguaglianza. Ma quello che vogliamo sapere da voi attraverso la chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, voi siete pro o contro le divise? Magari le avete già sperimentate e quindi avete anche un vissuto riguardo il portare il grembiulone, oppure chiamiamola divisa, che è molto più moderno. E secondo voi ha un'utilità in questo senso rispetto alle tematiche che ha portato Robert Kretschmer?
0: E magari abbiamo, ecco, elencato le tematiche che hanno detto appunto i favorevoli, magari è appunto per par condicio, giusto, certo, dire anche quello che dicono i contrari. Ad esempio ci si chiede chi dovrebbe stabilire che cos'è un abbigliamento consono o adeguato in una scuola, ecco, le direzioni, il cantone, i comuni. Un altro tema che viene sottolineato è che magari c'è il timore che si finisca ad andare a limitare la libertà di espressione dei bambini, perché magari, ecco, nell'abbigliamento è anche uno dei modi che i bambini possono usare per esprimersi, per mostrare le loro differenze, le loro personalità. C'è anche la questione dei costi, il nodo dei costi e degli impegni maggiori, ecco, che chissà se saranno riversati in parte sulle famiglie, sui comuni, ecco. Sono diversi gli aspetti anche sollevati da parte dei contrari. Anche il fatto magari che la scuola è un'istituzione che dovrebbe insegnare a sviluppare anche la capacità di fare scelte consapevoli e in autonomia, invece questo magari andrebbe in una direzione contraria, quindi c'è un dibattito abbastanza acceso.
1: Sì, ecco, è molto articolato, nel senso che ha tante sfaccettature. Già ci hanno iniziato a scrivere, vediamo chi è la prima persona che scrive. Beh, non importa, se volete mettere il nome mettetelo, mi pare una nostra ascoltatrice che scrive: mentre tu parlavi e presentavi la tematica di questa sera, subito messo pro, quindi abbiamo già la prima prima voce favorevole per le divise. E poi scrive: effettivamente da piccola venivo bullizzata per i vestiti che portavo e che non erano di marca, per cui l'idea mi piace. C'è chi scrive poi, Franco, io da bambino ero con la divisa, il grembiule per l'esattezza, infatti il grembiulone, magari era nero, non lo so, e quindi sono d'accordo. Vuoi leggere tu i messaggi successivi, magari quello che ha il finale che termina con 23 di Valentina?
0: Sì. Valentina ci scrive: ciao Patti, le mie bimbe vanno in una scuola privata e hanno le divise. Ecco, secondo lei si evitano tante cose, tra cui le litigate al mattino se i vestiti non sono stirati o lavati i jeans che volevano proprio quel determinato giorno, e soprattutto è anche un modo per insegnare che ci sono delle regole pro divise tutta la vita, conclude.
1: Qua abbiamo per ora tutti pro, vediamo la Mary che cosa ci scrive. Invece della divisa, vediamo se ha una voce contro, basterebbe chiedere ai genitori di far vestire i figli in modo tutto uguale, come quando fanno le recite, ad esempio un jeans e una maglietta, che sembra tanto la citazione di una canzone di Nino D'Angelo, o rossa e blu, tutti bene o male ne hanno una a casa. Ecco, Mary propone qualcosa di... uguale ma diverso, no? Nel senso, sì, cerchiamo di uniformare il modo di vestire, i jeans se li hanno tutti, una maglietta normale ce li hanno tutti, piuttosto che la divisa o il grembiule, come raccontava chi la scuola l'ha terminata da un po'. Vediamo che cosa ci sta scrivendo Sabri. Scrive: è vero che per i bambini è uno status avere una marca o l'altra, e sta ulteriormente specificare il suo pensiero. Vabbè, non stiamo a citare le marche, ma dice: già in terza elementare ti fanno dei nomi, uno stilista piuttosto che un altro. Non avendo figli, per me è un mondo sconosciuto, però apprendo da voi che sono abbastanza precoci, quindi se fanno delle richieste anche dello stilista.
0: E infatti sì, vediamo qui tastando il polso appunto di chi ci sta ascoltando, che effettivamente già a quell'età probabilmente per molti bambini è importante quello che si indossa, quindi che ci sono magari delle richieste particolari ai genitori, magari di andare ad acquistare qualcosa. E sì, l'idea dietro a questa mozione va anche proprio in questa direzione.
1: E noi siamo qua per mettere opinioni a confronto, e visto che Robert Kretschmer è un bravissimo giornalista, gli lascio leggere il messaggio del telefono che termina con 91, che è bello corposo.
0: Esatto, bello corposo. Mi fai parlare ancora dopo aver fatto...
1: Sì, esattamente.
0: Allora, questa ascoltatrice ci scrive: io da mamma di ragazzi ormai grandi vedo questa scelta in modo positivo. Vedere bambini vestiti come piccoli adulti mi fa pensare anche a quanto possa essere complicato per gli insegnanti gestire tutto, soprattutto quando si tratta di vestiti costosi che inevitabilmente possono sporcarsi o rovinarsi, rischiando di creare discussioni anche con i genitori. Ecco, sì, c'è anche questa tematica. Una bella divisa comoda e magari anche colorata, uguale per tutti, secondo me potrebbe essere una soluzione semplice e positiva. In classe, almeno per quanto riguarda l'abbigliamento, non ci sarebbero differenze o disparità sociali, e credo, conclude, che possa avere anche un valore educativo, aiutare i bambini a capire che non sono i vestiti, le marche o ciò che indossiamo a definire una persona, perché oltre all'abito c'è molto di più.
1: Qua abbiamo aspetta un attimo che controllo i tempi e vediamo se abbiamo ancora margine di tempo. Sì, abbiamo ancora un minutino, poi facciamo informazione traffico e ritorniamo sul tema. I nostri ascoltatori si schierano molto facilmente, ma anche argomentando.
0: Sì,
1: no?
0: Molto interessante. Esatto.
1: Infatti, nel senso che non ti diranno mai sì no, ma motivano il sì e motivano anche il no con grande rispetto per tutte le opinioni, e quindi l'invito è continuarlo a farlo. Però al momento riscontriamo che non c'è stato nessuno per ora, adesso magari il messaggio che è arrivato adesso è la voce contro, tutti favorevoli all'uso di una chiamiamola divisa.
0: Non c'è sfuggito niente.
1: L'ultimo, vediamo l'ultimo di Fra. Lo leggo io, dai, perché sì, ti ho fatto consumare tanta voce. Allora, credo che forse il problema sia far vestire gli alunni, non tanto metterci la divisa, se pensiamo alle parti del corpo che si vedono sempre di più. Ecco, qui sarebbe opportuno regolare come vestirsi più che imporre le divise che si mettevano in anni ormai lontani.
0: Sì, è chiaro che anche questo è un tema che soprattutto negli ultimi anni sempre più frequentemente lo citano, tra l'altro anche, ecco, i promotori di questa mozione viene ecco, denunciata, per dire, la presenza di abbigliamenti poco consoni al contesto scolastico, è anche in questa direzione che si vuole andare.
1: Ecco, c'è poi una riflessione che leggeremo dopo il traffico e che riprenderemo insieme, aggiornamento viabilità, e siamo di nuovo con voi.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Sono le 19.
2: Infotraffico.
1: Aggiornamenti sulla situazione traffico. In Ticino la circolazione è intensa, i principali rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Occupiamoci anche del Locarnese perché a causa di un incidente sulla A13 la galleria Mappo Morettina è ancora chiusa in direzione di Locarno. Di conseguenza il traffico è incolonnato con ritardi fino a 30 minuti sino alla rotonda dell'aeroporto di Locarno. Code con ritardi fino a 40 minuti anche sulla cantonale da Tenero a Locarno. Per quanto riguarda la situazione della Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo viene segnalato un chilometro di coda con conseguenti ritardi di circa 10 minuti.

0: Kaczmar che ci sta portando una notizia di attualità che riguarda?
1: Che riguarda le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, perché c'è una mozione in politica dal Gran Consiglio, ecco, è stata presentata questa mozione rivolta al Consiglio di Stato che chiede di introdurre una divisa scolastica, come detto, scuola dell'infanzia ed elementare ticinese.
0: Per ora i nostri ascoltatori si stanno esprimendo col mezzo più veloce che abbiamo, che è la nostra chat di WhatsApp, e per ora abbiamo avuto solo voci pro. C'è Paola che è intervenuta prima dell'informazione traffico ponendo la questione in altri termini. Chissà cosa pensano i bambini.
1: È vero, sì, assolutamente, loro sono i protagonisti, ecco, i primi che vengono toccati da questa decisione. Sarebbe interessante vedere anche il loro punto di vista, forse ci sono, ecco, pareri diversi anche tra di loro.
0: C'è chi pone la questione ancora in altri termini, fate benissimo, perché cerchiamo insieme a voi di cogliere tutte le sfumature, le declinazioni possibili di questo tema, senza per questo giudicare, cioè ognuno esprime il proprio parere. Infatti qua ci scrivono: di base sono a favore delle divise, ma vorrei tematizzare due problematiche. Punto uno, non ha senso farlo solo alle elementari, ma mi pare ci sia anche la scuola dell'infanzia, giusto?
1: Sì, sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Ma piuttosto alle medie. Due, se le uniformi c'erano, perché le hanno tolte? È un bel quesito, adesso vediamo se qualcuno ti risponde, nel senso che è vero, in passato era la norma, quindi nei college, per esempio, se pensiamo ai college, non solo quelli che vediamo in televisione, ma il concetto di college è una divisa che ti identifica con quel college, quel tipo di formazione, e quindi ti dà anche un senso di appartenenza, se vogliamo leggerla in questo modo. Vuoi leggere tu il messaggio di Karin?
1: Sì, io mi ricordo ai miei tempi alle medie avevamo l'obbligo di portare pantaloncini sotto il ginocchio dovuto a parecchie ragazze antecedenti a noi che erano andate con minigonne. Si toglierebbe il bullismo e problemi vari, spesso i bambini più poveri, ci dice, vengono presi in giro anche per come si vestono.
0: Abbiamo Ele che scrive: io sono favorevole alla divisa perché è sempre...
1: Attenzione.
0: Ah già, grazie, non avevo, vedi, ho dato per scontato. Scusa Ele, tu sei la prima voce contro. Io non sono favorevole alla divisa perché è semplicemente un cercare di nascondere un problema al posto di affrontarlo. Credo piuttosto che i giovani vadano educati al valore, a casa come a scuola, e non è una divisa che può trasmettere ciò. Quindi la prima voce contro le divise arriva dalla Ele. Vai avanti,
1: esatto.
0: Tu?
1: Allora.
0: E il numero, quello dopo la Ele.
1: Sì, non bisogna pensare, ci dice invece questa ascoltatrice, che una divisa sia necessariamente brutta o poco curata, anche nelle scuole private, come citavi tu prima, Patti, più prestigiosa e costosa. In questo caso i ragazzi indossano divise semplici, comode e spesso anche molto belle. Non è la divisa in sé a fare la differenza, ma come viene pensata e realizzata.
0: Franco invece si interroga, ma come stanno facendo tutti sostanzialmente, perché si è arrivati a questa proposta? Perché per tanti apparire con i vestiti firmati fa pensare di essere migliori di chi non può averli. Il tutto parte, qua riconduce la problematica alla famiglia, il tutto parte secondo Franco da certi genitori che pensano che i loro figli siano più belli e intelligenti. Questa purtroppo è la nostra società, quindi altra voce a favore. Faccio sentire questo audio messaggio. Gabi, se sei in tema, diversamente lo sai che abbasso il cursore.
2: Proprio adesso la mappa Morettina si è liberata, il traffico è ripreso a scorrere. Ciao a tutti.
0: Grazie, infatti se avete aggiornamenti traffico sono sempre i benvenuti. C'è un altro messaggio corposo, quindi lo leggi tu.
1: Allora, c'è il messaggio di Willow che ci dice: ciao, non penso siano questi grossi problemi, il vestiario lo scelgono i genitori con le possibilità nel modo in cui ritengono più appropriato. Poi ci dice in dialetto: se vungariva mia che poc da fa, insomma, se non ci si arriva c'è poco da fare. I costi a chi andrebbero addebitati, si chiede, esatto, questo era un altro dei temi sottolineati, però appunto i favorevoli hanno anche parlato di questo, hanno affrontato anche questo aspetto, hanno detto si potrebbe, comunque le famiglie devono in ogni caso comprare, certo, ecco, dei vestiti. Poi se magari un bambino li vuole di moda, di marca, ecco, magari arrivano a spendere anche di più. È vero che c'è comunque la discussione sui costi, sui dispendio maggiore, magari anche per i comuni, comunque bisogna lavarli, i bambini crescono, magari si sporcano, ci sono diversi aspetti.
0: Vedo che sei informato su tutta la gestione della problematica. Beh, sentiamo
1: pensandoci. Però sì, anche il fatto che non è, ecco, che ci sono altri temi, anche questo è stato affrontato, è chiaro, è stato detto da tutti, ci sono anche altri problemi anche più, certo, prioritari legati alla scuola ticinese che vanno affrontati.
0: È verissimo, però da qualche parte bisogna pur cominciare, no? Nel senso che se riscontri che già dal momento della scuola ci sono delle problematiche di discriminazione, differenziazione, bullismo e quant'altro, allora siamo tutti bravi a dire è troppo presto, facciamolo dopo, però di fatto prima o poi bisogna cominciare, e quindi cominciamo come? Ma cominciamo.
3: Buonasera, rispetto a quanto diceva il radioascoltatore di prima, sì, basterebbe far vestire un po' di più i ragazzi e le scuole mettere delle regole. Le scuole hanno già messo delle regole, almeno nella scuola di mia figlia all'inizio dell'anno hanno dato, visto che stava cambiando ciclo di studi, hanno dato quelle che sono le indicazioni di come ci si deve abbigliare. Peccato che poi nessuno le rispetti, e quindi anche per il docente diventa difficile poi gestire la cosa. Secondo me, e qui dico che sono pro l'introduzione o la reintroduzione delle divise, una divisa risolverebbe il problema. Buonasera.
0: C'è un altro pezzettino. Sentiamo. Ah no, devo farlo partire io forse. Ok.
3: Scusate, specifico, scuola dell'infanzia per me non avrebbe bisogno. Io, oltre alle elementari, inserirei le scuole medie. Buona serata.
0: Ed è già la seconda ascoltatrice che fa questo tipo di osservazione, cioè lasciamo perdere la scuola dell'infanzia, ma alziamo un po' più l'asticella dell'età per quanto riguarda l'inserimento di eventuali divise.
1: Ecco, sì, magari c'è l'idea, ecco, se partendo dalle elementari, poi se i bambini hanno avuto questa esperienza con le divise, magari arrivano alle medie con un'altra mentalità in relazione a quello che indossano. Guardando il prossimo messaggio, c'è quello che dicevamo prima, ecco, l'ascoltatore dice: a mio avviso l'idea di una divisa a scuola può essere interessante, vorrei sottolineare un aspetto. Parlando con una docente di scuola dell'infanzia mi ha fatto notare un particolare importante: i bambini giocano e si sporcano più in fretta, e questo comporta che debbono cambiarsi più volte alla settimana se non al giorno. Le famiglie meno abbienti non potrebbero permettersi 6-7 divise, mentre grazie al fast fashion in questo caso potrebbero cambiare i bambini ogni giorno. Ritengo che sarebbe innanzitutto importante insegnare ai bambini il rispetto degli altri e magari introdurre o reintrodurre delle norme di abbigliamento.
0: Devo dire che non, cioè, stanno arrivando messaggi a pioggia, quindi è di strettissima attualità il tema per i nostri ascoltatori che sono anche genitori. C'è chi si chiede, come Paolo, assolutamente a favore, ma chi paga? Immaginate il costo per il cantone, quindi per la collettività, perché uno dice è a carico della famiglia, o visto che è la politica che ha posto questo quesito, allora deve intervenire il cantone?
1: Eh sì, anche questo è un tema sollevato dai contrari anche in questi tempi di ristrettezze economiche generali. Ecco, ci si chiede chi paga il cantone, o visto che le scuole, ecco, a livello elementare sono comunali, ci sarebbe un grande dispendio per i comuni. È sicuramente una questione che va affrontata. Ecco, il Consiglio di Stato darà una risposta alla mozione e vedremo anche che cosa ne pensa il governo.
0: Vediamo un attimo, le divise non possono risolvere il problema delle disuguaglianze. Chi ha possibilità avrà la divisa sempre nuova, scarpe, giacche, zaini di marca. Chi non può avrà la divisa usata e consumata, scarpe, giacche e zaini non di marca. Mi sorgono anche alcune domande, sentiamole. Durante le gite, le settimane fuori sede, ci sarebbe una divisa ad hoc? E se si cambiasse casa, io avrei bisogno di una nuova divisa, chi le pagherebbe? forse scuola voleva dire, se cambia scuola cambia anche la divisa. Beh, tanti interrogativi, noi non siamo qua per rispondere alle domande, ma per mettere a confronto le vostre opinioni, che mi sembrano tanti, insomma.
1: Sì, beh, c'è anche questo grande tema che magari c'è la divisa, però poi dopo le attenzioni magari relative alla moda del momento, ai trend, ai social, vanno su degli accessori, su determinati accessori, su altri tipi di, ecco.
0: Tra l'altro ci fanno notare, visto che si parla, magari qualcuno un po' scettico rispetto all'introduzione della divisa per veicolare un certo tipo di educazione, un certo tipo di messaggi, sono favorevole. D'altronde anche alcuni lavori prevedono la divisa, e per lavorare la divisa tu te la metti.
1: Sì, chiaro. Esatto. E poi c'è il concetto appunto del servizio militare, la protezione civile, ci sono tutta una serie di ambiti in cui...
0: Stasera gli ascoltatori non ti lasciano più andare a casa, guarda. Allora Rosario scrive:
1: ci sta, meglio vedere che comunque è un tema che fa discutere, sì, di cui si fa dibattere. È importante comunque dibattere,
0: certo,
1: una cosa
0: certo
1: positiva anche della democrazia della nostra società.
0: Direi di sì. Io leggo il messaggio di Rosario, poi magari quello successivo lo leggi tu. Divise sì, divise no, ma che cosa serve tutto questo? Il bullismo lo devono risolvere i genitori a casa, magari rispolverando i vecchi ceffoni di una volta. Ricordate, quelli erano metodi efficaci. Noi non siamo qua per giudicare, questa è un'opinione che credo faccia parte anche di esperienze vissute, quindi è giusto che ognuno porti il proprio vissuto.
1: Ecco, beh, molto interessante il prossimo messaggio, perché ci arriva da qualcuno che è in questo momento in terza media,
0: benvenuto.
1: Prima persona che vive questo dibattito, ci dice: per me la divisa ci può stare, perché alla mia scuola c'è gente, soprattutto in estate, che non ne rispetta una per quanto riguarda le regole sul vestiario. Inoltre non vedo il motivo di andare a scuola con vestiti firmati, perché dal mio punto di vista l'importante è che i vestiti ti coprano, quindi la funzione di base, ecco.
0: Certo, la funzione basica del vestiario. Del resto non è una passerella di moda la scuola, è una passerella per formare le menti, quindi di solito il cervello non ha bisogno di essere firmato, ma firmato da noi stessi sostanzialmente. Da bambino ero con la divisa. È vero che questi non sono problemi, i veri problemi sono i genitori. Se una maestra o un maestro punisce uno scolaro, già vengono con le minacce di arrivare con il legale. Qua abbiamo preso un'altra strada, abbiamo capito dove vuoi arrivare, ma non è esattamente il tema di questa sera. Ti lascio il messaggio di Cristian.
1: Sì, perché ci sono anche dei contrari, li abbiamo sentiti. Ciao Patti e ciao ospite di Patti.
0: Si chiama Robert.
1: Benissimo. Ho l'impressione che la gioventù possa diventare vera solo a patto di essere lasciata assolutamente libera, per questo contrario.
0: Ne abbiamo due finora di contrari.
1: Mi sono perso.
0: Due, io ne ho contati due. Abbiamo il docente, quindi abbiamo lo studente. Vedi che abbiamo una forte rappresentanza di genitori. Poi uno studente, grazie per averci scritto, perché a noi piace tantissimo che i diretti interessati, coinvolti, qua sono un docente, vorrei rispondere al chi paga. Pagano quelli che comprano le borsette o le scarpe da centinaia di franchi? Polemico,
1: Sì.
0: Striscia la polemica in questo caso.
1: È un tema che scalda comunque, sì. Lo vediamo anche tanti messaggi, ma sì, ecco, ne abbiamo parlato anche prima in redazione. Ci sono diverse opinioni e...
0: Ti lascio quello di Matt.
1: Tocca delle corde.
0: Che è il penultimo, in verde.
1: Io quando andavo all'asilo avevo il grembiule, e poi alle elementari già esistevano i gruppetti Marche contro gli sfortunati, idem alle medie, ed io essendo stato colpito da bulli per i vestiti e non solo, ma sarei favorevole alla divisa anche fino alla fine delle medie.
0: Annalisa invece ci scrive che un grembiule non costerà così tanto, dai, anche scuole medie comprese. Una maglietta bianca costa 4-5 franchi, e poi vabbè, forse voleva terminare il pensiero, lo farà magari dopo. Poi non saprei, non si perderebbe la bellezza della varietà, non credo che servirebbe un abito dignitoso, sì, però
1: ecco, si torna frequentemente a questo aspetto delle norme, delle regole, sì, su come vestirsi, ecco, forse più
0: anche perché io ho capito che cosa dicevano i nostri ascoltatori, il fatto delle braghette corte, perché le minigonne a volte sono inguinali, e quindi c'è ma onestamente ci sono, c'è un modo di vestire per luoghi particolari, no? E quindi se vogliamo fare il defile di moda non andiamo sicuramente a scuola, magari andiamo a vedere una sfilata. Penso,
1: siamo d'accordo di tutto che bisogna vestirsi in modo consono.
0: Eccolo qua, un'altra voce contro. Trovo assurde le divise all'asilo elementari. Poi, ma dove siamo? Nel caso delle medie, d'accordo, non andare a scuola mezze svestite o mezzi svestiti, perché vale per entrambi, Poi ci stiamo perdendo con il numero di messaggi. Qua sì. Ci ha mandato una foto di scuola, di scolaresche, tutte quelle divise, devo dire, belle da vedere.
1: Ci dice una foto dallo Sri Lanka, se non sbaglio, divisa bianca e solo le cravatte cambiano colore a dipendenza della scuola.
0: E poi adesso chiudiamo, perché è veramente una marea di messaggi. Grazie per aver messo le vostre opinioni a confronto. Aggiungo: chi paga? Gli stessi che hanno i soldi per comprare un vestito di marca o chi lascia andare in giro scoperti i propri figli? Anche qui polemichetta, no? Sul modo di vestire, quando comunque la scuola ha già normato la modalità.
1: Sì.
0: Grazie per questo tema che i nostri ascoltatori hanno reputato assai interessante, tanto da seppellirci sotto i messaggi.
1: Decisamente abbiamo visto. È stato molto bello, grazie a tutti per aver scritto. Molto interessante vedere appunto il punto di vista della gente, ecco, che magari vive anche nella propria quotidianità. Abbiamo sentito chi va a scuola, abbiamo sentito docenti. Molto interessante, ci sono diversi punti di vista. Vedremo, ecco, come si proseguirà con questa mozione, a cui vedremo insomma il governo come risponderà.
0: Modo di tenervi aggiornati. Grazie a Robert Kretschmar e ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie a tutti e una buona serata.

0: stai ascoltando di sera.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
9: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
11: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: di sera. Al cinema.
1: Eh sì, questo facciamo tra le tante cose. Il giovedì sera virtualmente andiamo al cinema insieme perché è questa la giornata in cui nelle nostre sale cinematografiche escono film nuovi. Infatti ce n'è uno. Fa un po' paura, ho visto il trailer, mamma mia, si chiama Resident Evil e narra la storia di questo corriere Brian che accetta un incarico apparentemente innocuo, cioè consegnare un pacco biomedico, e fin qui niente di strano e niente di terrificante, ma quello che inizia come una normale giornata di lavoro diventa un vero e proprio inferno sulla Terra. Una notte, nessuna via d'uscita e l'orrore, raccontano qua quando riassumono un po' la trama del film, che fa il suo corso. Sentiamo cosa accade in questo film.
2: Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
3: E poi mi dice che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
2: Sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino o...

0: Ho avuto un piccolo problema.
1: Proiettili.
2: Tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.
0: Dove devo portarlo?
3: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
4: Radio 3i.

una serata difficile per quanto riguarda il traffico. Infatti Biggie scrive: sì, era Patti, è arrivata adesso, poi come ha messo una faccina rossa di quelle un po' arrabbiate, un macello quando chiude la Mappo Morettina. Sono partita da Quartino alle 18, se pensiamo che adesso sono le 19:33, ce n'è impiegato di tempo per arrivare a casa. Intanto, insomma, come abbiamo potuto ti abbiamo fatto compagnia. Tra l'altro vi avverto che questa sera io farò di sera sino alle 22 come sempre, ma non ci sarà Riccardo Pellegrini, quindi vi lascerò con la nostra musica. Poi vi dico, vi anticipo anche che nell'ora dopo, quindi dopo le 20, ho seguito un vostro suggerimento, quindi ho preparato un racconto che mi avete segnalato, che avete chiesto voi, quindi l'ho ma vi racconterò le cose per tempo. Adesso abbiamo parlato di cinema, un film terrificante che fa una paura pazzesca.

0: Che bello quando passate di qua dopo tanto tempo che non vi facevate sentire. È un piacere risentire la voce di Saetta. Va bene, il primo messaggio non lo facciamo sentire, sentiamo questo.
1: Io squillo sempre, nonostante sono cotta come un asino, ma squillo. Ti ascolto perché sono allenatore adesso, quindi quando faccio l'allenatore torno a casa tardi.
0: Voilà.
1: E quindi ti ascolto spesso e volentieri, ma anche sentire la tua voce è sempre casa.
0: Wow, che onore, bellissimo di sentir dire che la voce fa casa. Perché le ho scritto che è un piacere ritrovare le persone che non passano quotidianamente nella chat di WhatsApp e Saetta, questa voce piena di allegria, di energia, una voce squillante, quindi io me la ricordo sempre così ed è veramente, quindi un bentornata, ben ripassata di qua. Poi fai l'allenatrice, wow, quante novità che ci porti questa sera. Io invece vi regalo la musica perché questo è il nostro strumento principale di intrattenimento. Hola, I'm in love.

0: stai ascoltando Di Sera con Patty.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, alla

0: 100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Questa è Radio 3i.

0: un sacco di cose da raccontarvi, perché vi state facendo vivi nella, e vive nella chat di WhatsApp. Innanzitutto salutiamo Giacomo Gas, che è colui che abbiamo adottato e siamo diventati tutta la sua tifoseria, perché lui fa motociclismo a livello competitivo, ad alto livello, e scrive: Giacomo Gas direzione Cremona per una gara, tienimi i pugni, ma mica solo io, tutte le persone che ci stanno ascoltando sono invitate a tenerti i pugni. Poi però facci sapere come è andata questa gara, mi raccomando. Poi è attivissimo il nostro corpo di ballo, che dice ci attiviamo adesso perché poi dobbiamo anche dedicarci alla cucina, mi pare giusto e doveroso, quindi io non vi lascio senza cibo, anzi ci mancherebbe. Quindi voi, quando decidete di smettere di fare il corpo di ballo, vi recate in cucina.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Grazie, grazie, mi sono completamente dimenticata, ma com'è possibile? Oggi è il mio compleanno radiofonico qua a Radio 3, il 17 settembre di 19 anni fa. Io arrivavo a Radio 3, grazie, grazie per i tuoi auguri. Ma come ho fatto a dimenticarmi questo compleanno radiofonico? Non è da me, è pazzesco. Oh, sono passati 19 anni, mica scherziamo. Quindi auguri a me per, e auguri a voi per avermi sempre fatto compagnia in questi 19 anni. Cominciava la mia avventura qui il 17 settembre, aspettate, del 2007, esatto, proprio qua a Radio 3, fantastico. Ringrazio Grazia, scusate il gioco di parole, ma del resto si chiama Grazia e grazie si dice così, per avermelo ricordato. È veramente un onore e un grandissimo piacere.

0: È vero, perché noi che facciamo questo lavoro abbiamo un doppio compleanno, quello anagrafico ma anche quello radiofonico, di cui davvero mi ero proprio dimenticata. Poi sono andata su LinkedIn e ho visto che effettivamente c'è anche da LinkedIn l'augurio di, come si chiama il compleanno? Compleanno lavorativo, anniversario lavorativo, non saprei esattamente come definirlo. Sentiamola fra.
1: Infatti ho sentito dell'anniversario, allora tantissimi auguri per l'anniversario radiofonico, un abbraccio, ciao.
0: Grazie, ecco, io lo chiamo compleanno radiofonico perché non mi viene un altro termine. Complimenti per il grandioso e soddisfacente traguardo dei 19 anni a Radio 3, grazie Schia. E poi che giovincella, 19 anni, auguroni, allora i prossimi sono tondi tondi, certo che sì. Poi qui vedo happy work anniversary, quindi un anniversario lavorativo. Grazie davvero per i vostri auguri e vi dico anche una cosa: tra poco arriva una sorpresa per voi.
2: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla c'è!
0: Sono le 20.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
8: L'infotraffico.
0: Sguardo, sì, magari sbaglio, sono emozionata, sbaglio cursore, uno sguardo alla situazione del traffico per quanto riguarda direzione Stabio, c'è colonna e il traffico è congestionato. Se siete da quelle parti teneteci come sempre aggiornati. Andiamo subito in autostrada in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

Mentre ascoltiamo la musica, sto creando qualcosa su Instagram per festeggiare insieme a voi questo compleanno radiofonico, meglio tardi che mai, no? Uno dice, ma grazie agli ascoltatori per avermelo ricordato. C'è Ale che scrive: auguri vivissimi, praticamente sei cresciuta insieme alla giovane radio, almeno puoi scegliere una tua canzone preferita. Mamma, chiedere a me una canzone preferita è quasi una mission impossible, perché io ho delle canzoni preferite, ma anche legate ai momenti di vita vissuta, per cui non ho una canzone preferita, così. Poi ci penso, ci faccio una pensatina. Grazie a, ecco, lui lo chiama Giacomo Gas, buon radioversario. E va bene, e arrivano anche gli auguri di Annalisa per il mio compleanno radiofonico. Ho spostato di un attimino la sorpresa che avevo preparato per voi, perché è una cosa che mi avete chiesto di fare, quindi io mantengo, prima o poi le promesse le mantengo sempre, ma datemi il tempo. E allora, per così festeggiare come si deve questo compleanno radiofonico, pensavo, non è la mia canzone preferita, ma è una delle tante che sicuramente apprezzo, e apprezzavo soprattutto lui, grande fascino, un gran camaleonte e grande capacità su tutti i fronti, un artista proprio a 360 gradi. Le note sono facilissime. C'è David Bowie con noi e questa è Let's Dance.

0: carina. Non poco scegliere il, non potevi che scegliere il Duca Bianco, grande personaggio. Poi il complimento, scusa Fra, ma me lo tengo per me. Sentiamo invece Ste che cosa ha da raccontarci.
1: Ma stavo ascoltando adesso la radio, ma cosa scopro mai? E allora tanti auguri Patti.
0: Grazie.
1: Tanti

0: Pizzate, un mondo di auguri alla grande. Tanti auguri dal ragazzo che torna al paesello.
1: Però auguri di compleanno radiofonico, mi raccomando, questo stiamo festeggiando insieme, perché siete coinvolti anche voi, perché mica ho parlato per 19 anni da sola, ho parlato con delle persone. E tra le cose che mi avete chiesto nei giorni scorsi, peccato che non ci sia Silvia all'ascolto, perché io vi avevo detto, stavamo parlando, avevamo fatto un racconto sui doppiatori, no? Io ho detto, in passato abbiamo avuto modo di intervistare dei doppiatori in occasioni particolari, per Panofino non mi ricordo perché, ma mi ricordo sicuramente di Carlo Valli. L'avevamo intervistato quando era morto Robin Williams, perché Carlo Valli è la voce storica di Robin Williams. Grazie a Max che scrive angurie radiofoniche, direi, e sei arrivato al momento giusto, perché mi avevate caldeggiato il fatto che io andassi a recuperare questa intervista, che è veramente di tanti anni fa. Ne ho preso degli spezzoni e l'ho rimontata per farvi sentire come pezzi di film dove si sente proprio il doppiatore calato nel personaggio, e poi come la voce di Robin Williams, cioè di Carlo Valli, suona quando parla normalmente, perché anche loro parlano normalmente al telefono. Non è che mi ha risposto dicendo buonasera Patti, sono Carlo Valli, il doppiatore di Robin Williams. Assolutamente no. Allora poi mi dedicherò anche a Panofino magari la prossima settimana, perché tutte e due insieme non era carino. Ognuno porta nel lavoro la sua personalità, la sua storia, la sua capacità, le proprie emozioni, e quindi ascoltiamo in qualche modo la storia di Carlo Valli raccontata da lui.
2: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
3: Sì, lo so, infatti la gente che conosce Robin Williams con la mia voce, insomma quasi tutti, non è che l'hanno sentito in originale. Io invece l'ho ascoltato parecchie volte, perché l'ho doppiato circa 35 film, e mi era quasi diventato amico, conoscevo la sua voce. Poi come ho detto, conoscevo il modo suo di recitare, ma anche di esprimere col volto, perché noi spesso non dobbiamo andare soltanto, come si dice, a sincrono con il movimento delle labbra e con i respiri, con le pause che fa l'attore, ma è molto importante guardarlo in faccia, perché bisogna cercare di restituire le emozioni che l'attore in presa diretta comunica nella sua lingua, e noi dobbiamo farlo con la nostra, e niente è meglio che guardarlo in faccia.
4: Senti Will, io so poche cose, ma vedi questo? Tutta questa merda non è colpa tua.
5: Sì, questo lo so.
4: Guardami, figliolo. Non è colpa tua.
5: Lo so.
4: No, non è colpa tua.
5: Lo so.
4: No, no, no, non lo sai. Non è colpa tua.
5: Lo so.
4: Non è colpa tua.
5: Va bene.
4: Non è colpa tua. Non è colpa tua.
5: Non mi prenda per il culo.
4: Non è colpa tua.
5: Non mi prenda per il culo, capito? Non mi prenda per il culo, lei
4: non è colpa tua. Non è colpa tua.
5: Oddio. Oddio, mi dispiace tanto.
4: Che si fottano, capito?
3: C'era forse l'impegno e la sfida di trovare questa voce femminile che fosse credibile, che insomma è stato un compito un po' difficile a cui poi siamo arrivati, e naturalmente ogni giorno bisognava ritrovarla, perché non è che un film si doppia in un giorno.
6: Oh, cara Katie, certi genitori quando sono in urto vanno molto più d'accordo quando non vivono insieme, non litigano continuamente, possono diventare migliori, e mamma e papà molto migliori per voi. Qualche volta si rimettono insieme e qualche volta no. E se non lo fanno, non dartene la colpa. Solo perché loro non si vogliono più bene non significa affatto che non ne vogliano a voi.
3: Sì, nell'attimo fuggente, la scena finale, che è poi quella che faceva piangere tutti gli spettatori al cinema. Io mi ricordo c'erano dei fazzoletti che volavano, lacrime sullo spiano. Quando lui viene cacciato e ritorna un attimo in aula per prendere una cosa, e uscendo tutti i ragazzi salgono sui banchi, perché lui aveva insegnato a loro di vedere le cose da un altro punto di vista e salire sui banchi, e lui si volta, e vabbè, lì poi c'è anche la musica che aiuta, e dice grazie ragazzi. Quello era veramente commovente, era anche a me, commuoveva pure me, che dovevo farlo.
7: Grazie figlioli, grazie.

0: È bellissimo scoprire alle 8 di sera di un giovedì qualunque che stai festeggiando i 19 anni di radio, grazie agli ascoltatori. Sono contenta che abbiate apprezzato questa intervista che ho comunque ricomposto con pezzi di film doppiati. Avete sentito la voce originale di Robin Williams, che è Carlo Valli, che tuttora doppia, perché non ha doppiato soltanto Robin Williams, ha doppiato anche altri, ma chiaramente era associato in particolare a quell'attore. E quindi settimana prossima, forse ci dedicheremo a Pannofino, poi cercherò di scoprire perché l'avevamo raggiunto a Roma al telefono, c'era un motivo. Qua mi chiedete una Mission Impossible, avrei il desiderio di sentire te registrata 19 anni fa, pensi sia fattibile? No, non credo, perché gli archivi non durano così tanto. Poi Patti, pronta per la grigliata di pollo, ma tu non io, perché io a quest'ora non ho fame. Bella grigliata di pollo, cara Mariella, quindi goditela a pieno. Quindi c'è chi appunto dice che ho scelto bene i pezzi dei film, ma del resto il suggerimento arriva da voi e quindi io ho passione anche per ascoltare i suggerimenti che arrivano dagli ascoltatori. Qua vedo del cibo, vediamo un po' cosa avete combinato. Risultato di fatiche congiunte, c'è qualcuno che ha grigliato le pannocchie, aspettate che vado a rileggere la spiegazione, e poi pancetta speziata fatta in cucina. Ah, devo dire che è un bel abbinamento, molto interessante, e quindi mentre noi andiamo avanti con la musica auguriamo buona cena a chi si è dato tanto da fare per cucinare qualcosa di buono.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Chi può cantare così bene e in maniera così delicata se non Bruno Mars? Bruno Mars davvero, quando diciamo che non sbaglia mai un colpo, ha trovato proprio la sua cifra stilistica, la porta avanti con grande coerenza e sia che canti da solo sia che canti in duetto ha sempre quel valore aggiunto, grande vocalità, capacità di interpretare e poi ha anche questo dono in più di sapere emozionare attraverso la sua voce, attraverso la sua musica. C'è qualcuno tra di voi, se non ricordo male, che apprezza molto la voce e la musica di Ernia? Il nome è un po' particolare. La canzone è Per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

mia grande gioia vedo che il corpo di ballo ha ripreso la sua attività dopo la pausa cena, così almeno smaltite quello che avete mangiato. Poi c'è chi scrive: a proposito, buon anniversario con un sacco di bicchieri pieni di spumante, ma the problem is... Houston, abbiamo un problema, sono astemia, quindi va bene, virtualmente brindiamo e festeggiamo insieme questi 19 anni, appunto festeggiamo questi 19 anni insieme, mi pare più corretto in italiano. Io analcolico, grazie, ben gentili davvero. Tiro Mancino, eccoli qua, pensate un po' quali componenti, quasi alle 9 di sera a parlare di sale, a parlare di amore e poi a parlare anche un po' di vento. Tu che...

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera.
0: Con Patti.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

La forza di un marchio musicale incredibile che è quello dei Simply Red, poi Mick Hucknall, la voce che sentite, in fondo l'ideatore della formazione, ha pensato bene, ma il marchio quasi quasi me lo prendo io e poi ne faccio quello che voglio. Però devo dire che il fatto di possedere il marchio Simply Red non l'ha autorizzato poi a stravolgere tutto il repertorio e tutto quanto c'è stato. Ogni volta che va ospite su qualche palcoscenico o lui stesso si presenta, è sempre molto fedele, molto bravo nel riproporre il repertorio più classico della formazione. Lui la chiama marchio, io la chiamo formazione. Adesso un giovane ragazzo, si chiama Saif e ha voglia di parlare d'amore.

sto facendo rapidamente i calcoli, tra l'altro siamo in discoteca a festeggiare con questa canzone, di quanti regali ho ricevuto nel giro di pochissimo tempo, da quanto grazia è entrata dicendo guarda che tu oggi festeggi il compleanno radiofonico. Allora, i fiori sono arrivati virtualmente attraverso WhatsApp, le cartoline fantastiche della notte con la luna sono arrivate con scritto anche come ho visto questo paesaggio, ho pensato che dovevi assolutamente vederlo anche tu, visto che trasmetti da un bunker. Beh, proprio un bunker no, è uno studio radiofonico che è giustamente isolato, perché non si devono sentire i rumori, non si deve sentire la gente che passa fuori, che chiacchiera e quant'altro, però siete voi i miei occhi che guardano fuori, no? Mi avvertite cosa sta succedendo. Il cibo c'è stato, abbiamo brindato virtualmente e poi devo dire che Fra mi ha mandato la torta, quindi c'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti per festeggiare. Attenzione, perché tra poco scatta l'ora X, scattano le 21, quindi dopo i festeggiamenti giustamente ci vuole il relax. Chi è che mi manda questo saluto? Giulia, grazie, ti vedo in riva al lago, che bello. Beh, molto bella questa foto, hai la maglietta azzurra dello stesso colore dell'acqua, magnifico questo, non questo contrasto ma questo abbinamento non voluto, ma state bene insieme tu e il lago. Grazie per il tuo saluto, quindi ti accogliamo con grande gioia qua all'interno della nostra chat di WhatsApp e ci prepariamo per le coccole che ci porteranno sino alle 22. Ricordo che questa sera non ci sarà Riccardo Pellegrini, quindi il mio compito sarà di lasciarvi con la nostra musica. E a proposito di musica, Ian Arden vi dice qualcosa? Questa è Insensitive.

0: Devo dire che avete una fantasia pazzesca. Io non so come si possa avere una fantasia pazzesca alle 9 di sera, però voi siete veramente ricchissimi di risorse. Dicevo che è entrata al volo Giulia con la sua maglietta color del lago, bellissima, ma è andata a fare una ricerca, ma pensate un po' che roba strana, su ChatGPT. Deve aver chiesto informazioni su Patti e Scatti e ChatGPT ha risposto così. Mi sono fatta una grassa risata perché poi ChatGPT mi ha abbinato a un animale, quindi sentiamo un po' Giulia mi dice: ti ci rivedi in questa descrizione? Fammi leggere, Giulia, un attimino. Allora, ask, risponde ChatGPT, Patti e Scatti, dopo aver visto come si descrive, praticamente dice di essere incapace di stare ferma per più di 30 secondi, con un fiume di parole, musica e tanta energia, per me l'animale è praticamente obbligato, cioè mi abbina allo scoiattolo. E dice: questo abbinamento è perfetto perché sempre in movimento. Il soprannome a scatti è già un indizio. Parla tantissimo. Lei stessa racconta di non essersi praticamente mai fermata con le parole. Musicale. La musica è una parte fondamentale della sua vita e del suo lavoro. Energia incontenibile, proprio quella sensazione di fermatela. Curiosa e attenta. Ha una grande conoscenza musicale e ama raccontare storie legate alla musica. Certo che mi ci rivedo, ma mi ci rivedo un sacco sacchissimo. Grazie Giulia, anche questa è una bella cartolina di regalo per il radioversario.
1: Questa è Radio 3 delle Suore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Sono le 21.
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
3: Di sera e di notte.
1: Chissà perché quando parla lui gli ascoltatrici si agitano, eh? Perché? Ma è bella questa cosa. Buon di sera, coccole extra large, pronti per arrivare fino alle 22, poi a completare il pezzo della sera che porterà fino alla nuova giornata ci sarà la nostra bella musica. Quindi con me sino alle 22, con voi in piena modalità relax. Se oggi è stata una giornata stressante, i clienti vi hanno tormentato, il lavoro è stato faticoso, basta, adesso si fa altro, si ascolta la musica e si sentono le emozioni che la musica suggerisce. Qua scrivono: adoro il signor Voice, è certo, è come quando si parla del doppiatore di James Bond o si parla di Sean Connery, stessa cosa, o di Lenny Kravitz, sono i primi esempi che mi sono venuti. Cominciamo quindi con la musica. Lui si fa chiamare Max from Gaben, Banging Like a Dynamite.

Avete ballato? Eh beh, giusto, del resto stiamo festeggiando. Anche Isa mi è entrata nella chat di WhatsApp scrivendo: allora apro il festeggio con la foto di una bottiglia e di due bicchieri. Io virtualmente, auguroni, grazie, grazie mille. Domani dovessero chiedervi che cosa hai fatto ieri sera. Ah, ieri sera abbiamo festeggiato il compleanno lavorativo della Patti, 19 anni, sono maggiorenne tra l'altro. E poi c'è chi scrive: a saperlo prima che era il tuo anniversario lavorativo, ti avremmo fatto noi le coccole. Ma c'è anche una cosa che devo riconoscere: voi ascoltatori e ascoltatrici siete molto coccolosi con me, quindi io le coccole da voi le ricevo praticamente tutte le sere. Poi nella vita ho la fortuna di avere vicino delle persone che mi coccolano, quindi sono molto contenta di questa cosa. Va bene? E come cioè voi fate sempre coccole, non avete bisogno di farlo appositamente. La la.

Non so che cosa ne pensiate voi, però è bella anche cantata da Will Young questa canzone che siamo abituati più frequentemente ad ascoltare dalla voce di Sade. Vedo Fabrizio che scrive: auguri Patti, 19 anni, che giovanotto che sei. Pensa che, sempre Fabrizio, io dall'88 ascolto Radio 3i. Mamma, posso dire urca? Sì, si può dire urca a quest'ora della sera, anzi non c'è niente di male, è un modo per sottolineare il proprio stupore e soprattutto essere orgogliosi della fedeltà degli ascoltatori. Quindi festeggiamo anche in questo caso. Ci sta con questa canzone di una signora che ha una voce particolare, Nina Simone.

0: quando sento queste voci mi verrebbe tanta voglia di saper cantare così, ma poi penso, insomma, Patti, a ognuno il suo mestiere, io sto bene nel mestiere che faccio e quindi mi piace ascoltare le voci degli altri o delle altre. A proposito di voci, quando avete chiesto di fare la storia di Gino Paoli e di Ornella Vanoni separatamente, io avevo chiesto tempo, ma poi ho soddisfatto le vostre richieste. Quando poi arrivano canzoni come queste, mi va di ribadire quella cosa che avevo inserito nelle storie e nei racconti che avevo preparato, sto parlando della scorsa stagione, che questi due non la raccontavano tanto giusta, nel senso che secondo me, anche se hanno condotto poi vite, sto parlando da un punto di vista artistiche e anche sentimentali separate, non hanno mai smesso di amarsi. E quando si sente una canzone cantata così, il dubbio diventa sempre, sempre più forte. Gino Paoli e Ornella Vanoni parlano ovviamente di relazioni amorose e mi innamorerai.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei, un sorriso per far compagnia a questa mia malinconia, un sorriso appena accennato come di un bimbo che è appena nato, un sorriso che è sempre lo stesso da quando sei nata ad adesso.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.

Grazie per la torta, mi è arrivata un'altra torta in fotografia, fantastic. Altro che fantastic, Papik con The Soul Train Orchestra insieme a Sweet Candies. Io adesso, no, non dirlo con quella voce lì, Touch the Sky, mamma mia. Adesso vado fuori e faccio anch'io Touch the Sky. E invece no, resto qua perché c'è un duetto niente male. Trevor Horn insieme a Seal. Nah.

decisamente molto stiloso Tom Misch, e stilosa anche la canzone che sta per arrivare. Ieri sera abbiamo parlato della storia di un personaggio di Barry White, ma legate a questo personaggio c'è questa formazione che è indimenticabile. Insieme hanno fatto grandi

che carino sentire che l'emozione per il fatto di ascoltare una canzone che piace tanto fa straparlare, ma è normale, va benissimo, ci sta e come? Come ci sta che una coppia che è stata per tanto tempo coppia, anche artisticamente e nella vita, si dica addio. Pensate che quando hanno presentato questa canzone al Festival di Sanremo, è come se erano coppia, non erano ancora sposati, poi si sono sposati e dopodiché si sono lasciati.

0: e mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

L'ho visto da poco Jack Savoretti, no, l'ho visto da poco su Instagram, magari passasse di qui ogni tanto, con Too Much History. Non è finita la musica, resterete insieme a me che sono la Patti Scatti qui su Radio 3 sino alle 22. Vi ricordo che poi proseguirà solo con la musica la parte finale di Sera di Notte, perché non c'è Riccardo Pellegrini, quindi tornerà domani, mi hanno detto i due tenori rimasti. Lei invece è Tina Moore.

0: Difficili da dimenticare questi suoni e difficile da dimenticare questa voce di Phil Collins. Termina qui di sera. Io sono molto grata a voi per aver trasformato quest'ultima ora di sera nella festa per i miei 19 anni insieme a voi. Torno domani alle 18:40 e vi lascio con una canzone dei Negramaro, sì, perché ogni pezzettino di questo programma ha sempre in chiusura della fettina della torta, visto che siamo in tema di festeggiamenti, una canzone cantata in italiano. Ho scelto, dicevo, i Negramaro, questa è la prima volta, vi auguro una buona serata e torno domani.
1: Parla.

Promessa a Dio che non ho mai dimenticato, la mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Siamo giunti a venerdì e questa cosa ci piace, non tanto perché uno ha voglia di fare la trasmissione, ci mancherebbe, è che il venerdì porta con sé quella positività del cambiamento. Qualcosa cambierà, anche se si lavora. Io questo weekend lavoro anche stasera, sabato, domenica, altri impegni, eppure sento il cambiamento e qualcosina in me mi dice dai che vai verso qualcosa di positivo. Magari è solo una mia sensazione. Comunque benvenuti, cominciamo bene, parte come tutte le sere da martedì a sabato da mezzanotte fino alle 2, le 2 ore in compagnia di Maxi B, il sottoscritto, che vi terrò così, vi terrò compagnia con curiosità, dai, magari da tutto il mondo, cerchiamo di viaggiarcelo anche un po', soprattutto perché molti amici mi stanno raccontando dei loro viaggi di quest'estate o ce ne fosse uno che non ha subito un ritardo, sai, che non è stato ingabolato in qualcosa di particolare. Un mio amico è stato in Canada, mi ha detto solo ad andare 7-8 ore di ritardo, poi ho detto vabbè, il ritorno andrà meglio, il ritorno ancora peggio, quindi anche lì sposta il rientro al lavoro, bagagli che non arrivano, insomma, e ne ho sentite tante dell'ultima estate. Io sono stato un po' più furbacchione, sono andato con la mia macchina in Toscana un po' più vicino e me la sono cavata. Noi intanto abbiamo la chitarra in sottofondo di Africa Bambata che apre proprio la musica di Cominciamo Bene con Maxi B qui su Radio 3, poi ci faremo cullare anche da inizio dalla fine con Emma e poi Beyoncé. Benvenuti su Radio 3.

l'altro, parlando di Beyoncé, che anche in questa canzone Best Thing I Never Had, cioè la miglior cosa che io abbia mai avuto, molto bella, del 2011, parlando di lei, bella la sorpresa del marito Jay-Z, che durante una propria data in uno stadio pieno, proprio durante la giornata del compleanno di Beyoncé, il marito le dedica davanti a tutti, un po' come fece Marilyn Monroe con il presidente Kennedy, più o meno era quello, no? Con, cantandola anche un po' sottovoce, anche un po' stonatino, ma con l'aiuto di tutto lo stadio. Lei ovviamente lacrimava, visto che lo stava guardando dagli spalti. Insomma, è stata una bella cosa. Bella cosa sono anche gli Spandau Ballet. Noi li abbiamo.

You Talk to Me in the Night, si chiama Joy Club, questa invece è Radio 3. Io sono Maxi B, siete sintonizzati su Cominciamo Bene, la trasmissione che apre proprio le danze nella notte di questa radio. Mi è capitato così di guardare, leggere, interessarmi ad un articolo che diceva: noi mangiamo praticamente le stesse cose degli americani, degli statunitensi, ma sono molto più sane, e facevano i rapporti anche con le bibite gassate. Loro hanno sempre dentro qualche ingrediente in più e di solito che dolcifica ulteriormente, quindi loro hanno una sensazione del dolce molto più forte rispetto alla nostra, che è un pelo più pacata, un pelo. E devo dire che in quasi tutti i prodotti che hanno valutato è proprio così. In America gli zuccheri sono almeno il 40% in più, che è tantissimo. Poi, facendo quella ricerca, vado a leggere un altro studio, anzi un altro articolo, che parla di Giappone, che io amo tanto. Il Giappone ha praticamente vietato i cibi ultra processati nelle scuole, non per moda ma per la salute. I risultati hanno scioccato il mondo. Devo dire che anche da noi, all'elementare, almeno di Morbio, i due ragazzi di casa gli era un po' vietato di portare cioccolati, cioccolatini, cose particolari, meglio un frutto. Quindi anche da noi c'è quella politica, ecco. Poi magari alle medie qualcosa cambia. Preparazione: i pasti vengono preparati da zero, freschi ogni mattina, direttamente sul posto. Non si utilizzano cibi surgelati, vassoi riscaldati o distributori automatici, questo in Giappone. Le mense sono a gestione diretta e non vengono affidate a grandi aziende private. I menù sono pianificati da nutrizionisti, preparati da cuochi formati per bilanciare bene tutto quello che è il pasto, tra l'altro tutto di legge. Sebbene esistano standard nutrizionali sulla carta, nella pratica il servizio è spesso esternalizzato a cucine centralizzate. Qui si è passati invece alla differenza con l'Europa, portando una qualità variabile a seconda del territorio. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'alimentazione scolastica è gestita come una voce di bilancio con standard minimi, basandosi sul cibo surgelato e pasti preriscaldati. Ecco che qui il Giappone si situa più in alto dell'Europa, che rimane a metà, e ovviamente molto più in alto degli Stati Uniti. Ecco perché i due articoli erano correlati, no? Perché gli Stati Uniti davvero hanno questa pratica di, come dire, di mettere veramente tanti tanti tanti zuccheri, e questo alla lunga può provocare disagi alla salute, ma già lo sappiamo. Fa bene alla salute invece ascoltare So Far Away.

dai più superficiali si potrebbe così dire è simile a Amy Winehouse. Forse la, come dire, il fisico, la pettinatura può ricordare qualcosa di Amy Winehouse, ma questa Sienna Spiro davvero mi ha catturato, me ne sono innamorato subito, non perché è una bella ragazza, assolutamente, proprio per la bravura nel canto. Ha 19 anni, forse 20 compiuti da poco, scrive lei le proprie canzoni, anche questa Die on this Hill, morire su questa collina, ha fatto un album in cui è incluso anche questa canzone davvero spettacolare. Io so che l'ho già detto, ma ve la consiglio, perché in un mondo dove l'autotune ci mette a dura prova, quando esce un come dire, un talento così cristallino, secondo me va spinto. Se parliamo di talento e parliamo di George Michael con Elton John, esce una canzone anche dal vivo stupenda.

L'ultima partita dell'Al Nasr, squadra in cui milita il buon Cristiano Ronaldo. Tra l'altro Al Nasr travolto 4-0 e CR7 perde la testa, virale la rissa. Ecco, questa è un'esagerazione da parte dei giornalisti che ormai per fare clickbait si inventano qualsiasi parola, però effettivamente non dà una bella prova di sé. Che incubo il debutto in Champions asiatica per Cristiano Ronaldo. Al Nasr perde 4-0 con l'Al Ain e CR7 non prende molto bene, diciamo, una marcatura molto stretta di un difensore numero 20 della squadra avversaria che un po' lo abbraccia, ma niente di che, cose che Ronaldo ha già subito anche peggio, e lui, non lo so, si è girato, forse sai, stai perdendo, la testa è un po' da un'altra parte e nulla, lo prende al collo e lo butta per terra, ma devo dire che la rissa finisce lì. Però ecco, non bene per un grandissimo campione che in realtà è lì sì per guadagnare migliaia di soldi, ma è anche perché è veramente un grandissimo specchio che attira tutti gli appassionati di calcio anche in quella zona del mondo, quindi insomma

ascoltare in queste ore così molto più pacate di quelle di giorno una bella Mary J. Blige con la sua Work That, e ci accompagna proprio alla chiusura della prima ora di Cominciamo Bene, perché siamo proprio a cavallo con l'una di notte. Benvenuti, se vi siete appena affacciati, questa è Radio 3i, io sono Maxi B, si parte da mezzanotte, si va fino alle 2 con cosa? Con Cominciamo Bene. Just

0: avete mai avuto la divisa a scuola? Io no, nel senso all'asilo c'era il grembiulino, ma non proprio la divisa. Beh, un'iniziativa parlamentare chiede al Consiglio di Stato di valutare l'introduzione di un abbigliamento scolastico comune per i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari. La proposta, firmata da Michela Ris, PLR, e sottoscritta da altri 10 deputati, prevede anche una possibile fase pilota in alcuni istituti ticinesi. L'idea? Polo o maglietta, felpa e pantaloni o gonna in colori prestabiliti. Non un ritorno al vecchio grembiule, io l'ho usato, ma un modello moderno pensato, secondo i promotori, per rafforzare il senso di appartenenza alla scuola e ridurre, quello è sempre stato così, le differenze visibili legate a marche o possibilità economiche, no? Perché la divisa, soprattutto a scuola, serve a quello, per pareggiare un po' tutte le possibilità economiche. Nell'iniziativa viene citata anche la Francia, dove alcune scuole hanno sperimentato una tenuta comune, messo tra virgolette. La divisa può essere uno strumento educativo e di inclusione oppure rischia di limitare la libertà dei bambini? Sicuramente questa è una delle domande che spesso uno si pone. Io non sono molto favorevole alle divise, anche se capisco che possa aiutare, soprattutto per quello che abbiamo detto prima sul lato economico, però non lo so, mi sembra di omologare i ragazzi, già fanno fatica ad avere la loro personalità. Ma
1: sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla, forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa

te raccontare tu di me. Pane fresco.

Ti penso raramente, poi non lo so se è vero, però è il titolo della canzone del 2014 firmata da Biagio Antonacci, che puntualmente esce sempre con qualche chicchettina, ma a noi piace anche andare a scavare un po' in quello che è la carriera anche più passata, ecco, degli artisti che amiamo tanto. Allora, prima non l'ho fatto, ma siamo nella seconda ora di Cominciamo Bene. Se vi siete appena sintonizzé, benvenuti, Max B al microfono, Radio 3 è la trasmissione. Se state lavorando, come sta andando? Bene? Tutto a posto? Ormai i lavori, quelli notturni, un po' si conoscono, eh? Ci sono anche lavori che, insomma, hanno anche a che fare con la salute, e saluto, oggi dai, principalmente saluto loro, che magari in tra una pausa e l'altra riescono anche a farsi accompagnare da Radio 3 nello specifico dal sottoscritto. Giusto, ogni tanto ci concentriamo su qualcuno in particolare, ma poi i saluti vanno ovviamente a tutti quanti. Una bel trittico, Duran Duran, poi abbiamo Shaggy con la sua Hey Sexy Lady, poi abbiamo Kungs dalla Francia, la sua house, la sua dance con Lipstick.

uno dei grandi successi firmati dal francese Kungs, questa Lipstick. Tra l'altro, se siete super mega iper fan degli Oasis oppure non li avete mai visti e siete incuriositi, è ufficiale: dopo settimane di indiscrezioni e uno show di droni sopra lo stadium di Manchester, replicato poi a Roma, i Gallagher, i fratelli Gallagher, quindi l'ossatura degli Oasis, hanno annunciato il secondo tour. A 2 anni dalla reunion del 2025, la prima dopo la rottura del 2009. Si riparte nel 2027 da Glasgow al Celtic Park il 21, 23, 25, 28, 29 maggio a casa dei Boys, la squadra più titolata del calcio scozzese. Poi c'è il ritorno a casa, perché in molte date, per l'esattezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 date di fila a giugno. Tra il 4 e il 26 giugno Manchester al Hated Stadium, lo stadio del Manchester City, la squadra dei Gallagher, lo sono molto tifosi. Ma arriveranno anche in Europa, intendo Europa diciamo passata la manica, Monaco all'Allianz Arena, Barcellona allo Stadio Olimpico, Amsterdam, Parigi e Roma. La Svizzera non c'è purtroppo. Poi ad agosto del 2027 andranno a Boston e a Las Vegas e poi a Slane Castle e a Newbolt, quindi insomma faranno una marea di date, ma in Svizzera non arrivano. Forse la più vicina adesso potrebbe essere Roma, adesso mi viene in mente, però anche Parigi, insomma. Qualcuno potrebbe, no? I veri fan potrebbero prendere un aereo, concedersi un weekend, se è nel weekend, e andarsi a vedere gli Oasis. Noi invece andiamo con Don Henley, poi con Baby K, con Tiziano Ferro e poi Dito nella Piaga, perché la musica di Radio 3 è così.

Gaga, che come ho spesso ribadito è un bel talentino, che arriva dall'Italia, scrive, produce, molto brava, ma mi fa battere il cuore il fatto che la nostra programmazione ogni tanto regala al sottoscritto, più che altro non so se poi voi conoscete Ice Cube, però questa It Was Good Day è una delle perle dell'hip hop, soprattutto firmato anni 90, inizio anni 90, quando Ice Cube lasciava gli NWA perché il contratto che lo legava a loro era irrisorio, nel senso che lui ha scritto tutti i pezzi di questo gruppo più famosi ma non ha mai ricevuto un soldo, si è stufato e a un certo punto ha iniziato a scrivere film e a scrivere musica. Ice Cube sicuramente uno dei rapper più strafamosi nel mondo, e il primo singolo che oltre alle strade è entrato anche nelle case della gente normale, comune, che ascolta la radio, era proprio questa, It Was a Good Day. Era il 1992, qui su Radio 3 c'è Ice Cube.

0: Siamo al doppio regalo musicale proprio sul finale della storia infinita dei pinguini tattici nucleari. Beh, il doppio regalo me ne sono regalato un po' anch'io, perché mi piace molto questo connubio tra Wiz Khalifa e Charlie Puth con See You Again, e poi l'abbiamo messo insieme ai Westlife. Ve li ricordate? La musica anni 2000 secondo me inizia proprio con i Westlife. Noi li abbiamo messi insieme così.
1: It's